0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
1: We'll be back in a while.
2: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in The Club

0: 105 in the club.
1: 105 in the club. La notte dance firmata a Radio 105 con i set dei top DJ italiani e internazionali. Benvenuti nel nostro club on air.

0: 105 in the club. Let's have a break. We'll come back soon on Cento Cinque.
1: Cento Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.9

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The most exclusive night, all night long. Welcome in the club.
2: So we're in the club.
1: In the club, summer edition.
3: Sender.

0: Summer Edition.
1: 105 in the Club Deluxe. I migliori DJ ti aspettano con i DJ set dei party più esclusivi. L'estate dance è 105 in the Club.

0: Notte Dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe. We'll be back in a while.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
7: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
6: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: This is 105 in the club, exclusively for you. Summer Edition.
8: This is In the Club with Zonderling.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: De aquí yo no me voy sin haber venido.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox.
1: We have

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Keep you from running away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Detox. Radio 105.
4: Sit back. Relax. Detox.
5: We have a license.

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: I'ma love you like never been loved before.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox.
2: We have a license to chill. Detox.

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
11: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
10: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!

0: a Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Внимание, внимание! 22 to the

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer. Nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.

0: avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: Summer. E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Le donne ogni giorno direbbero 13.000 parole in più degli uomini.
4: Ma se parlate più voi?
5: Ma cosa?
4: Ragazzi?
5: Ma cosa?
3: Oh, ma non una, sì, non due, 13.000 parole in più.
4: Pensate
3: degli uomini.
4: Boris,
6: immaginate la tipica scena: voi sul divano mentre vostra moglie vi parla da lontano, investendovi con una valanga di parole, voi vi limitate a dire sì, no, certo, va bene, lo farò. Forse. Ecco, questa è forse l'immagine che rende proprio, ecco, sì, la fotografia. Ma esatto, al di là di questo, il punto è legato al numero di parole nei concetti espressi. Cioè, è come se, prendetela con le pinze, fossimo investiti da una valanga di parole. Gli uomini sintetizzano, forse anche per disinteresse, sta a voi dare il giudizio.
3: Ma certo.
6: Però nei fatti le donne dicono 20.000 parole al giorno e gli uomini 7.000.
7: Vuoi dire che siete più bravi, scusa?
3: Ma no, ma no. Vedi, dobbiamo ricorrere a tutto il vocabolario più volte per farci comprendere da voi, scrive questo WhatsApp.
4: Capitano, posso leggerti un messaggio, ecco, di Rosalba?
3: Certo, sì.
4: Lei dice, non spaventatevi delle 13.000 parole in più delle donne, ma preoccupatevi dei loro silenzi.
8: È vero.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
1: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
9: Capitano, il problema non sono le 13.000 parole in più che dicono loro, ma il problema è che mentre loro parlano, a un certo punto ti guardano e ti dicono: e tu non dici niente? Cosa devo dire? Anche perché quando incominciano a parlare all'inizio li ascolti, poi a una certa senti solo un come se fosse il cugino della famiglia Adams. Ciao Marco, anonimo dalla Brianza.
10: Capitano, ma valgono anche quelle parole dette quando siamo in macchina da sole? Quando parliamo da sole? No, perché quello è l'unico momento in cui siamo sicure che qualcuno ci ascolta. Ciao, Emanuela da Milano.
11: Capitano, mia moglie, quando abbiamo una discussione, va nelle altre stanze e continua a parlare da sola.
12: Mio papà, quando ero più piccola, mi diceva: adesso facciamo un minuto di silenzio per i bambini dell'Africa. Che così almeno mi faceva far silenzio un pochettino. Ciao, sono Luisa da Brescia.
13: Capitano, buongiorno, mia moglie mi ha detto: ehi, ma ti sei accorto che è una settimana che non ti parlo? Sì, e non è niente da dirmi. Sì, cosa? Posso avere un'altra settimana?
14: Ciao ragazzi, io questa ve la devo raccontare. Quando è nato il mio bimbo, è nato con due testicoli enormi, bordeaux. Appena l'ho visto mi sono spaventata e il pediatra mi ha rassicurato dicendomi che a volte gli ormoni della mamma possono creare questo problemino che poi è rientrato. E questa è la versione scientifica del pediatra di Leonardo quando è nato. La versione di mio marito è che per 9 mesi io ho parlato a sto bimbo e quindi io ho fatto 2 palle tante. Ragazzi, comunque siete fantastici, vi adoro, ciurma, ciao!
15: Grazie capitano, mi è appena arrivato il messaggio vocale da mia moglie, sono diventati 14.000, poi ha iniziato, hai ascoltato 105, hai sentito 105, hai sentito cosa dicono, che gli uomini non ascoltano, grazie capitano.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
3: Summer!
2: Oggi
3: il protagonista
4: sei tu.
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
3: Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Summer.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Il piacere, finalmente, l'orgoglio di essere impresentabili. Quelli che mettevano il marrone con il blu. Raccontaci, dai.
4: È il Goblin Mode.
5: Goblin Mode.
4: Cioè, come ti va ti vesti, come ti va esci, e non devi dar conto a nessuno del tuo giudizio, perché è la tua moda.
3: Boris, a te, ospiti.
4: Dottoressa Pizza, che è psicologa della moda.
3: Buongiorno, dottoressa, benvenuta.
4: Goblin Mode è un po' un rigetto delle regole.
6: Noi, attraverso l'abbigliamento, esprimiamo la nostra identità. Dietro la scelta di un abito ci sta in realtà un messaggio profondo. Non è che vestendosi in modo trascurato possiamo stare bene, è vestendosi in modo autentico.
4: La saluto con una domanda.
6: Grazie a voi.
4: Flash, una risposta flash. L'abito quindi fa il monaco?
6: Certamente che sì.
4: Buona giornata alla dottoressa. Grazie, Paola Pizza, dottoressa. Psicologa grazie. Della moda, tutto esaurito con noi.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu,
8: sei tu. Buongiorno Marco, buongiorno Shurma. Un esempio lampante: domenica scorsa siamo andati con la mia famiglia fuori a pranzo. Io e mio figlio eravamo vestiti bene, eleganti, con pantalone e camicia. Premetto che il bambino ha 3 anni, quindi l'ho vestito io. Il mio compagno, bermuda, maglietta a maniche corte. Quello è proprio DNA. Samantha da Sesto Fiorentino.
9: Capitano Ciurma, per me è tutti i giorni Goblin Mode. Mi sveglio alle 4:30 di mattina per andare a lavorare. Non posso accendere la luce perché mia moglie e mia figlia dormono. Apro l'armadio, prendo cose a caso. Quindi mi vesto. Ogni giorno è una sorpresa anche per me.
10: Ciao ragazzi, io vivo in Norvegia da 10 anni circa e qui ne ho viste di tutti i colori. Nella mia azienda siamo 300 dipendenti, il direttore viene in ciabatte al lavoro, il direttore finanziario viene con i pantaloncini corti tutta estate, con i bermuda, e vai nei ristoranti, trovi veramente gente in pigiama, vanno in giro in ciabatte anche d'inverno, non gliene frega niente. È bello così. Saluti Emanuele.
11: Marco, buongiorno. Io non sono fissatissima, però quello che mi prendono in giro tutti è che c'ho la fissa, che se per esempio sono vestita di nero non posso mettere i calzini bianchi o viceversa. Ecco, questa è una cosa proprio che non riuscirei mai, mai, mai a disabbinare. La mia migliore amica mi prende in giro da una vita per questo. Un bacio, Sonia da Roma.
12: Ciao ragazzi, basti solo a pensare a Marchionne col suo golfino blu in un mondo di colletti bianchi, giacche. Ciao ciao, Alberto da Milano.
13: Ciao raga, io nella multinazionale dove lavoravo prima, come unica forma di protesta, ho cambiato colore di capelli ogni 3 settimane, l'ho fatto proprio scientemente per comunicare non sono come voi.
14: Secondo me il modo di vestirsi è una forma di rispetto nei confronti degli altri. Se io vengo a casa di Marco Galli in pantaloni corti, infradito, calzini bianchi e stuzzicadenti fra i denti, ho poco rispetto per Marco Galli e la sua casa. Inoltre, diciamocelo, noi italiani siamo i più eleganti, meglio vestiti al mondo, basta andare in giro per capirlo. E allora perché dobbiamo guardare quelli che sono peggiori di noi, si vestono male e sono trasandati? Piero da Padova.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Summer!
1: Oggi
2: il protagonista sei tu!
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
2: Solo su Radio 105.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre.

0: per fare un bel bagno.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
3: Summer.
4: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito.
2: Solo su Radio 105.
5: Per moltissimi italiani settembre è il mese della ripartenza, sì. È il mese in cui molti iniziano a stilare l'elenco dei buoni propositi, certo. No, però la cosa positiva è che per moltissimi italiani una percentuale molto alta,
6: I
5: buoni propositi quantomeno quest'anno sono imparare qualcosa di nuovo.
7: Brava! Oh,
8: che bello.
9: Sì, la volontà degli italiani sarebbe quella di poter aprire nuovi orizzonti e quindi di cambiare la propria routine attraverso un'iniziativa che è diversa da quella degli anni scorsi, che può essere un corso di palestra, che può essere una lingua nuova, corsi di cucina, per esempio.
5: Vedi, quello farebbe bene a me. Invece scriviamoci insieme io e te.
8: Sì, perché no?
9: Corsi più particolari, diciamo, sono afferenti alla sfera personale. C'è chi sceglie lo yoga naturalistico, oppure c'è chi sceglie la meditazione tantrica.
5: Sì. Allora noi ve lo chiediamo, dai, se avete già in mente un elenco, una lista di buoni propositi.
8: Che cose più semplici come mettere ordine in casa, liberarsi delle cose vecchie.
5: Per esempio, cosa potrebbe essere
7: un'idea? Amici, ma quali sono i vostri propositi di quest'anno? Ma cosa volete fare? Ma ditecelo!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer! Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu,
10: sei tu. Buongiorno ciurma, per prima cosa programmare un lungo weekend a Trapani, perché non si è mai stanchi di viaggiare, almeno per quanto mi riguarda. Dopodiché, come programmazione, avrei in mente un corso di tango. Simo Fiorano.
11: Buongiorno ciurma, io ho comprato online un corso per la creazione di River Table. Ciao ciurma, colazione, Fabio da Milano.
12: Buongiorno ciurma, io e mio marito siamo andati alla Decathlon e abbiamo comprato il necessario per fare trekking, quindi un buon proposito è quello di andare a camminare. A colazione, ciao a tutti!
13: Ragazzi, la moda del momento è la biodanza, la danza della vita!
14: Ciao ciurma, sono Monia da Modena. Io invece ormai sono 5 anni che faccio una bellissima disciplina che si chiama Kangoo Jumps ed è fantastica, dà energia, potenza e tanto divertimento. Ciao a tutti!
15: Buongiorno ciurma, sono Walter da Trieste. Ho deciso che adesso metà settembre andrò a iscrivermi a un corso di stappa birra e buttati sul divano. A culaccione!
16: Io invece chiedo, è possibile avere una sorta di promemoria con la voce di Boris, con la sua voce da, scusate il termine, perculatore, che mi obbliga ad andare a fare sport? Grazie, Marica da Ravenna.
17: Ciao ciurma, allora secondo me fare qualsiasi tipo di sport oppure anche solo comunque un corso che ti prenda un po' di tempo e ti liberi la mente è fondamentale per la sanità delle persone, non solo mentale ma anche fisica, e quindi continuate, continuate, continuate, l'importante è fare qualcosa. Senza le scuse di non avere tempo, perché un'oretta si può sempre ritagliare. A colaccione, Marco l'idraulico di Milano.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
3: Summer.
2: Oggi
4: il protagonista sei tu.
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
0: Dai Marco Galli, andiamo al mare.
4: Solo su Radio 105.

0: andate avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio 105. Proud to be

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Il titolo nella rassegna stampa di Boris dice: l'abito fa davvero il monaco, ma per voi è ancora valida questa cosa? Per esempio, lì in mezzo ci sono sicuramente quelli che i tatuaggi ormai li hanno sdoganati.
2: Sì. Piercing in faccia,
1: il piercing. Se vedete uno vestito bene, con un bel orologio, sì, magari una bella giacca,
3: petto, Marco,
1: vi sentite rassicurati piuttosto che vedere uno magari di fianco, giubbotto in jeans, scarpe da tennis. Sì. Vado da Boris per avere i dettagli. E in più, Boris,
4: è proprio la mente a determinare un cambiamento nella persona che hai di fronte, ma anche in te stesso. Ti sembrerà assurdo, dei ragazzi a cui è stato fatto indossare il camice del medico hanno fatto un test e hanno raggiunto tot risposte.
1: Sì.
4: Dei ragazzi hanno fatto poi, questi ragazzi, lo stesso test senza camice. Il risultato era che le risposte giuste erano calate del 60%.
1: Quando andavamo a giocare a pallone, che ti mettevi i calzettoni, le scarpe da calcio, i pantaloni, cioè ti sentivi calciatore, non c'è cazzo da fare.
5: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Ciao ragazzi, l'abito fa il monaco. In passato hanno fatto un test in un supermercato dove c'era un ragazzo vestito bene e un ragazzo vestito casual, e l'80% delle persone si fermavano con il ragazzo vestito bene rispetto a quell'altro. Quindi l'abito dà importanza, dà rispetto, dà fiducia. Ciao a tutti, Davide da Monza.
7: Ciao capitano, io sono una dottoressa commercialista, ma sono una donna e sono giovane, e se non mi vesto in un certo modo elegante quando incontro i clienti mi scambiano per una segretaria. Mi è successo più volte. Ciao, Elena da Erba.
8: Capitano, la storia insegna, Paul Kelly, che è stato uno dei primi mafiosi, credo comunque criminali italo-americani a New York, ha insegnato tutti i suoi sodali a vestirsi bene, perché così davano meno nell'occhio e passavano per buone persone.
9: Il giusto abbigliamento ti dà sicuramente sicurezza in te stesso, però diciamocelo, in alcune persone è come mettere la cravatta ai maiali,
10: Ciao capitano, sono Danilo. Ho fatto un incidente stradale nell'86, sono in carrozzina, ma sono diventato un imprenditore di successo. Comunque la gente continua a darti del tu, quasi come se ti considerasse una persona di secondo livello. Questo non va bene. Ciao.
11: Marco, ora intervengo io. Allora, io lavoro con capi di Stato e personaggi di tutti i generi. Vi dico una cosa, non porto giacca, non porto cravatta. Il mio lavoro è super apprezzato e super richiesto. Quindi l'abito non può fare il monaco, fidatevi. È il monaco che fa l'abito.
12: Tano, come diceva il grande Van der Sloos nella sua canzone Il Diao, il diavolo le vestì come quel di assicurazione, e il diavolo è difficile se è vestito a mascalzone. Che vuol dire, il diavolo è vestito con quel di assicurazioni, e il diavolo è difficile se è vestito da mascalzone.

0: Ciao esauriti, io penso sia normale nei primi secondi quando tu vedi una persona vestita, parruccata in un modo un po' fuori contesto, che il tuo cervello faccia magari un ragionamento di stupore quantomeno. Quello che non è normale è non andare oltre. Una persona intelligente fa il passaggio successivo. Enrico da Pinerolo.
1: Tocco bello, tocco.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Summer.
4: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
3: Solo su Radio 105. 105.

0: andiamo al mare.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
3: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
4: Avete presente nei supermercati che c'è la cassa veloce?
5: Certo.
4: Occhio, perché in Olanda fanno il contrario, si sono inventati le casse lente. Perché, Boris, hanno inventato le casse lente?
6: Per consentire a quegli anziani soli di poter chiacchierare con la cassiera o il cassiere senza pensare alla fretta delle persone in coda dietro.
4: Ma che geniale! È geniale!
6: Occupano il loro tempo nei supermercati perché si sentono soli, abbandonati magari dalla moglie che lavora perché è ancora in giovane età, e loro non sapevano
4: il ragionamento, ma cosa vuol dire?
5: Ce l'ha con me, ce l'ha con me.
7: In Italia
6: no, io stavo semplicemente riferendo la notizia che arriva.
4: Dicono basterebbe che non venissero il sabato mattina a fare la spesa, hanno tutta la settimana per farla, perché se che il sabato si ritrovano infatti, quelli che lavorano durante la
8: settimana. Lo sconto per i pensionati è in settimana, mica il sabato.
5: Sì, mercoledì e venerdì. Ieri ho preso il pesce, ho preso 10 euro di sconto.
9: Avanti, avanti, ci posto.
2: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Sono Adriano da Roma, quindi in Olanda le mogli pagano i supermercati per tenere i mariti a chiacchierare con loro. Ho capito bene, sì.
11: Ciao ciurma, anche a Nichelino, un supermercato di una nota catena, ha una cassa che viene chiamata Bla Bla, con proprio il fumetto. È una cassa dove chi ha piacere di, mentre paga, fare due parole, la cassiera è preposta a perdere tempo e a chiacchierare e a fare bla bla. Ciao, Mara da Candiolo, un bacione.
12: Anche in Francia, ragazzi, nei supermercati c'è una cassa dedicata a cassa lenta, dove le persone, soprattutto le persone anziane, possono sistemare la loro spesa nella borsa facendo due chiacchiere con la cassiera. Ciao ciao!
13: Capitano Ciurma, buongiorno, Mario da Bergamo. Capisco il ragionamento degli anziani della cassa lenta, ma non concepisco che il pensionato debba fare la spesa alle 5 e mezza, alle 6 di sera, quando noi lavoratori usciamo dal lavoro e andiamo a fare la spesa. Hai tutto il giorno per fare la spesa, non puoi venire e bloccare le casse alle 5 e mezza, alle 6. Saluti a tutti.
14: Tanta gente si dovrebbe ricordare che se stanno bene possono andare a fare la spesa. È merito degli anziani che hanno costruito un paese sano. Gianluca da Faenza.
15: Capitano, c'è una frase che dovrebbe farci capire il senso della vita, è che ci hanno dato gli orologi, ma il tempo non ritorna indietro. Mauro il tornitore da Bologna.
16: Ragazzi, a me è successo un paio di settimane fa, ero in coda a una cassa dell'ipermercato con mio marito e mio figlio e non c'è stato verso di far andare avanti un signore in sedia a rotelle e ci ha detto no, andate avanti voi perché io preferisco stare un po' qui dentro, vedere un po' di gente perché a casa vivo solo. È stato un tuffo al cuore. Un abbraccio a tutti, Katia da Lecce.
1: Cocco bello, cocco!
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer!
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105. 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Dormire bene ci fa svegliare più belli. Boris, ma è vera questa cosa?
4: È verissima ed è confermata da numerosi medici, sia dermatologi che cardiologi, perché è un benessere quello che arriva dal letto che interessa tutto il corpo. Pensate, bastano due notti di riposo insufficiente per avere un aspetto stanco, sofferente,
3: no,
4: per essere
3: quante
4: meno
3: quante ne bastano,
4: attraente.
3: Scusa?
4: Due, meno
3: due?
4: Attraente. Sì. Pensate che addirittura la pelle si spegne, diventa pallida.
5: È vero, è vero.
4: A lungo andare la carenza di sonno accelera l'invecchiamento cutaneo.
5: È vero,
3: sono 18 tutto... anni che abbiamo carenza di sonno. No?
4: Attenzione all'umidità nella camera da letto, perché un clima troppo umido o troppo secco può compromettere i benefici dello skin care. Evitate, se possibile, di dormire completamente stesi. Tenete sempre...
3: Come?

0: l'acido caprilico che consente di nell'olio di cocco di dare una nuova linfa.
1: Ma dove te lo spalmi, scusa?
2: Indovina. Prendi una batida, sai il liquore, la batida, e te la rovesci in testa.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Il protagonista sei tu.
5: Capitano, capitano! La mia sveglia suona tutte le mattine alle 3:15. Altro che 20 giorni, io c'ho bisogno di 20 anni. A colazione! Mitico capitano, la batida è la mia preferita. È anche erotica la batida. Immaginati di spalmarla su un corpo, è bellissimo. Ciao Davide da Reggio.
6: Buongiorno capitano e buongiorno Surma. Ora ho tutto chiaro, ho capito perché ho questa faccia di cacca. Il mio maritino comincia a far suonare delle sveglie alle 4:30 di notte tutti i giorni e ogni quarto d'ora suona. E certo che sono così, eh. Colazioni, la Elida chiusi.
5: Capitano, il segreto di stare bene la mattina è trovarsi con due gemelle svedesi ventenni appena ti svegli. A colazione!
7: Ciao ragazzi, io dormo 3-4 ore a notte, ma sono un figo da paura. Ciao Mirko da Torino.
8: Capitano, io dormo 4, 5, 6 ore a notte, spezzate, arate. Il problema non è quello, il problema è che ero eccesso anche quando dormivo 10 ore al giorno. A bagione!
9: Boris, ma scusami, ma fatti gli affari tua. Ma quando la mia donna fa le frecce, per me sono briglie. Quindi lasciagliele fare le frecce.
10: Buongiorno Ciurma, sciogli le trecce ai cavalli, dormono, è corretto? E le tue gambe le

0: Per essere belli bisogna essere ricchi, allora sì che dormi senza problemi.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0 Summer. Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
3: È arrivata l'estate.
4: Solo su Radio 105.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio

0: 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Che storia!
3: Radio 105.
1: Che storia!

0: la ciurma di tutte esaurite.
1: Buongiorno.
0: Buon sabato.
2: Buongiorno a te, cara Elenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzza Milano, a Micino qua vicino.
0: Sì, Max Madi a Roma, e la nostra bella Betty, collegata come sempre dallo studio Rosa. Buon sabato, Betty.
3: Buongiorno, aspettate che sono qui, mi sto mettendo una cosa in faccia.
0: Ma sei un po' stropicciata questa mattina, che succede? Facendo?
3: Come stropicciata?
0: Sì, hai delle strane striature.
3: Ma mi hanno detto che diventavo liscia.
1: Ma è un polpo quello, con le patate devi farlo, mica in faccia.
3: Ah, con le patate?
2: Certo.
3: Aspetta che provo, bollo le patate, aspetta.
0: Ma che bollo le patate? Allora, sai che mi ricordi molto?
2: Cosa?
0: Quella tizia lì, che suggeriva proprio di mettersi un polpo in faccia.
4: Un polpo in faccia contro le rughe.
5: Sì, tutto nasce da un tutorial per una pelle più levigata.
1: Beh, ma non ha detto una cazzata.
4: Non ha detto una cazzata perché Linda ti vedo un giorno sì e un giorno no con un polpo negli occhi.
1: Adesso il polpo non lo so, però tipo il merluzzo piuttosto che il salmone, la pelle
4: te lo metti negli occhi,
1: se tu te lo metti in faccia se ti tira.
5: Dicevamo di questa pratica di mettere il polpo e avvolgere poi il volto e la testa con i tentacoli, quasi a formare una sorta di maschera facciale. Possiamo mandare il video sul canale 66 del gatto?
6: Allora, eccolo. Il polipo è un pesce che è ricco
4: quello che state sentendo è un tutorial preso dal web.
6: Se non avete un polipo in casa deve essere fresco, è come questo qua. Può essere un problema, però potete anche usare le seppie, non c'è problema.
4: Anche le seppie vanno benissimo, certo.
6: L'importante è non usare le tracine. No tracine, mi raccomando, perché naturale sì, però poi non bisogna rischiare di farsi male. Allora, il polipo lo prendete, ve lo iniziate a passare un pochino sulla pelle.
0: No.
6: Lo mettete così sul viso. State un po' lì, dopodiché lo mettete giù. Poi vi procurate un gattino. Ecco, io ce l'ho adesso.
1: Betty, lecca con la lingua.
6: Allora, il gatto, sentendo l'odore del pesce, sicuramente inizierà a leccarvi in questo modo il viso.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Summer. Il protagonista sei tu.
9: Ma mi sta venendo da vomitare e sto guidando e sto ridendo e trattenendo i conati di vomito. Siete fuori, Serena, che sta andando da Biella a Ivrea. Ciao!
10: Ciao capitano, sono andato al supermercato, ho chiesto un polpo, mi hanno mandato nel reparto surgelati. L'ho preso, sono arrivato a casa, l'ho tirato in faccia a mia moglie. Adesso siamo in ospedale perché si è rotta il naso. A colazione!
11: Ragazzi, sapete quanto in pescheria da stamattina con la faccia nel pesce surgelato? Col cartello! Maschera facciale 5 euro! Baci da Silvia, siete fuori!

0: Se pensate che uno dei libri di Zero Calcare era un polpo alla gola, oh, lui ci è andato proprio vicino. Non era la gola, ma tutta la faccia. Grande Zero Calcare. Un abbraccio, Gabriele da Roma.
1: Ma io allora sono avanti anni luce, il mio gatto sono 8 anni che mi fa lo scrub tutte le sere prima di dormire.
2: Capitano, 40 anni di carriera buttati nel pesce.
3: Sole, mare e...
4: Radio 105, tutto esaurito.
5: Annuncio a reti unificate,
6: siamo tutti esauriti.
3: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Gatti.

0: sabato 5 settembre. Buongiorno, buongiorno dalla ciurma di Tutto Esaurito e buongiorno soprattutto a lei,
1: la nostra Betty.
0: Sì, c'è l'agenda di Betty.
2: La Bettina.

0: Buongiorno, oggi sabato 5 settembre 2026.
1: Non ci credo.
0: Si festeggia Santa Teresa di Calcutta.
1: Auguri, Teresa.
0: Ed è la giornata mondiale della carità, proclamata dall'ONU nel 2012 e che coincide con l'anniversario della morte di Madre Teresa di Calcutta. Per il viaggio nel tempo, nel 1980, ben 46 anni fa, viene inaugurato il tunnel autostradale del San Gottardo.
2: Pizza c'era, se lo ricorda.
3: Certo che c'ero, l'ho tagliato io la fascetta.
0: Come l'hai tagliato?
1: La fascetta.
0: Invece nel 1989, 37 anni fa, a Milano, la cantante Loredana Bertè sposa il tennista Bjorn Borg.
1: C'eri anche lì, Pizza.
3: Certo, Simone. Ero lì, l'ho pettinata io.
0: Veramente?
3: Sì.
0: Per l'angolo musicale, oggi sono nati Freddie Mercury, il grandissimo.
2: Immenso.
0: Scomparso nel 1991, e Goffredo Mameli.
2: Ah, dai.
0: E nel 1996, in vetta alla classifica di vendita italiana, c'è Gala con Freed From Desire.
2: Wow, ne sentiamo un estratto,
3: sì,
2: Fabio?

0: Passiamo all'oroscopo del sabato.
1: Okay.
0: I segni propizi. Al primo posto l'Ariete.
1: Hai capito, il nostro Fabio Liuzzi vola oggi.
2: Lo
3: sapevo.
2: Ma dai.
0: Senti Fabio, fervide fantasie amorose vi faranno cominciare bene la giornata.
3: Brava
2: No, oggi non sono Ariete allora.
1: Certo,
4: è fantasia.
0: E anche Vergine. Felici per un riconoscimento lavorativo.
1: Bello.
0: Invece il segnone fa il Sagittario. Un fastidioso callo vi impedirà di mettere le vostre scarpe preferite. E sono problemi,
4: Sì.
0: E chiudo con il proverbio. Di tutte le vacanze, la migliore è quella che ti riempie il cuore. Che significa che quando facciamo un viaggio è importante portarsi a casa qualcosa di magico.
1: Pensa,
0: di nuovo.
1: Tu hai portato a casa qualcosa di magico dall'Africa?
4: Il cuore.
1: Certo.
0: Sei legna però anche tu,
1: Hai fatto una domanda.
4: Sì.

0: No, ma quella roba lì mica è reale. Dai, ma si vede lontano, un miglio è finto, è un fake.
1: Ma non è vero, ma va.
2: Ho pagato un sacco di soldi.
3: Diglielo, amici.
2: Mi hanno detto che è per decorare casa. Io che ho detto decorare, lo porto in studio, almeno così ci abbiamo capito.
3: Ma se tu pensi che c'è gente che ha annaffiato delle piante, non te lo voglio dire.
0: Tu che piante hai?
2: Annaffiato.
0: Hai annaffiato pizza nella tua vita?
3: Tantissime, sapessi? Anche quelle di...
4: Stavo vedendo che c'è un personaggio che ha coltivato, curato, innaffiato, spolverato una pianta per 2 anni. Boris, correggimi se sbaglio, fino alla fine per accorgersi che era finta.
3: No.
0: Perché?
5: Era sempre verde e rigogliosa.
4: Esatto.
5: Ci dava quell'idea di freschezza. Stata annaffiata per 2 anni.
4: Vabbè, ma uno se ne accorge, dai, a meno che veramente sia un po'.
2: Non se ne accorge.
4: Quando arrivavano gli amici, lei con orgoglio le faceva vedere la pianta.
5: Esattamente.
4: E secondo me gli amici
5: così
4: dicevano: poverina, è un po' esaurita.
5: Ha provato a toglierla dal contenitore originale di plastica perché era convinta che fosse cresciuta. E ha detto: adesso la metto. E sotto ha visto che non c'era alcuna radice, ma la scritta Made in China Plastica.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Il protagonista sei tu.
8: Buongiorno a tutti, ciurma. Voi ci scherzate sulla storia della pianta finta, curata, ma purtroppo è una cosa vera e succede spesso. Mia madre era capitato di curare e annaffiare le piantine che davano ai matrimoni. Quando mio padre l'ha vista dopo qualche settimana che ce l'avevamo, l'ha guardata e fa: ma Dani, lo sai che quella piantina è finta? Lei non ci credeva, è andata pure dai vicini, dalla sposa, a chiederle se effettivamente era vera o fosse finta.
9: Marco, a casa mia muoiono anche le piante di plastica perché i miei gatti si mangiano pure quelle.
10: Cazzo capitano, ma come fare a non accorgersi che quando innaffia la pianta l'acqua non viene assorbita dalla terra? Incredibile veramente, che spettacolo.
11: Buongiorno capitano, Giacomo di Novi, anche a me è capitato, me ne sono accorto quando ho provato a fumarle. Si scioglieva la plastica, un casino, guarda. Ciao.
12: Buongiorno ragazzi, a me invece è capitato con delle papere, arrivo con i miei figli in uno stagnetto, vedo lì 4 belle papere che galleggiano, ci avviciniamo a questo stagnetto, queste non volavano, i miei figli lanciavano i sassettini vicino e questi stavano lì, a un certo punto è stato da fuori un cacciatore da un bosco e ha detto: scusate ragazzi, potreste lasciare stare che questi sono richiami, erano paperelle di plastica. Ah, colazione, ciao ragazzi.
13: Allora ragazzi, urge una consulenza gratuita da Emanuele il giardiniere, quindi quando avete qualche problema chiamatemi, finte, non finte, vere, non vere, vi curiamo qualsiasi cosa, voi chiamatevi, io vi spiego tutto. Comunque nel mio settore se ne vedono di tutti i colori. A colazione.
14: 105 tutto esaurito Summer, con Marco Galli,
15: per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
16: Buona estate a tutti.
17: Buona estate.
14: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
18: Avete bisogno di ferie
16: tutti.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
21: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
11: E super appetitose, Antonella!
12: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!
13: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Sheldon Todd, oh. Earrings, è molto bello, è il nostro
1: 105
2: Selection.
0: Mamma mia, ma come mi sei sul pezzo questa mattina, pizza
1: Cecena, oggi siamo agili come non mai.
0: Scattanti, ma di corpo e di cervello.
1: Ma sicuro.
0: Mamma mia, hai fatto quel test lì?
1: Ho fatto sì che l'ho fatto.
2: Quale, quello del DNA?
0: No. Cosa? Di paternità.
2: Quello del capello.
0: Che capello, il test di longevità. Facciamolo, rifacciamolo tutti insieme.
1: Sì, aiutatemi.
3: Abbiamo un test che dura 10 secondi.
0: Sì, sì.
3: Che ti dice quanti anni vivrai.
1: No,
2: no.
3: Iniziamolo.
1: Sì, accovacciatevi.
3: Accovacciatevi.
4: Sedetevi per terra, facciamo così.
3: È il voi test... lo state facendo?
5: Sì,
2: io no.
3: Ok, ci sono.
2: Paura.
5: Siamo in terra.
3: Va bene.
4: Al mio tre.
3: Sì.
4: Alzatevi senza alcun tipo di sostegno.
5: L'ho fatto.
2: Allora ti confermo, Marco, che Ilenia si è alzata subito.
3: E vabbè, la pizza no.
5: Aspetta,
3: non può alzare.
5: Come
2: pizza non.
3: Ma
2: no,
3: non puoi, non può aiutarlo sostegno. Invalidi il test.
5: E allora lo lasciamo in te.
3: Deve deve alzarsi da solo. Vabbè, quindi no, Ilenia si è alzata da sola.
4: Abbiamo avuto la nostra risposta.
2: Quindi
3: quale? E cosa vuol dire?
4: Ti sei alzato immediatamente senza alcun tipo di sostegno.
3: Sì.
4: Ha un rischio di morte nei successivi 10 anni. Ma decisamente dai. Inferiore ad esempio a pizza che non è riuscito ad alzarsi. Il motivo è legato a vari fattori, soprattutto dell'età avanzata. In questo test si mira a capire qual è l'effettiva capacità di mantenere l'equilibrio, che è un indicatore dell'invecchiamento. L'età biologica di pizza, visto che non riusciva ad alzarsi, è intorno ai 77 anni.
3: Capito, pizza? Infatti qua scrivono pizza ha solo 2 minuti di vita.
6: Avanti, avanti, ci posto!
7: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Capitano, aiuto, aiuto! Come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, non riesco più a scendere né a risalire! Né a scendere né a risalire! A colazione, Ivan da Trento!
9: Adesso non posso né scendere né salire! Né scendere né salire! Né scendere e né salire! Rimango qua!
10: Scusate, ma io è da fine maggio che lavoro tutti i giorni 10-12 ore al giorno e se lo faccio ora praticamente muoro domani, abbiate pazienza, e come faccio? Non si può, dai.
11: Buongiorno capitano, sono il macchinista del treno, sono uscito dal mio treno sulle rotaie, mi sono accovacciato e tatam tatam, tatam tatam, tatam tatam.
12: Ma voi siete tutti matti, siete tutti matti. Ah, mi fate morire dal ridere. Orianna Padova.
13: Ma che cazzo di esperimento è, Boris? Ma per forza ammettere la differenza tra Ile e pizza. Ma dai!
14: Capitano, e io mi sono alzato, però sono finito di faccia contro il muro. Ho appena sputato 4 denti. Secondo te mi resta ancora molto da vivere?
15: Capitano, capitano, stavo provando, sono rimasto bloccato. Oddio, sono solo in casa, adesso cosa faccio? Mutiamo il 118, forse che è meglio. Ciao belli!
16: Come ci si sente ad essere il primo programma radiofonico che è stato in grado di decimare i propri ascoltatori tramite un test fisico?
17: No ragazzi, io ve lo giuro, non ho mai riso così tanto. Ho le lacrime agli occhi. Ciao da Marica e grazie.
18: Hai caldo?
19: Ma caldo, ma caldo.
18: Vuoi una ventata di freschezza?
3: Buongiorno a tutti esauriti.
18: Ascolta 105 tutto esaurito Summer con il capitano Marco Galli.
11: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: subito.
1: Replay.
2: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre...
7: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: sento che sta tornando Betty.
1: Arriva.
0: Mi sento che sta tornando con tante belle novità. Mi sento che è già pronta per una ventata di oroscopo autunnale.
1: Spengo le luci e accendo le stelle.
0: Sì, bravo.
2: C'è l'oroscopando di Betty.
3: Ma buongiorno, guardate tutte le stelle intorno a me.
0: Sì.
3: E io sono la più bella.
0: La più luminosa.
3: E parto subito con il primo dei 12 segni.
2: Sì, va benissimo.
3: L'Ariete che va bravo pizza,
2: certo.
3: Molto bene.
0: Wow.
2: Tutto bene.
3: Energia al top.
2: Vedi?
3: Nuove occasioni in arrivo. Anche il Toro però va bene. Stabilità e delle belle conferme vi sorrideranno. I Gemelli invece come vanno i Gemelli?
0: Come vanno i gemelli?
2: Vanno bene.
3: Novità e incontri rendono la settimana vivace.
0: Wow, frizzantina la situazione, Max.
4: Ciao Max, frizzantina.
3: Il Cancro invece va
2: abbastanza.
0: No! Il tuo.
3: Ascolta il cuore e segui soprattutto il tuo intuito.
2: Amore.
3: Il Leone va molto bene.
0: Ah, hai capito, bravo capitano.
3: Fascino e sicurezza ti mettono al centro. Brava Ilenia, allora.
2: È bravo il capitano.
3: Vergine, ordine e impegno portano buoni risultati, quindi bene.
2: Tutti bene.
3: Di contro la Bilancia va... No, dai, anche lei non va male. Un chiarimento riporta armonia.
2: Solo uno deve fare.
3: Lo Scorpione, il tuo intuito... ti guiderà bene per tutta la settimana.
0: Wow,
2: tutti bene.
3: Sagittario.
0: Forse adesso gira pagina?
2: No.
3: Cambiamenti positivi all'orizzonte, preparatevi.
0: Allora molto bene, direi.
2: Adesso cambio pagina,
3: ma il Capricorno va ancora bene.
0: Bravo Piripì.
2: Finalmente, cosa mi dici?
3: Impegno e pazienza saranno premiati.
2: Ancora.
3: L'Acquario.
0: Sì.
3: Una nuova idea può sorprendervi tutta la settimana.
2: Ma dai.
3: E ora l'ultimo. Ultimo ma non ultimo, il segno dei Pesci.
0: Vai, amici.
2: Che va?
3: Emozioni intense. Ma con belle sorprese.
1: Oh, finalmente.
0: Oh, guarda, chiudi gli occhi.
1: Sì.
0: Sorpresa. Una sorpresa per te. Ti piace?
1: Che bella, grazie.
3: E ora il sunto, i segni super favoriti.
2: Tutti.
3: Sono tanti.
2: Tutti.
3: Ma soprattutto due e li abbiamo qui. E li vedo.
2: Leone.
0: Sì. Chi sono?
3: Sì?
2: E Ariete.
3: Ma come sei bravo, Pizza.
2: Sono attendo.
0: Che bello. Io Fabio Liuzzi, in questo caso è il nostro capitano.
3: I segni un po' meno favoriti. No, in realtà è solo uno, incredibile.
2: C'è la Bilancia.
3: No. E lì lo vedo.
1: Lo sento.
0: E chi è?
2: I Gemelli.
3: Ha parlato, è il segno dei Pesci.
1: È il mio.
0: Eppure quella sorpresa lì,
2: però,
0: secondo me ti è piaciuta.
2: Sì.
0: E buon segno a tutti.
2: Quasi tutti. Una

0: Niente ci dividerà.
1: Amici, ritorna Big Smile. A tutto esaurito, è l'appuntamento con le vostre barzellette. Oh, sono le più forti della settimana.
2: Ma se hai una barzelletta a disposizione, a culacione, registra subito la tua al 342 41 15 105 col WhatsApp.
3: Vocal Big Smile.
4: Una signora si reca in negozio per comprare un water in quanto il suo ormai vecchio si è crepato. L'assiste il commesso e gli chiede: buongiorno, di cosa ha bisogno? E la signora: ha bisogno di un water, il mio si è crepato. Ah, prego, venga, venga, ne abbiamo di diverse tipologie. Abbiamo quelli sospesi, quelli quadrati, quelli tondi, quelli appoggiati a terra. Abbiamo anche i water di nuova generazione. Oh, i water di nuova generazione, dice la signora. Vi faccio vedere. E il commesso: sì, sono, venga, venga, sono ispirati alla Cina e questi water hanno in parte integrato dei sistemi. È un tastierino numerico in cui ogni pulsante corrisponde ad una funzione. Interessante, mi mostri? Allora, guardi, tasto 1 esce un ugel, in modo tale che possa fare il bidet direttamente dopo i propri bisogni. Il tasto 2 permette di fare direttamente il bidet anche davanti, così prima di andare a letto è già a posto. Il tasto 3 profuma l'ambiente nel momento in cui fa quelle, aspettate un po' puzzolenti. Il tasto 4 in inverno le riscalda anche tutta la tazza, così non deve soffrire il freddo. E la signora dice: cazzo! E il commesso: signora, tasto 5.
1: Perfetto.
5: 2.
6: Capitano, sono Giusy da Campo Ligure. Ti racconto la mia barzelletta. C'è un signore che è lì con i suoi amici, a un certo punto arriva una bellissima ragazza che lo fissa e con lo sguardo dice: seguimi. Lui, incuriosito, prende parte, va, la segue, questa si infila nel portone di casa, la segue, lo fa andare su e dice: sbrigati, sbrigati, io voglio di fare l'amore con te, ma sbrigati perché arriva il mio marito. Allora loro sono lì, sul più bello entra il marito e lei dice: guarda, mettiti lì a stirare, non ti preoccupare che non ti dice niente anche se ti vede. Allora questo si mette a stirare, vedi che dice: stira, stira, il marito entra, buongiorno, hai chiamato il ragazzo delle pulizie, bene, brava, brava, si fa la doccia, si veste, esce di nuovo, lui prende, scende giù di nuovo dagli amici, va dagli amici: oh raga, non sapete cosa mi è successo, sono andato a suo, ho seguito sta tipa, nel più bello, mentre eravamo lì è arrivato il marito, sta qua, mi ha messo a stirare, ma tu ti rendi conto, mi ha messo, e lui non ha detto una parola. L'altro amico si gira, lo guarda: ah, hai stirato tutta la roba che ho lavato io ieri.
5: 3.
7: Buongiorno e buongiorno.
1: Buongiornissimo.
7: Di Andrea, questa è la mia barzelletta.
1: Ciao Nico.
7: Colino corre da Marietta a casa, fa: Marie, oggi al bar stavamo parlando di versivi in una coppia. E che sono? Che sono? Tu mentre fai l'amore pensa a una cosa che viene eccitazione, ti ecciti. Ma Colino, siamo stesse brutte. No Marie, veramente, corri, corri, andiamo in camera da letto. Vai in camera da letto, prendi Marietta, la butta a sponda di letto. Fai: ma Marie, inizia a pensare. Mentre fanno l'amore, fa Marietta: ma no, Colino, vuoi sentire la pioggia? La pioggia. E Colino, uomo di fantasia, va in bagno, prende una vaccinella, riempie d'acqua, la mette sul letto. Ma Marie, scema innanzi. Ma Colino, e la pioggia? Tac, tac, la qua in faccia. Ma no, Colino, è bello, Colino, quando è bello. Però, Colino, vuoi sentire le lampe? I lampi. E Colino, sei uomo di fantasia, prendi il letto, lo sposta vicino all'interruttore della luce. Ma Marie, scema innanzi. E Colino, e la pioggia, tac, tac, la qua in faccia. Colino, e i lampi, accende e spegne la luce, accende e spegne la luce. Vado Colino, la pioggia, i lampi, Colino, vuoi sentire i tuoni? I tuoni, e Colino, sei un uomo di fantasia, prendi il cassetto, lo metti vicino al letto. Beh, ma riesci, ma innanzi. E Colino, e i lampi, tac, tac, accende e spegne la luce. E la pioggia, tac, tac, la qua in faccia. E i tuoni, a dare il calcio al cassetto. Vado Colino, i lampi, i tuoni, la pioggia. Madò Colino, mi sto andando a vegliare. I lampi, i tuoni, la pioggia. Colino, vengo, Colino, vengo. Colino, vengo, vieni anche tu, vieni anche tu. Adò cazzo, ma ci puso tutti in da merda.
5: 4.
8: Buongiorno.
1: Ciao.
8: Io mi chiamo Emanuele Crux e questa è la mia barzelletta. Tutor e Tutiro, sono due fratelli, vanno a giocare a nascondino nel bosco. Tutiro inizia a contare mentre Tutoro si va a nascondere. Quando Tutiro finisce di contare, va a cercare Tutoro nel bosco. A un certo punto Tutiro vede che qualcosa luccica all'interno di una caverna. Entra dentro a controllare perché pensava che fosse Tutoro, ma invece trova un orso che lo uccide. Morale, non è Tutoro ciò che luccica.
1: Bravo, mano.
3: Big, big.
1: Smile. Le barzellette più divertenti votate da voi della settimana. Ma chi avrà vinto? Max, visto che ti sei fatto quel beverone lì, quello shakerone.
0: No, non l'ho fatto. Vabbè, vado,
1: no, l'hai fatto, l'hai fatto. Dai una bella botta, va.
9: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere.
1: Vedi, c'è chi mette il cucchiaino di cioccolato.
9: Oh, che buono. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
1: Eccolino, Nico.
3: Big Smile.
10: 105 Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si è verificato un incidente allo svincolo di Prato Ovest. Un incidente segnalato anche sulla A14 Adriatica tra Loreto Porto Recanati e Macerata, procedendo in direzione Pescara. Si lavora al ripristino dopo un incidente invece sulla A13 Bologna-Padova allo svincolo di Boara. Un incidente anche sulla 2 del Mediterraneo a Eboli in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Rallentamenti per lavori invece sulla statale 433 della Val d'Aso tra Rubbianello e Monte Vidon Combatte. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
13: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
14: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
14: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
14: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
14: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.

0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: 105.
11: 105.
10: 105.
9: Che storia.
12: Radio 105.
10: Che storia.

0: tempo esaurito. Replay.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: A Radio 105 sono le 7:59. Sasà, catò!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Non mollo, assicura, e difende la riforma elettorale. Chi vince ha i numeri per governare 5 anni. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. La Premier annuncia contro il caro carburanti altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista di Mattarella, al gota delle imprese. Una sollecitazione necessaria per il Presidente della Repubblica, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata 2 minuti dopo le 6, con epicentro a circa 3 km a est di Accumoli, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni, l'evento si inserisce in un contesto particolarmente sensibile, dove negli ultimi mesi sono state registrate diverse scosse. 10 anni fa il devastante sisma di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Il femminicidio a Barberino del Mugello. Si fa strada sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Trovate fascette per legare i polsi nell'auto di Federico Velli. Il 36enne aveva annunciato tutto sul suo profilo social, da chiarire se la sua ex Lorena Isceri era già morta prima che la buttasse giù dal viadotto dell'Autosole. Lunedì l'autopsia. Calcio a Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. I padroni di casa passano in vantaggio per primi, ma vengono poi travolti dagli 11 lariani, che salgono temporaneamente in testa alla classifica. La terza giornata di Serie A prosegue oggi con Fiorentina-Torino, in campo alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
3: Tutto esaurito!
0: Replay!
4: Allo studio!

0: Germa.
1: Buongiorno.
0: Buon sabato, amici. Finalmente. Buon weekend. Siamo tornati. Aspettando naturalmente il ritorno alla grande, manca pochissimo, possiamo fare il countdown del nostro capitano. Dal lunedì 7 settembre naturalmente riparte la nuova stagione di Tutto Esaurito.
1: Grande!
2: Con Marco Galli,
0: Galli. Naturalmente festeggiamo, celebriamo con un po' di buona e sana musica.
3: Ma certo, con 70, 80 e 90.
0: Chi vince?
3: Se la gente 70 80 90 chi vince se la canta.
0: A proposito di musica e di gap generazionale, sono tre le decadi che si sfidano, è un face to face. Ma secondo voi, così domanda da 800 milioni di dollari, i nostri esauriti a bruciapelo votano la canzone o votano la decade? Perché magari sono più affezionati agli anni 70 o gli 80 o i 90, perché rappresentano la loro infanzia, giovinezza, eccetera. È proprio la canzone. Cioè, mi piace più questo pezzo, mi piace più quest'altro.
2: Che votino la canzone.
3: Sicuro.
2: Credo che votino la canzone.
3: O anche la decade, perché magari li ricorda.
0: Infatti.
3: Qualche.
0: Allora, attenzione, tocca a voi amici, 70, 80, 90, scopriamo anche oggi le canzoni in vetrina a partire proprio dagli anni 70.
3: Ragazzi, oggi vi propongo un gruppo statunitense.
2: Sì.
3: Tra i massimi esponenti fenomenali della disco music.
2: Qua votano pizza, non votano né la canzone né la decade.
3: Oggi vi faccio ballare con Casey and the Sunshine Band. Are your boogeyman.
4: Si tonta.
0: Oh, 1976.
3: Senti come fa. Qua ero in Calabria.
0: Ah, in Calabria?
3: Sì, con questa canzone avevo fatto le ferie con i miei amici in Calabria, la mia crew.
0: Hai capito?
3: Siamo andati tutti lì a ballare.
0: C'hai quel ricordo lì, Calabria
3: 1977.
0: E allora, disco 70, Casey and the Sunshine Band, I'm your boogeyman. Signori, voliamo negli anni 80, presentati da Betty.
5: Allora, questo è un pezzo uscito nel 1984,
0: yes,
5: che ha trasformato la cantante in una superstar mondiale e icona del pop moderno.
0: Vabbè, allora dillo.
5: Madonna con Like a Virgin.
0: Wow!

0: esattezza c'è Madonna, Like a Virgin, ma attenzione alla proposta che arriva dagli anni 90, certo, amici.
1: Raccontano il desiderio di libertà e la voglia di trasgredire, una delle canzoni più conosciute. Era il 1993, arrivano J-Ax e DJ Jet, articolo 31, Oh Maria!

0: cicatum, cicatum.
1: Signori, ve l'avevamo detto, promesso, anche oggi, beh, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Disco 70, piccolo recap, I'm your boogie man. Disco 80, Madonna, Like a Virgin. 90, articolo 31, Oi Maria, votate adesso!
2: Al 342 41 15 105!
1: Jukebox. Anche vocale, eh?
3: Jukebox.
1: A me piace questa.
4: Ma questa è la sigla, mo.
1: Se nella mia mente ti vorrei con me. Cante e balla.
5: I successi di sempre.
1: Oh, sono due giorni che riparti il 70-80. Sono due giorni che vince il banco, che vince il millennium. Quindi insomma,
4: ragazzi, questa è musica.
1: Votate, ma poi rispondete per bene quando vi chiamiamo. Mi raccomando, anni 70, chi vince se la canta. Intanto per Meli da Lodi. Ciao Meli.
6: Ciao.
5: Disco 90, Enrico da Mantova, e poi ancora Viva gli anni 90, Fabio da Milano, e si continua con Maddalena da Bruino. Disco
1: Dance 90. Cristiano scrive: ma oggi per chi vota i 70, PDP regala un corso di materassino? Volendo. Chi è Betty?
7: Voto 70!
1: Ah, voto 70!
7: E oggi regalo il corso di materassino!
1: Eccala.
7: Eseguito da Pizza!
1: Perfetto! Cioè, come siamo in sync, io e te,

0: avuto anni 80, Like a Virgin, come diceva la prima Tarantino, Le Iene, Martina da Milano, Alessandra invece da Palermo, non ha dubbi, no fanta, tutta la vita, e chi vince? Se la canta!
1: E non ha dubbi neanche Cristina, da Erba, che vota 90, certo, articolo 31.
2: Gioca in casa.
0: Let's dance, che è Betty?
3: Disco 90, tutta la vita. Ciao Mirko da Brescia.
0: Ciao Turmo, ciao, ciao bello. Allora, per la decade dei 70, questa mattina KC and the Sunshine Band, un grande classico del 76, I'm your bogeyman. La proposta invece che arriva dagli anni 80 è tutta per Like a Virgin 84, Madonna. E dagli anni 90, signore e signori, niente meno che l'articolo 31 con Oi Maria.
2: Tocca a voi votare la più bella.

0: sempre Pier da Torino 90 che vince Stella Cata Colaccione, Marco di Milano 90, Steffi da Torino dovevo votare 90 ma voto 70, invece fa una scelta proprio solo per te, pizza Gioacchino di Palermo.
1: Grande Gioa!
2: E Paolo da Reggio Emilia scrive: la dedico a pizza!

0: Chi è Betty?
1: Ciao, io voto Madonna perché negli anni 80 mi piaceva tanto. Sono andata anche al concerto a Torino. Ciao.
0: Sì. Ciao.
2: È vero che c'è anche Madonna, è vero.
0: Dai. Allora, attenzione però amici, perché tra non molto naturalmente il jukebox si interromperà, no. Gireremo la ruota, uscirà una decade, saranno i 70 i primi, saranno gli 80, saranno i 90, e poi dopo tocca a voi, vi chiamiamo? E dovete urlarci in faccia o 70, 80, 90 in base a quello che avete votato entro il quinto squillo, perché se dite pronto.
3: Ciao.
0: Ciao amore.
3: Ecco,
0: lo stop.
4: Utento o fuori?
0: O dentro fuori?
3: Da vedere.
0: Cosa?
4: Chiamiamo.
0: La ruota gira.
3: Non ci credo. Meno.
4: 80.
3: 80.
0: Betty.
3: Sì, ma tanto rispondono subito, vedrai. A quest'ora sì.
5: Bene o male?
3: Bene.
0: Allora. Tutti gli amici e le amiche che hanno votato gli 80 si tengano pronti e pronte, ma si preparino.
2: Chi ha votato gli 80?
0: Ci sono, piantala che ci sono. Allora, dovete urlare 80, chi dice se la canta. 5 gli squilli, il primo è andato. No. Terzo?
2: Sì. Ma sì, ma non ha votato nessuno tanto.
5: Non è vero.
2: Va.
4: No.
5: Aia.
4: Niente da fare.
3: Mi dispiace. Ma
0: cioè, così a secco proprio.
2: Ciao. Un numero tanto per, ma non c'era nessuno dall'altra parte, Betty, tranquilla. Non ha votato nessuno.
5: A casa.
0: Eravamo a Labro. Dov'è Labro?
3: La provincia di Rimini.
0: Eravamo da Michela non risponde. Signori, Madonna va fuori.
3: Ma pensa.
0: Escono gli anni 80, non sono più votabili. Mannaggia. Adesso chi ha votato gli 80 che fa? Si può buttare su Amia Boogie Man 70 o Oi Maria articolo 31 90
3: al 342 41 15 105.

0: Alberti.
1: Anni 70.
0: Ma certo.
1: Chi vince se la canta. Bella pizza. Una bella canzone. Bellissima.
0: Grazie.
1: Sei un grande. Ciao Luciano dalla Francia.
0: Ciao fratello.
2: Ciao bello dalla Francia. Vedi che sta tornando anche pubblico international.
0: A tous les mots.
2: A tous les mots.
0: E la baguette.
2: E la crêpe Suzette.
0: Ah oui.
2: Massimo invece da Ginevra, ragazzi.
0: Sì, sì,
2: mamma
0: certo.
2: mia, che qualità. Nato nel 76, corrisponde ai miei bei anni, insomma, dunque voto i 90. Certo, preferisce proprio quella fetta là.
0: È che fetta.
2: 70, Renzo, dal Pulmino, dal Bissola Marina. Ciao Renzo, 90. Simone da Canneto sull'Oglio.
0: Cosa votati, 90?
2: Sì.
0: Lo sapevo.
2: E Canneto, dici, non può che votare i marichi. Betty
3: pizza, sei un grande.
0: Grazie.
3: Ti amo.
0: Anch'io.
3: 90.
0: Amore.
4: Attenzione.
5: Cattiva.
0: Ma no.
2: Attenzione, oh, signori, oh, perché c'è il secondo stop.
0: Allarme.
4: Chiamiamo?
2: Chi chiamiamo?
0: Adesso vedrai.
2: Mamma mia, oggi è schiaffo proprio, tutto veloce.
0: Settanta.
6: Oh, che peccato.
0: Ma cadiamo in pieva, non c'è problema, ragazzi. Andiamo via sciolti così, tanto non risponde nessuno a questa volta.
2: Avete votato Casey e the Sunshine Band?
0: Sì, rispondete con un bel 70, chi vince se la canta.
2: Pronti, non dite pronto, 5 gli squilli, mi raccomando, ma soprattutto rispondete prima.
0: Sì,
6: il problema è che i tuoi non sentono il telefono squillare.
0: Sì, sono tutti secondo. Pensionati.
2: Sì,
0: vabbè.
7: 70!
0: Ma c'è!
2: Adesso ti rimangi tutto quello che hai detto, pizza, forza!
0: Grande uomo!
2: Grande!
7: Bellissimo! Pizza, ciao!
0: Ciao fratello, come ti chiami?
7: Mi chiamo Paolo!
0: Grande!
2: Paolo, dove
7: siamo? Mi chiamo Paolo e telefono da Sorbara. Sorbara, provincia di Modena.
0: Lambrusco!
7: Il Lambrusco di Sorbara!
0: Vabbè, lo dici, fratellone!
2: Che buono, il Lambrusco mi piace, ragazzi! Sì. Ma proprio tanto, che non lo bevo, che non lo assaggio, diciamo.
7: Il Lambrusco è buono. È buono sia come aperitivo che come vino da pasto.
0: Ma come tutto, fratello, anche come bagnoschiuma, va bene.
7: Madonna, che emozione, ragazzi, sono tanti anni che vi ascolto.
0: Grazie.
2: Paolo, ma senti, ma che fai a Sorbara? Ti occupi di Lambrusco?
7: Io sono tecnico di... Non sono tecnico di Lambrusco, ma sono tecnico di cantiere. E quindi sono un nome perché seguo i cantieri.
2: Segui i cantieri, hai trovato un pane per i tuoi denti, pizza.
0: Questo weekend ti vengo a trovare, guarda, venerdì pomeriggio vengo a Sorbara, così ci vediamo, i cantieri, ci facciamo una bottiglia di Lambrusco.
7: La bottiglia di Lambrusco ci sta alla grande.
0: Ok,
2: che
0: fratello.
2: Bel programmino, posso venire con
7: bene,
2: voi?
7: Bene, ragazzi.
2: Paolo, posso venire
7: anche tu,
2: pure
7: Lelia.
2: Io? Dai, prego.
7: Vieni, volentieri.
2: Dai. Senti Paolo, arrivano i nostri regali per te, perché sei stato proprio bravo.
7: Vi ringrazio a tutti e vi ascolto sempre, siete fantastici.
0: Grazie.
7: Come al solito. Vi fanno sempre i complimenti tutti e me li faccio anch'io. Fisicamente.
2: Sei troppo buono. Senti Paolo, approfittane e saluta qualcuno, dai.
7: Guarda, saluto la mia compagna Maria e tutti gli ascoltatori in generale.
2: In generale.
7: Quelli che mi conoscono e non.
0: Bravo!
2: Paolo! Okay. Un abbraccio enorme!
7: Ciao, grazie!
6: Ciao,
2: bello! Signori, i 70 sono ancora in gara!
0: Sì, sì, sì,

0: quello della primavera dell'amore?
1: No, è un altro.
0: No, è sempre lui, ma non è la primavera. Eh beh, certo, anche perché quello la puoi mettere solo in primavera.
1: Oh. 90, perché Maria è Maria, Fulvia da Poggi Bonsi. 90, Emily da Cencenighe. Dov'è Cencenighe?
2: Cencenighe, facilissimo, qui alle porte di Padova.
3: Ah, sì. Padova, quale porta, insomma?
2: Ah, beh,
3: 4 ore da qua a Padova. Roberto da Macerata, i 90, e poi ancora io voto 90, Massimo dalla Svizzera.
0: Attenzione Mimmo da Reggio Calabria, 70, chi vince se la canta pizza, la Calabria ti tiene in gioco e vinceremo, la Calabria è con te, pizza.
4: Pizza, come possiamo non votarti?
2: Sì.
4: Anni 90.
2: Certo.
4: Ciao!
2: Ciao!
3: Gianni da Pontedera vota 90 e Simone, ascoltate un po', da Parigi vota anni 90.
0: Francesco, Fabio, sei un grande, senti come pompi, ti scrive.
5: E pompa nelle casse.
0: Moto 70, perché i miei genitori, a proposito del gap generazionale, sì, mi hanno donato una cultura musicale incredibile.
2: Grande Sandra.
6: Jukebox.
0: D'estate.
2: No, è finito.
0: È già terminato?
2: È già terminato.
0: Siamo già al terminazio?
2: No.
7: Canta e balla, i successi di sempre.
0: Mamma mia. Allora, sì, piccolo recappino. Prima però andiamo da Betty.
2: Dai.
8: Anni 70, a sentimento, Piripi, ti voglio bene.
2: Anch'io. Ciao fratello.
0: Ciao bello. Allora, sentimento, perché magari non ha sentito la canzone, no, è arrivato tardi, ma adesso il recapino glielo facciamo subito. Sì, sono rimaste in gara solo due decadi, questa mattina gli 80 sono fuori e allora, per quel che riguarda il disco 70, la scelta di oggi è questa.
9: 70.
2: Senti qua!
0: Kissy and the Sunshine Band, I'm your boogeyman. Attenzione, perché è rimasta in gara anche la decade 90 e il disco 90 di oggi è questo!
9: 90!
2: Va bene, dai!
0: Articolo 31, allora, occhio.
2: Attenzione, Daniele da Torino. Io voto Robbie Williams.
0: Il
3: disco millennio.
0: Sono due giorni che siamo rientrati e sono due giorni che vince il millennio.
2: È vero.
0: Vabbè. Giriamo? Che facciamo?
2: Giriamo.
0: Il ruotone a colazione? A me l'onore? Vado?
9: Aston, via. Chiamiamo?
0: Vai!
9: L'arma 90.
2: No!
0: Prima o poi doveva succedere, Mitch. Non mi guardare così, io che c'entro.
2: Veramente.
3: Confido in voi, due risposte, sì, mi raccomando.
2: A quest'ora rispondono tutti, a quest'ora.
0: Allora, tra l'altro servono due telefonate, non una.
3: Esatto.
2: Sì.
3: Doppia.
0: Due.
3: 90.
0: Cosa devono dire? 90.
3: Chi vince se la canta.
2: Sapevo.
3: Ma basta anche semplicemente 90. Primo squillo.
0: È il primero.
3: Secondo squillo. Terzo squillo. Vabbè, chiamiamo qualcuno che possa rispondere.
0: Eravamo a Romanengo.
9: Niente da fare.
2: Romanengo.
0: Romanengo.
3: È tre giorni che mi fate perdere.
2: Ma c'è perché io. Allora, anni 70, splendida colonna sonora di Romanzo Criminale. Stupendo. Pizza.
9: Attenzione.
2: Sei il mio criminale.
0: Allora, signori, 90
9: chiamiamo.
0: Sono fuori. Chiamiamo. Sono i 70, sono rimasti. Però allora, andiamo alla prova del 9.
2: Falla girare.
9: 70.
0: E l'ho fatta girare.
2: Ah, sì? Sì, ormai l'ha fatta girare, è uscita.
0: Io sono generosa. Allora, attenzione, due telefonate, certo, due conferme, sì. Altrimenti vince il banco, già vince il millennio. Avete votato in 70, sì. Rispondete, sì. 70, dai. Entro il quinto squillo.
2: Attenzione.
0: Primo.
2: Hakuna Matata.
0: Dai che abbiamo un sacco di regali per voi.
10: 70.
2: Ma certo.
0: Stamattina parliamo con 70.
2: Ciao Valeria!
10: Ciao!
2: Ciao, di dove Valeria?
10: Dalla provincia di Cagliari, Doglianova.
2: Che bella!
0: Grande Vale! Senti, come mai sostieni il 70, Valeria? Ti piace la canzone?
10: È la canzone che mi piaceva di più tra le tre.
0: Brava, vedi. Certo. Valeria, che fai in provincia di Cagliari?
10: Sì. Niente, io sto a casa.
0: Sì?
3: Sì.
10: Sì.
0: E quindi se dovesse vincere a mio Boogeyman, alzi il volume a manetta, cioè te la canti,
10: sì,
0: te la parli tutta insieme a noi, fantastico, sì. Speriamo, dai, incrociamo le dita. Valeria, intanto i regali per te arrivano, quello è sicuro, matematico.
10: Te li
2: porto io personalmente, Valeria.
10: Che bello,
0: Se credici. Valeria, chi saluti?
10: Saluto i miei figli, mio marito e tutti quelli che mi stanno ascoltando e soprattutto voi e il capitano.
0: Grazie Valeria, un bacio enorme, ciao. A te, attenzione, basta una telefonata.
3: Il 50% l'hai messo via.
2: Iniziano a dire, Valeria, ci vediamo a Sestu che ti offro qualcosa, vedi?
0: Qualcosa?
2: Sì. Da bere, così, perché
0: bello, bello, bello, bello. Primo squillo.
2: Il 70.
3: Suona strano.
0: Non ti distrarre, pizza, rimani concentrato. Secondo, sono velocissimi gli squill. Terzo, chi è?
3: Aia.
11: 70, vince se la canta.
0: No, va bene.
3: Non ci credo, non ci credo.
11: Ma chi abbiamo vinto?
2: Grande fratello!
0: Ma chi sei?
11: Sono Giuseppe.
0: Di dove, Giuseppe?
11: Giuseppe da Altofascio.
0: Altofascio.
2: Che
0: Lucca,
2: bella
0: Lucca.
2: Posti, sì,
0: grande
11: Giuseppe. Finalmente mando un sacco di messaggi tutti i giorni, non mi avete mai chiamato. Allora, finalmente oggi è il giorno buono.
2: Hai votato negli anni 70, ho detto chiamiamo Giuseppe da Lucca, Cicino.
0: Capito, c'ho avuto l'occhio lungo.
2: Fratello, dai.
11: Pizza, sei il mio preferito, io voto sempre te, a prescindere dalla canzone.
0: Lui invece non ne fa una questione di canzone. Simpatia per te, bello. Senti Giuseppe, tu che fai ad Altofascio?
11: Io sono odontotecnico.
2: Però interessante. Devo fare un ponte, patatino.
0: Comodo andare in Toscana dietro.
11: Facciamo prendere le impronte.
0: Dai. Super Giuseppe. Allora, i nostri regali per te. Grazie alla tua risposta.
2: Grazie.
0: I 70 trionfano questa mattina, quindi tra non molto ascolteremo la canzone che hai votato. Se vuoi fare dei saluti, naturalmente vai libero.
3: Il tuo momento.
11: Senti,
3: vai.
11: Io saluto tutti voi perché sicuramente sarà difficile poterlo fare nuovamente. No. Quindi saluto voi, le persone che conosco, le incontro e le saluto.
0: Già le saluto tutti i giorni. Giuseppe, un abbraccio forte da noi. Allora,
3: ciao.
0: L'avete votato,
3: ciao.
0: L'avete sostenuto. Tra poco, ragazzi. Direttamente dal 1976, Kissing the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman.
2: Ragazzi, mi avete reso felice. Hakuna Matata.
0: Arrivederci.
2: 70.

0: Chicharito. Replay.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima, e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: 70 80 90. Chi vince se la canta. Decade 70.

0: sputare. Betty, no, devi sputare.
1: Sputa.
0: Pizza, falla sputare.
1: Betty!
2: No!
1: Vieni qua! Sputa!
3: Dai, sputa, che proteggi lo smalto, vai, vai! Sputa!
1: Sciacquati i denti.
3: I gargarismi, stai facendo i gargarismi, ragazzi.
0: Mamma mia, ragazzi, scusate, tutto live, tutto in diretta. Sì. Eppure io me la ricordavo diversa questa regola.
1: Ah sì?
0: Non sarà mai risciacquare. Si sciacquano o non si sciacquano i denti?
1: Beh, non lo so.
4: Mai sciacquarsi la bocca dopo aver lavato i denti.
0: In che senso?
5: Secondo il dentista canadese Arash Ravambaksh, per ottenere il massimo, diciamo, dalla lavata dei denti, bisogna far sì che il fluoro, dopo lo spazzolamento, resti il più possibile sui denti stesso. Se invece noi risciacquiamo immediatamente, rischiamo di portare via anche il fluoro dai denti.
3: No, ma basta farlo col colluttorio invece che con l'acqua.
4: Col colluttorio?
5: No, attenzione, il colluttorio può dare problemi. Basta questo chicco di pisello sul dentifricio.
3: Dai, per favore.
4: E con questa chiudiamo l'argomento, perché io non vi tengo. Io non ho proprio voglia di starvi dietro.
2: Devo mettere il chicco di pisello.
6: Lascia stare.
3: Dipende dallo spazzolino, se è grosso ci metti il pisello intero.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
8: Il protagonista sei tu.
9: Capitano, è spettacolare sta cosa. Cioè, io che uso il dentifricio con i carboni attivi, che poi ti faccio un sorriso tutto nero.
10: Anche la mia igienista me l'ha consigliato. Mi ha consigliato di lavare i denti, ovviamente col dentifricio tutto, e poi di non risciacquare la bocca, di lasciarlo, così dice che agisce ed è meglio sia per i denti che per le gengive. Giusy da Brancaleone.
11: Ciao Boris! Non è comodissimo il pisello in bocca quando uno si lava i denti?
12: Ma scusate, dopo che io mi lavo i denti ho tutti i pezzettini magari di cibo che mi sono rimasti in bocca, che faccio? Me li tengo anche quelli? Ciao, Sara da Candiolo.
13: Quando ero piccolo mi davano le pasticche di fluoro. Poi no, il fluoro no, fa male, non si può prendere, niente più fluoro. Adesso lo devo tenere in bocca e dentifricio perché il fluoro deve essere assorbito. Decidetevi. Ciao.
14: Ciao ragazzi, ma i dentifrici più costosi non hanno il fluoro, eh?
15: Capitano, aia! Io l'ho detto a Boris, ho messo il pisello sullo spazzolino e sto lavando, ma aia! Aia!
16: Ragazzi, ma io sgrido ogni giorno mio figlio perché non si sciacqua la bocca dopo aver lavato i denti. E adesso mi dite che lui fa la cosa giusta. No, mi devo ricredere. Ciao, Alessandra da Varese.
17: 105 tutto esaurito, Summer. Con Marco Galli. La tua estate con noi.
18: Piova, mi sentite in fondo?
19: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
18: Sentite bene?
0: Che radio ascoltate?
17: 105 tutto esaurito, Summer.
13: Non ce n'è per nessuno.

0: Amici, c'è la ciurma di Tutto Esaurito. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon sabato.
1: Buongiorno.
0: Ilenia, pizza, amici. Buongiorno. Buongiorno anche ai nostri Fabio Liuzzi, Max Madi in regia a Milano, a Roma. E buongiorno Betty.
2: Ciao. Buongiorno. Che bella che
1: hai visto?
3: Hai visto?
1: Il giardino mi mancavano. Adesso ce ne ho due.
3: Ah dai, veramente?
1: Sì.
2: Come si chiamano?
1: Michelangelo e Donatello, sono le tartarughe ninja.
3: Sì, certo.
1: Ho preso il nome. Sì.
2: Ma sono due maschi?
1: Sì.
2: Michelangelo e come fanno ad accoppiarsi?
3: Lascia stare.
1: Per forza si devono accoppiare.
2: No.
4: Ma Betty, ma non ti ricordi? A quanto pare ci danno, ma...
3: Ma di brutto.
4: Ma anche potentemente.
1: Ma anche Michelangelo e Donatello?
3: Ma certo.
4: Possibile, senti un po'.
5: La tartaruga, guarda che lo fa il verso però,
4: sì.
5: Mi sa.
3: Sì, sì, che lo fa.
4: E come fa?
1: Che verso fa la tartaruga?
6: Come
1: che
6: verso sentito? Fa?
5: La tartaruga... la tartaruga fa
3: sì,
5: così.
3: Sì, quando è in amore, Marco.
4: Che tenerezza però,
5: Ma che è la tartaruga?
3: Così dice, verso la tartaruga.
5: Fa così. L'aveva io, sì, fa così.
4: Sai
5: sì.
4: Che ci dicono che il pirillo della tartaruga è a forma di ombrello.
3: Sì.
5: Boris, vuoi aggiungere qualcosa sulle tartarughe, visto che...
7: Devo necessariamente smentire la questione dell'ombrello, perché non è così.
5: Meno
2: no,
5: male.
2: Ombrello?
7: Per quanto...
2: Ma è piccolino?
7: Sono... Si ritrae dentro.
8: No,
7: il bisogno esce.
8: Che domanda è?
7: Diciamo che cambia a seconda delle specie, piuttosto il piastrone concavo, quello sì.
2: Il piastrone?
7: Sì, il piastrone. Il piastrone delle tartarughe.
8: La cioè, parte sotto, ecco,
7: vi spiego. Riconoscete la tartaruga maschio da due motivi. Il primo, ha gli artigli più lunghi, perché così è in grado di aggrapparsi alla corazza della femmina durante l'accoppiamento, che è una fase fondamentale. Va anche detto che quando si svegliano dal letargo, il loro primo pensiero è accoppiarsi, quindi cercano una femmina a tutti i costi.
2: Tesori.
5: Madonna.
3: Ma anche noi una volta era così.
4: No, ragazzi.
5: Sì, eravamo soltanto che dopo noi non riuscivamo a trovare il piastrone concavo e andavamo
4: voi, capitano, voi eravate convessi.
5: Noi eravamo convessi, sì.
9: Avanti, avanti, ci posto.
10: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
11: Buongiorno, vero, confermo, io ho tante tartarughe di terra, circa una trentina, e al momento quelle che stanno deponendo le uova sono sei grandi femmine con un maschio, e ogni tanto mi tocca spostare il maschio perché che palle, sempre lì e sempre dietro, e tunne, tunne, tunne, poi sbatte sul carapace, però si impegna tutta l'estate. Melissa, ciao.
12: Buongiorno Marco, io ce l'ho due tartarughe, un maschio e una femmina. Il maschio non gli dà pace alla femmina, ha diritto, mi tocca dividerli, perché se no la massacra la povera ragazza. È consigliato per ogni maschio di tartaruga perlomeno tre femmine, beati loro.
13: Capitano, e qua mi sa che le tartarughe ciulano più di me, fino da 30.
14: Marco, io alle Mauritius ho assistito all'accoppiamento di quelle gigante. E intanto altro che fare, queste facevano. E poi abbiamo visto un po' come funzionava la storia, cioè dalla coda veniva fuori sta roba. Nella coda della femmina c'è tutta una roba strana, Marco. Comunque il tartarocco è tanta roba.
15: Ciao Esauriti, anche noi avevamo le tartarughe, erano 5. In 2 anni, dopo che hanno cominciato a fare quei versi, sono diventate 53. Ciao, un bacione.
16: Capitano, stasera arrivo a casa vestito da tartaruga, voglio vedere, guarda, a colazione.
17: Le mie tartarughe sono maschi, però cercano comunque di accoppiarsi e fanno dei versi tremendi.
18: Ma scusate, ma secondo voi Bruno Lauzi, quando cantava La tartaruga, sapeva tutte queste cose sulla tartaruga? Marco da Pescantina.

0: 105 Tutto Esaurito. Come non lo conosci?
1: Tutto Esaurito. Dai, che la vita è bella.
2: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
0: Ascolta 105 Tutto Esaurito.
1: Ma va che la mattina vola via se si ascolta Tutto Esaurito,
3: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.

0: salutare.
1: Amici, siamo arrivati in fondo, fine, in chiusura, ma tanto torniamo prestissimo. Torneremo con il nostro capitano Marco Galli lunedì.
2: Dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto, e dalle 7 sarà nuovamente
3: tutto esaurito.
1: Grazie Ciurma, grazie
3: ciao
1: a tutti
3: Ilenia.
1: Voi, buon
4: ciao,
1: weekend.
4: Ciao,
5: ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato l'incidente sulla 14 Adriatica nell'area di servizio San Terno procedendo in direzione Bologna. Un incidente anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Ponticelli e San Giorgio a Cremano verso Salerno. Sulla A15 Parma-La Spezia, lavori a code per un chilometro tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. E il traffico intenso a causare code sulla A9 dei Laghi alla barriera di Como-Grandate in direzione Lainate. Un incidente si è verificato sulla A1 Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Infine un incidente anche sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico a Foggia in direzione Sannitico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione

Le più scelte in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
9: Ecco perché!
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: 105
18: Che storia!
19: Radio 105.
18: Che storia!

0: Si torna sempre dove si è stati bene, no?
1: Esatto, si ritorna, non è che proprio siamo stati lontani
0: sì,
1: per molto tempo.
0: Facciamo finta anche noi, dai, abbiamo fatto queste vacanze, mamma mia. Duro il rientro,
1: sì,
0: buongiorno, sono le 9, c'è il TG Com e poi arriviamo noi.
2: Radio 105, TG Com 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Domani si recheranno invece nella capitale ucraina per incontrare Zelensky. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, capace di assicurare la pace. Al forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Il femminicidio di Lorena Isceri: si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Nell'auto dell'ex Federico Vella, che ha gettato la donna da un cavalcavia sulla 1 a Barberino di Mugello, sono stati trovati un sacchetto di fascette, forbici e un lenzuolo. L'ultimo SMS dell'uomo alla madre della ragazza: tua figlia è morta. La vittima aveva paura, ma non voleva denunciarlo. È stato rinviato il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba, previsto per oggi pomeriggio. Lo si apprende da un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli, in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste Breaking News di TG Com 24.

0: e sarà per l'ultima volta questo ma giusto per salutare la nostra amica collega Linda Pani, che ci ha lasciato questo bigliettino proprio come le storie d'amore, capito? C'è scritto: esatto. Ciao patatini, vi voglio bene, buona diretta.
1: Diciamo storie d'amore, diciamo flirt, per quanto è durata. Esatto. Per quanto è durata veramente
0: storielle estive,
1: una botta via, diciamo. Allora,
0: e non c'è stata però quella. Esatto, specifichiamolo
1: subito.
0: Buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno Dario Micolaus, in arte ma solo in arte Dario Micolani. È appunto la novità da settembre, appunto dalla ripartenza di quest'oggi, è che non sarà più con noi Linda Pani.
0: Ma l'avete già sentita, certo. In carovana in settimana, facciamo gli auguri a lei, a tutti i nostri colleghi. È ripartito un po' tutto, siamo ripartiti anche noi da questo momento, sabato 5 settembre su Radio 155 in questa data.
1: Vabbè, esatto, questo... tantissimi 5, per dire. Perché il 5 è un numero che ci portiamo avanti nel tempo.
0: Salutiamo Linda, ma salutiamo anche il nostro Davidino, che non c'è oggi ma ritornerà presto con noi.
2: Dai, ci vediamo domani?
3: Ah, da già domani? Cazzo,
2: sì, cazzo,
3: non lo sapevo.
2: Cazzo.
0: Ma facciamo gli auguri e diamo il buongiorno anche a Mattia Angri.
4: Grazie, buongiorno ragazzi.
0: Comunque, quanti sono?
4: Posso
0: quanti
4: dire che questo programma è ripartito veramente senza i pezzi? Che cosa è successo? Linda, beh, Davidino.
0: Non è il non è l'unico programma che è ripartito senza pezzi.
4: Ecco, infatti.
0: Settimana.
1: E non è neanche la prima volta per noi. Allora, Mattia Angri, quanti anni compi?
0: Quanti anni?
4: 33.
1: Proprio come lui?
4: Sì.
1: Incredibile.
0: Ma scusa, ma tu non eri del 92, come me?
4: 93. Sono un po' più giovane.
1: Ma compi esattamente 33 trentini che entrarono a Trento, quelli lì?
4: Ma perché deve...
0: Ma perché persone
4: perché
0: hanno già cambiato radio?
1: Beh, vabbè, no, era per...
0: Salutiamo anche Eleonora al centralino, salutiamo la Valerie. Ma voi come state? Com'è andata quest'estate? Facciamo finta davvero che noi abbiamo fatto anche un sacco di vacanze, anche se in verità ci siamo sentiti fino al 20 circa di agosto. Com'è andata quest'estate? Raccontiamocela, anche perché qua sono i giorni dove riparte un po' tutto, tra poco ripartono proprio le scuole, sono ripartiti gli asili, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Esatto, esatto. Allora, io voglio dire subito questa cosa,
0: sì,
1: prima di cominciare ufficialmente questa puntata di Tutto Bene a 105, che nonostante non ci sarà più Linda, ciò non toglierà che questo continuerà ad essere un grande show,
0: contenitore.
1: Esatto, un grande show radiofonico, un grande contenitore, chi più ne
0: anche
1: ha.
0: Perché siamo orfani di Linda, ma chissà per quanto, perché
1: esatto, poi
0: qualcuno
1: vediamo,
0: magari arriverà.
1: Esatto, esatto. Allora andiamo con la frase del giorno, col buongiornissimo caffè. Non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere grande.
0: Questa te la sei scritta da solo?
1: Sì.
0: Per darti autostima e darti motivazione.
1: Sì. Chi l'ha scritta?
0: Questa l'hai scritta tu.
1: L'ho scritta io.
4: Ah, secondo me l'ha scritta Ludovico Ariosto.
1: Di quello che che faceva il barbecue? No.
4: Perché tra tanti nomi ho detto Ludovico
1: non
4: Ariosto?
1: Non lo so, però tu Dario ci sei andato vicinissimo. Non l'ho scritta io, ma Les Brown.
0: Vedi.
1: Ci sei andato vicinissimo.
0: Beh, uscivate a bere insieme.
1: La ripetiamo. Non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere grande.
0: E allora buongiorno, inizia Tutto Bene a 105.

0: Ciao a tutti, sono Mattia Anghi. Mattia. Sono proprio felice che siamo tornati perché questo è il mio programma preferito.
1: Programma preferito, l'R, perché non le dici?
2: Siamo partiti con delle magiche gag, vedo, questa nuova stagione.
1: Allora, Maria Grazia ci chiede, ma davvero non ci sarà più Linda con voi? E perché?
2: Sì, 166, guarda, desolato il microfono in mezzo.
1: E perché? Te lo spieghiamo subito, Maria Grazia. Maria Grazia, Maria Grazia.
2: Questo allora fa capire che non siete attenti come ascoltatori.
3: No.
1: Infatti, non siete attenti perché...
2: Ha pubblicato un video Linda, l'abbiamo commentato noi, sul profilo di Radio 105 sono usciti già reel.
1: Già 4-5 reel.
2: Dove c'è Linda, ovviamente, che annuncia la novità, dove Pauline e Martin fanno vedere che hanno una nuova bimba con loro. Una gag, quindi... insomma, di tutto e di più, cosa possiamo dirvi di più?
1: Più di così, più Maria, di così. Grazia. Di grazia, Maria. Allora,
2: vai, 342 41 15 105, facciamo un po' una sorta di appello, un bentornati questo a scuola o bentornati, sai quando si torna, no? Si fa un po' l'appello, non mi guardare strano, dico, ma la cosa più strana che vi è successa quest'estate, giusto per chiacchierare un po', magari facciamo anche qualche telefonica.
1: Ovvero. Esatto, e quando si ritorna, però, per risentirsi subito a casa, c'è bisogno delle tradizioni.
2: Sì.
1: Come l'almamecca, l'almanacco di quest'oggi.
2: Si manda i vocali da solo, si annuncia da solo, sì.
1: Anche perché se non facciamo tutto noi qua.
2: Guarda, allora, non ti ho ascoltato quando hai fatto la radio da solo quest'estate.
1: Non cambia niente,
2: forse meglio.
1: Non cambia nulla da quest'oggi, da questo momento qui. Allora,
2: prego.
1: 5 settembre 2026 è il 248esimo giorno del calendario gregoriano. Non so se lo sapevate. Oggi grande festa tra i gregoriani, ci sarà la festa della birra. Della birra gregoriana. Quindi festeggeranno, si troveranno in piazza.
2: Non dire adesso che manca poco a Capodanno, avete già preso impegni che tra poco quale date si iniziano.
1: No, infatti, ma non lo dico più perché anche Spine l'altra volta
2: ha già chiuso, sì. Bene.
1: Chi è nato oggi però vi dico che è concreto e tenace, con una naturale capacità di analizzare le situazioni e affrontare le difficoltà senza arrendersi. Quindi una bella tigna, come si suol dire.
2: Olè.
1: Allora, i santi del giorno, San Lorenzo Giustiniani, vescovo, Santa Teresa di Calcutta, San Bertino di Sitiu, abate. Il proverbio del giorno è il seguente: a settembre, acqua e luna son dei funghi la fortuna.
2: Perché veramente.
1: No, beh, però è il periodo dei funghi.
2: Vero. La creatività.
1: Tra l'altro, se andate nei boschi e li vedete anche un po' in teneri atteggiamenti, non preoccupatevi, sono porcini. Allora, i fatti salienti.
2: Mattia Angri è già pieno raso.
1: I fatti salienti.
2: Che ha dormito 3 ore, poi lo capisco.
1: Di questa giornata, nel 1885, pensate, il 5 settembre. C'è il primo esempio di pompa per la benzina, 140 anni fa. Stanco delle file davanti alla cisterna per riempire la tanica di benzina, Sylvanus F. Bowser di Fort Wayne, nell'Indiana, mette a punto una cisterna racchiusa in una botte di legno con annesso sistema di valvole, pompa stantuffo, tuba di gomma e rubinetto.
2: Pensa, 140 anni fa facevano le prime prove della pompa di benzina, si inventavano qua. E tu nel 2026, no, li trovate, sono un po' porcini.
1: No, nel 2026, sono qui a ricordare che 140 anni fa fu fatto questo. Chi è nato quest'oggi?
2: Sì.
1: Beh, il grande, immenso Freddie Mercury.
2: Quella.
1: Enrico Beruschi, Michael Keaton, tanti auguri anche a loro.
2: Beh, magari lo celebriamo dopo Freddie Mercury.
1: Ma certo,
2: musicalmente.
1: Molto volentieri. L'oroscopo, il segno sfortunato di quest'oggi qual è? Qual è, Matti Angri?
3: Beh, non dirmi quello della Vergine, tanto è una tradizione ormai quando ci sono io in regia.
1: No, la Vergine è tra i segni fortunati.
3: Invece,
2: beh, perché siete nati in questi giorni.
3: Dai.
1: La bilancia, sei appetibile, ma hai un po' di incertezza, non sei... Stai mostrando un po' di insicurezza.
2: Si stanno pesando dopo le vacanze.
1: Bravo, bravissimo. Vedi che non sono l'unico a fare certe battute. E poi il segno fortunato. Il toro.
2: Per favore, i versi.
1: Mentre gli altri stanno ancora realizzando che settembre è già iniziato, tu ti sei già iscritto a corsi, sei già attivamente creativo. Quindi bravi tori.
2: Va bene, siamo tornati anche sul 66, così per notizia, per dare un po' tutte le info a voi ascoltatori, perché poi magari avete perso un po' le coordinate, e quindi ci siamo, fino alle 12, sabato e domenica, tutto bene a 105, con Edoardo Mecca, con Dario Micolani.
4: Con la voce anche un po' così, non so se sentite. Quindi...

0: Il grande Sombr su Radio 105 alle 9:20. Buon sabato, buongiorno da parte nostra. Tutto bene a 105. Adesso pubblichiamo un video anche noi dove annunciamo.
1: Sì, certo.
0: Stavo dicendo la scomparsa, no. Da tutto bene a 105, sì. Della nostra Linda che salutiamo, che è all'ascolto, che abbracciamo. Oh, la cosa più assurda che vi è successa quest'estate, non so, prenotazioni andate male, treni in ritardo, aerei persi, vacanze che dovevano essere da 10 e invece sono state da 2. Perché succede d'estate, eh?
1: Succede a me.
0: Non è successo a te, però.
1: No, a me una ne
0: è
1: successa
0: la prima volta. Ah, sì? Ce la racconti tra poco?
1: Sì.
0: Ho paura, state qua. Tutto bene a 105. Sole, pioggia, ma sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni.
1: Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, in odore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da Troni, fino al 16 settembre, il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Disco 105 Selection per questa settimana, Malcolm Todd, Hearings.
1: Eh sì, quel disco, ovviamente la migliore musica selezionata da Radio 105, è quel disco che noi vediamo evidenziato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
0: C'è un po' di Linda in questo talk.
1: Esatto.
0: Allora, cose assurde successe quest'estate. Intanto ciao a tutti voi, insomma, chi ci scrive come Paola, siete bravi, ciao Paolone anche. Chi altro ci scrive? Vi stiamo ascoltando, le buone abitudini riprendono anche i genitori di Linda. Grandi.
1: Grandi.
0: Un abbraccione.
1: Grandi.
0: Ma parliamo dalle cose assurde successe a te, caro.
1: Ma allora, devo dire, non è una cosa tanto assurda quanto una cosa che, ahimè, può succedere. E succede secondo me a tanti, a me subito. Cioè non è che io aspetto magari quella
0: su
1: volta.
0: Su 6 giorni di ferie al primo.
1: Ma magari fossero stati 6. Allora, sono andato ovviamente a Budapest, città straordinaria. Lo dico, una delle più belle che ho visto.
0: Però se pensi, cosa fai ad agosto, cosa fai quest'estate, difficile sentire vado a Budapest, posso dirti.
1: Però,
0: cioè,
1: ragazzi,
0: sei andato un po', sei proud to be different.
1: E invece,
0: cioè,
1: ragazzi, ve la consiglio anche a fine agosto, perché clima stupendo, tra l'altro, perché un po' ventilata, poi questa città sul fiume, sul Danubio, molto molto, veramente una delle città più belle che io abbia visto, perché ricorda anche un po' Parigi, quindi molto sottovalutata, andateci, ecco, grazie Budapest. E allora
0: costa
1: io...
0: poco anche secondo me,
1: in realtà costa come qua,
0: ah,
1: se non
0: okay.
1: di più, se non di più, come
0: pensavo
1: capitale...
0: fosse stata un'imbeccata,
1: no,
0: dell'agenzia,
1: no, no,
0: di,
1: no,
0: viaggi. Vai a,
1: no,
0: Budapest,
1: no,
0: che non spendi niente,
1: a parte che l'ho organizzata da solo, devo dire che risparmi su voli e hotel. Ma e poi la vita lì costa come qua in Italia,
0: okay.
1: Come tutte le capitali.
0: Cosa è successo?
1: Niente, prenoto il Parlamento di Budapest, incredibilmente mancavano 6 posti, Benissimo, riesco a comprare i biglietti. Poi il giorno in cui dovevo andare al Parlamento mi dicono ci scusiamo, ma è in overbooking, quindi vi possiamo dare come date domani, ma domani avevamo un altro impegno, quindi ho detto
0: chiedi,
1: no,
0: il rimborso,
1: chiediamo il rimborso. Ma perfetto, mi fa lo screenshot del rimborso fatto. In realtà era uno di quei siti intermediari dove il rimborso non lo vedi.
0: Olè!
1: Più, assolutamente, incredibilmente.
0: Vabbè, così hai perso un 20-30 euro, no?
1: Quasi 100.
0: Ah! Costava questa visita.
1: Costicchiava, costicchiava.
0: In questo sito intermediario.
1: E poi, e
0: perché poi...
1: poi
0: secondo me si parla di 10 euro.
2: Costava 6 euro lì.
1: Invece una cosa alla Edoardo Mecca, mi sono,
0: prego,
1: reso conto, io soffrendo di vertigini...
0: Sì?
1: Lì ci sono dei ponti, perché ovviamente Budapest è divisa tra Buda e Pest, e sono legate dai ponti sul Danubio, quindi devi attraversarli anche a piedi. Ecco, attraversare il ponte a piedi con tutte le macchine che passano e senti la terra tremare lì,
0: ma porca miseria,
1: alcune
0: porca
1: volte
0: miseria,
1: mi sono fermato avendo paura del vuoto.
0: Io voglio, possiamo fare una telefonata alla tua ragazza?
1: Che sì, ovviamente presa in giro,
0: la sua versione.
1: No, presa in giro.
0: Però non sei l'unico a cui è andato male qualcosa, no. Matteo da Genova dice: la mia estate doveva essere esplosiva, nel senso che avrei girato l'Italia in auto, partendo da Genova, scendendo per la penisola, il lato tirrenico, risalendo l'Adriatico, bla bla. Saltato tutto perché hanno trovato, ahimè, l'acqua nei polmoni al suo cane. Quindi €1000 partiti tra esami e cure. Ma speriamo che vada tutto bene, amico.
1: Però l'importante, ecco, che stia bene il tuo fidato amico.
0: Esatto. 342 41 15 105 se riuscite a caricare ancora di più questi racconti su qualcosa che poi è andato storto. Ma ci ridiamo su.

0: ho più o meno tutto bene perché le ferie non le ho fatte, però la settimana che nell'alma meca il Sagittario doveva essere segno top, mi si è rotto il motorino due
1: No.
0: volte, mi si è rotto una scarpa, mi si è rotto un cassetto, mi si è rotto il condizionatore portatile. Meca, non è che porti sfiga?
1: No, questi adesso io, perché bisogna anche un attimo difendere, non è che proprio tutti Sagittario, cioè poi capita
2: Eh
1: che
2: sì, c'è sempre
1: qualcuno.
2: l'eccezione, amica mia.
1: Esatto, tu sei stato un po' l'eccezione di quel periodo.
2: Cos'è che non si è rotto comunque in quei giorni? Cioè, si è rotto tutto.
1: Però magari le cose che si rompono sono un segno in cui
2: Doveva
1: qualcosa
2: andare
1: di più
2: così.
1: bello succederà.
2: Ah, la vuoi leggere così?
1: Certo, bisogna leggerla così.
2: Beh, sì, bisogna essere sempre positivi, ottimisti. 342 41 15 105. Intanto, buongiorno, 9:33. Siamo tornati anche noi. È tornato tutto bene a 105 in una formazione. Praticamente, prima giocavamo a tre punte, adesso giochiamo a due punte.
1: Sì, che per il calcio moderno forse è meglio, no, non lo so.
2: Perché si gioca di più a due punte?
1: No, adesso
2: Ti
1: si gioca.
2: scopri meno, più
1: Adesso si.
2: difensivo.
1: Sai, si gioca a una punta con i due esterni.
2: Vabbè, era così per fare un parallelismo, non è che ti devi addentrare subito. Si vede che sei lì nei giorni dell'asta del Fantacalcio, nella chiusura di
1: Esatto.
2: mercato, ma di sport e calcio ne parleremo anche più avanti. Con Edoardo Mecca, con Dario Micolani, in questo caso, in questo sabato, con Matti Angri in regia, ci siamo ad accompagnarvi. Poi si giocherà anche nella
1: Ma
2: seconda ora,
1: certo.
2: faremo dibattito nella terza, ci saranno anche delle novità questa stagione, però insomma è il weekend di rientro e quindi piano piano ce la raccontiamo anche su com'è andata quest'estate 2026.
3: Cosa assurda è successa quest'estate? Mia moglie mi ha dato ragione una volta però. Ciao, Simone Biella.
2: Però te lo ricordi, vedi, amico?
1: Beh, questa comunque è una cosa veramente assurda, eh. Più che assurda, più unica che rara. C'è una donna che ti dà ragione, è impossibile.
2: A proposito, raccontaci le prese in giro sul ponte di
1: No.
2: Budapest della tua compagna, della tua donna.
1: Perché sfacciatamente non si rendono conto che chi soffre di vertigini è veramente un problema, perché hai paura veramente del senso del vuoto.
2: Sai dove devi andare allora tu? Sul Burj Khalifa a Dubai.
1: Anche impazzirei, impazzirei.
2: Ti voglio vedere, anzi andiamo insieme,
1: Dovrei
2: facciamo un bel
1: andare
2: video e lo raccontiamo.
1: forse da uno psicologo.
2: Forse anche. Ma c'è una notizia che dice proprio questo. Insomma, in tanti stanno ricorrendo allo psicologo, forse secondo i dati, proprio per il rientro al lavoro. Perché se fai un lavoro che ti piace in qualche modo,
1: Sì.
2: è meno, questa sto dicendo una cosa ovvia, però è giusto ribadirlo, è meno faticoso il rientro, no? Tante persone dopo un po' di vacanza hanno anche voglia di tornare alla routine,
1: Vero,
2: eccetera.
1: vero.
2: Se fai un lavoro dove c'è un ambiente tossico e da un po' che vuoi cambiare non riesci a cambiare, eccetera, eccetera, ovviamente questo
1: Complicato.
2: è complicato, ti causa dei disturbi. Ne parleremo, eh? Ne parleremo anche di questo, ci sono dei dati a riguardo. Adesso, a proposito di estate, una delle hit che ancora ci portiamo dietro che fa impazzire tutti.
1: Ma per caso è Anna? Anna Pepe?
2: Proprio lei, proprio lei.

0: questo sabato, soprattutto da questo sabato, sabato e domenica dalle 9 a mezzogiorno, tutto bene a 105. Con questo suono vi ricordiamo anche una cosa importante. La sentite? L'aria di Gran Premio?
1: Ah.
0: Siamo proprio in quel weekend. E noi vi invitiamo proprio a passare a Monza, in Piazza Roma, per vivere un'esperienza unica con il Ferrari Show Car Tour firmato Unicredit.
2: Ci sono simulatori di guida racing per sfidarsi con gli amici, la Ferrari SF24 che si può ammirare da vicino, soprattutto per fotografarsi.
0: E stasera dalle 18.30, lo stavi per dire tu, il DJ set di Radio 105, quindi non mancate.
2: E allora ci vediamo a Monza in Piazza Roma.
0: Giusto.

0: rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
9: Vi aspettiamo!

0: A me praticamente quest'estate è successo.
1: Che è successo?
0: Mi si è rotta la macchina il primo giorno di ferie, che ancora sta in riparazione, ancora non me l'hanno sistemato, è passato un mese. E in più, una settimana dopo, mi hanno sequestrato lo scooter per 60 giorni perché andavo in giro col casco scodella. Top!
1: Col casco scodella? Quello, ho capito bene, no?
2: Quello non chiuso, senza solo con la parte alta.
1: Sì, che posso dire, cioè magari è bello anche esteticamente, ma non va usato. Credo non sia appunto legale, no?
3: No, non è, il 99% non sono omologati in strada.
2: Il problema del nostro amico è che con quel casco ci faceva anche la pasta.
1: Tu ridi, intanto sei anche tu nei premi con la macchina.
2: Sì, io la macchina
1: dall'anno scorso che si è rotto un fanale.
2: Da un mese e mezzo al carrozziere perché non arrivano i pezzi. Un mese e mezzo, ragazzi.
1: Edoardo Mecca che è massacrato.
2: Non so più cosa dire.
1: Dalla vita.
2: Non so più che cosa dire.
1: Nelle macchine, questo non vi fa sentire soli, nelle macchine sempre più tecnologiche, nuove, quando anche fai un tamponamento da niente, come direbbe qualcuno,
2: cade tutto.
1: No, anche solo un LED di quelli
2: bravo,
1: un po' sofisticati.
2: Bravo. E a me
1: costa tantissimo e ci mettono tanto ad arrivare.
2: Bravissimo.
1: Sono pochi pezzi.
2: Hai capito proprio la mia situazione. Un pezzo di paraurti, il fanale e un pezzo di LED, un mese e mezzo.
1: No, vabbè, ma ho capito la tua situazione perché me l'hai spiegata.
2: Sì, certo.
1: Bravo, hai capito esattamente in che situazione sono. Pirla, me l'hai detto tu. Però è successo anche ad altri amici e ad altre persone, quindi vi siamo vicini. Perché si parla di questo, anche di disavventure? Perché d'estate e in generale ne succedono. Se le condividiamo non vi sentite soli. E poi questo programma si chiama Tutto Bene a 105.
2: Avete notato che ci sono più zanzare adesso che inizio estate? Questa per esempio è una cosa assurda dell'estate. Adesso è pieno e sono cattivissime.
1: Vero, sono uscito 5 minuti con mio figlio poverino, è tornato che sembrava avesse la varicella. Ma c'erano puntini di,
2: ma sono di una cattiveria, di zanzare. Entrano anche oltre le zanzariere. Cioè ne ho vista una squartarmi la zanzariera, entrare solo per pungermi.
1: Cioè chi torna sulla notizia di Linda, giustamente dopo dobbiamo soffermarci anche noi, la salutiamo, la abbracciamo. Buongiorno Mecca, buongiorno Mikolaus. Io ho sempre preferito un calcio offensivo. Due punte davanti, quelle siete
2: vero,
1: voi. Un trequartista dietro, quella era Linda. Ciao Daniele. Non rimarremo secondo me a due punte per tanto tempo, però continuate a seguirci perché insomma ci saranno anche delle novità in questa stagione.
2: Dici che è possibile,
1: non solo
2: che
1: per quel che riguarda la formazione.
2: È possibile che si rimanga una? Ah no,
1: vabbè, è possibile di tutto. Però non era questo il caso. 342 41 15 105, se vi va di raccontarci ancora per qualche minuto se vi è successo qualcosa di strano quest'estate, la condividiamo come dicevo anche. Ma nella seconda ora puoi già dare uno spoiler del fatto che si giocherà, giusto?
2: Beh, esatto, ci sarà,
1: cioè,
2: intanto
1: il kit c'è sempre a disposizione e il gioco lo facciamo sempre.
2: Intanto si giocherà con la nostalgia, andremo indietro nel tempo perché le buone abitudini.
1: Nostalgia canaglia.
2: E poi tornerà quello che è stato un po' il gioco dell'estate, lo possiamo dire, che è l'indovinello.
1: Sì, certo.
2: Quindi il gioco che non me la sono sentita di toglierlo subito.
1: Sì, che tra l'altro ti avevo detto di fare io.
2: No, è vero, devo dire la verità, però ho avuto un così grande successo che non me la sono sentita.
1: Che risato ho fatto? Forse sì. Ti sembravo Linda proprio. Va bene, serenamente lo dicono anche loro, Giulia e Brescia, siete su Radio 105.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno, sono Angelo da Padova. Oggi voglio andare a fare una bella scampagnata, però solamente se non c'è traffico. Potete darmi le notizie?
1: Tutto bene, tutto bene a 105.
2: 105, traffic.
3: La situazione su strade e autostrade.

0: 350 della Valle del Vomano. Infine ci sono rallentamenti per un incidente al bivio per la statale 81 Piceno a Prutina in direzione di Roseto degli Abruzzi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: 105.
11: 105.
10: 105. Che storia.
12: Radio 105.
10: Che storia.

0: Questi due qui hanno già rotto le balle. Su Radio 105 è già passata un'ora. Sono le 10. D'accordo?
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Adesso se hai il coraggio, sì, la canti come la stavi canticchiando. Ecco come la cantate magari anche voi sotto la doccia. 10:03, tutto bene a 105, buon sabato, buon weekend. È ripartito anche per quel che riguarda noi il nostro appuntamento. Edoardo Mecca, Dario Micolani, l'abbiamo salutata e ringraziata già la nostra Linda Pani, ma in regia il nostro Mattia Angri. Abbiamo pubblicato anche un video sui social dove abbiamo comunicato in maniera ironica questa novità, ce ne saranno altre sicuramente, ma manteniamo anche le buone abitudini tra poco.
1: Esatto, però prima volevo chiudere un po' il discorso della prima ora, perché Renata scrive una cosa assurda. Sono nella stessa condizione a livello di incidente di macchine, fatta a maggio con una, vabbè, non diciamo
0: un'altra macchina,
1: un'altra
0: sì.
1: macchina. Il carrozziere sta ancora aspettando un airbag e due cinture di sicurezza da maggio.
0: Una vergogna.
1: Una vergogna. Ma è una cosa incredibile! Incredibile, una vergogna!
0: Come si lamenterebbe così? La macchina dice del 2025, quindi un modello recente. Quindi a volte i modelli recenti forse
1: no, è una vergogna.
0: Sono più complicati.
1: Sono d'accordo con Renata. Renata, hai tutta la mia empatia. Allora, però adesso...
0: Sì?
1: Adesso, sigla.
2: Ma non ce la faccio!
3: Troppo il corpo.
4: Ma che lancio è?
1: Patatini! Il PBM Tarocco! Il PBM Tarocco! Torniamo indietro nel tempo.
0: Scusa.
1: Quindi sto correndo all'indietro quest'oggi perché dovremmo votare tra due grandi annate del passato.
0: Di solito le vacanze ad alcuni spesso fanno bene e poi invece a te invece non cambiano niente.
1: Fanno malissimo,
0: esatto.
1: Fanno malissimo.
0: Ricordiamo ovviamente, salutiamo gli amici di Tutto Esaurito. Settimana prossima, da lunedì, dovrebbe tornare anche il capitano Marco Galli. Quindi da lì noi abbiamo detto, ma perché non fare, visto che siamo il sabato e la domenica di mattina, perché non fare un appuntamento simile ma a modo nostro, sempre per dare un po' di nostalgia al nostro pubblico. Oggi abbiamo deciso di farlo su un'icona della musica in generale, mondiale.
1: Avrebbe compiuto 80 anni l'immenso Freddie Mercury. Quindi quest'oggi puntata del PBM Tarocco dedicata a Freddie Mercury. E voi dovrete votare tra 1985 e 1991.
0: Ovviamente non serve ribadire che saranno due grandi hit, sì. Dipende però che cosa è successo in quegli anni a voi, nel mondo, quello che vi viene in mente legato proprio all'85 o al 91. Raccontatecelo al 342 41 15 105, mandateci dei messaggi vocali, poi cercheremo di leggerli o metterli proprio durante la canzone. Questo fa parte del format.
1: Quindi... Esatto, quindi se parleremo...
0: Però cercheremo di rispettare la voce di Freddie Mercury.
1: Esatto, esatto. Quindi 342 41 15 105, 1985 o 1991.
5: Il PBM Tarocco di Tutto Bene a 105.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105. 105.

0: Questo è il PBM Tarocco.
1: Sì, amici miei, si va nel 1991.
2: E quindi Linda non è più con noi, però the show must go on.
1: Lo era spettacolo. Collegato, dici?
2: Sì.
1: Anche alla giornata di oggi dedicata a Freddy.
2: Eh sì, lo spettacolo deve andare avanti, ragazzi.

0: 1991, perché sono nato. Ottima annata. Alessandro da Telese.
1: Ciao Ale,
2: ciao.
1: Sì, sì, sì.

0: 1991 mi sono messo insieme a mia moglie, poi sposata in Polinesia, Roberto, il vostro tassista di Torino. Ciao Roby.
1: Il più grande tra i più grandi, Freddie Mercury.
0: Poi ti racconto una cosa che non tutti sanno sul

0: Era il 1991, ebbene sì. Patrizia e Maurizio facevano un bel viaggio in moto fino alla Turchia.
1: Magari con questa canzone in sottofondo, nel casco.

0: Grande rammarico per non averlo sentito live a Sanremo nell'84, perché all'epoca insomma l'organizzazione del festival imponeva proprio insomma di cantare su base registrata.
1: Vero,
0: diciamo.
1: Vero.
0: E insomma iconico, non tutti se lo ricordano, la protesta anche di Freddie Mercury e dei Queen.
1: Vero, vero. Oggi avrebbe compiuto 80 anni, ma la sua voce rimarrà immortale per sempre. Freddie, grande, grande Freddie Mercury.
0: Grande PBM.
2: Il PBM Tarocco di Tutto Bene a 105.

0: My Soul, Bruno Mars, altra grande voce ovviamente, parlando un po' più degli anni di oggi. Arrivano ancora tanti messaggi sul 1991, avevo 3 anni, ero nato nel periodo della grande musica, da brividi Alessandro, nel 91 nasceva il mio primo figlio, diventavo mamma a 16 anni, fiera di tutto ciò. Maria, in tanti insomma si sono anche emozionati pensando al 1991.
1: E tra poco arriverà il momento di giocare, perché quel momento lì arriverà l'Indo Vinello, il gioco dell'estate, quindi preparatevi perché poi saranno in palio i gadget ufficiali di Radio 105.
0: Si respira adesso.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri?
11: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, canale 5.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Dance, dance, dance, tre volte. Così.
1: Però mi spiace un po' per Barry che non può nuotare. Barry vero, can swim, vero, quindi...
0: Invece rosichiamo un po', perché alcuni ascoltatori hanno avuto l'onore di vedere e sentire dal vivo Freddie Mercury.
1: Perché sono vecchiotti?
0: Boomeroni e non, è il vostro momento.
1: Sì, perché si gioca all'Indovinello, quel gioco che potete fare a...
2: Quel gioco, non ti vengono le parole quando parli così.
1: No, in realtà avevo le parole ben pronte, perché quel gioco che potete fare magari accompagnandovi con un vinello.
0: Che non è Linda, ma è l'Indovinello, vedi?
1: L'Indovinello, che possiamo dire è stato un po' il gioco dell'estate. In tanti mi hanno fermato per strada, ma quale sarà l'Indovinello di quest'oggi? Io lo ricordo sempre. Io lo ricordo sempre quel gioco che potete fare accompagnandovi con un vinello o pasteggiando magari la colazione con un vinello.
0: Ma pensi
1: vinello.
0: Faccia ridere questa gag? No, dimmi solo se pensi faccia ridere.
1: No, però è quello che può succedere. Io adesso vi leggerò un Indo per quest'oggi. Il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi e riceverà i gadget ufficiali di
0: Radio 105. Io invece voglio far sentire ieri sul gruppo del Fantacalcio che cosa ho mandato con te presente.
3: Se si potesse mettere la testa che si mette sul Fantacalcio anche in radio. Se si potesse.
1: E infatti eccoci qua con l'Indo.
0: Tutta l'energia del Fantacalcio, se potessi usarla qua.
1: Guarda quanta energia per creare un Indovinello. Allora, andiamo con l'Indo di oggi. Una donna ha due figli. Il primo si chiama lunedì, il secondo martedì. Come si chiama la madre? Come si chiama la madre di lunedì e martedì?
0: Cos'è? Sei andato su indovinelliperbambini.com?
1: Vediamo 342 41 15 105, vediamo. Allora, lo ripetiamo.
0: Vai.
1: Una donna ha due figli, il primo si chiama lunedì, il secondo martedì. Come si chiama la madre?
0: 342 41 15 105, la soluzione via messaggio, WhatsApp, Telegram, quello che volete voi, messaggio vocale. Il la più veloce entra in diretta e si porta a casa i nostri gadget. Cosa so?

0: ci fa ancora ballare, è alla grande direi il disco di Peggy Goo, Woman, e tra l'altro l'abbiamo vista proprio in questi giorni alla console in queste zone proprio per il GP di Monza.
1: Allora lasciamelo dire, lasciatemelo dire a Diggy Den Den Den Den, a Diggy Den Den Den. Esatto. Allora, intanto io volevo ringraziare...
0: Lasciamelo dire, quando dice lasciamelo dire è sempre una cagata allegata.
1: Allora, intanto prima di metterci in contatto con l'ascoltatore più veloce...
0: Lasciamelo dire.
1: Lasciamelo dire, voglio ringraziare tutti, tutte, tutti, tutte IEIAUSCVU... perché siete stati in tantissimi, tantissime, tantissime, tantissime IEIAQCVZ.
0: Lasciami prendere adesso una pistola così, Pam!
1: Ma abbiamo... Paolo da Como in collegamento.
0: Ciao Paolo, buongiorno.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Come
0: Senti,
1: stai?
0: Senti, tu ci dicevi che sei dalle parti di Monza, vero?
2: Sì, no. oggi sì.
0: Vai lì per...
2: Io sono di Mariano Comense, il paese di Facchinetti.
1: Ah, grande, grande.
2: Di Francesco.
0: Ma vai a seguire degli eventi che ci sono lì in zona? Cosa vai, proprio per
2: sì, certo,
0: le qualifiche?
2: Certo. No, in realtà devo andare domani, ma purtroppo per vari motivi non posso andare.
1: Oppure
2: sono
1: vai
2: un appassionato di Formula 1, tra l'altro.
0: Ah, sì, vedi, ci sono tutti in questi giorni.
1: Oppure vai in gara, vai in gara tu.
2: Magari.
1: Ma no, ti faccio questa domanda. Preferiresti la vittoria di Kimi Antonelli o della Ferrari? Perché c'è questa...
2: Sono un ferrarista, Ferrari.
1: Bravo, bravo, anche se ovviamente
2: però
1: poi...
2: Forza Antonelli.
1: Allora, cioè, se vogliamo ti farli tutti...
2: Lo so, ma...
1: Però hai ragione.
0: È combattuto come tanti. Ma torniamo a noi, all'indovinello, al nostro quiz,
1: esatto.
0: Dove il nostro Paolo è stato, a quanto pare, il più veloce.
1: Intanto ti chiedo con quale vinello hai giocato quest'oggi?
2: Con quale?
1: Con quale vinello?
2: Barolo.
1: Barolo, beh, allora non stento a credere che tu sia stato il più veloce. Allora, una donna ha due figli, il primo si chiama lunedì, il secondo martedì, come si chiama la madre?
2: Donna.
1: Bravo,
2: ovviamente.
1: Bravo.
2: O anche mamma, o donna o mamma.
1: Una donna, due figli, bravo, bravo. Questo non era solo un indovinello, ma era anche un trabocchetto.
2: Esatto.
0: Bravi. Complimenti.
1: Ti aggiudichi i gadget ufficiali di Radio 105.
0: Sì, me ne vorrei
2: grazie,
0: andare
2: ragazzi.
0: Grande scherzo, Paolo, dedica a chi vuoi questa grande vittoria,
2: Cosa?
0: Dedica a chi vuoi questa grande vittoria.
2: Alla mia compagna Lara e alla mia famiglia.
0: Ottimo, ottimo.
1: Proprio...
2: E forza Ferrari.
1: Forza Ferrari sempre, ma se vince Antonelli comunque sei contento.
2: Fa niente, risulto lo stesso, va bene.
1: Bravo.
2: Così.
0: Ti sentiamo col sorriso bello positivo, ci dai energia e noi ti abbracciamo. Ciao Paolo.
2: Grazie, un abbraccio a voi. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Beh, è stato bravo, eh.
0: Sì, magari, ecco, domani, se lo si fa ancora, magari un attimino un po' più difficile, se riesci.
1: Ricordo che fuori onda l'avevate sbagliato sia tu che Angry.
0: Stai dicendo?
1: Avevate detto settimana.
0: Ma perché lui ha risposto...
3: Ma io sono ignorante.
0: Ha risposto con supponenza.
1: Esatto,
0: per
1: questo è vero.

0: Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi.
1: Mister.
0: Oggi grazie. Abbiamo una partita importante proprio lì a Milano.
1: Inter-Napoli.
0: Torno volentieri. Volevo sapere, Micolani, puoi ospitare stasera tutta la squadra? Carlo mi hanno detto che hai una casa grande.
1: Addirittura.
0: Un bel frigo pieno. Magari dopo la partita veniamo da te, domani mattina ripartiamo.
2: Vabbè. Sempre un grande onore.
1: Ospiteresti tutto il Napoli?
2: Casa mia è sempre aperta, per carità.
1: Beh, allora grande, avete trovato rifugio, mio caro mister Allegri Napoli. Allora, adesso c'è la panoramica sulla Serie A.
2: Giusto,
1: doverosa.
2: Perché non solo siamo tornati noi, ma è tornato da qualche settimana anche il campionato.
1: Io voglio essere, con questa nuova stagione il più neutro possibile sul calcio.
2: Immagino.
1: Non voglio dimostrare la mia fede a tutti i costi, quindi fino alla fine del campionato non saprete per quale squadra terrò. Alla fine del campionato. Benissimo.
2: Fino alla fine, già detto tre volte, tra l'altro.
1: Esatto. Allora, intanto è iniziata la terza giornata, grande Como, dobbiamo dirlo, una squadra che fa paura, che fa molta paura.
2: Paurina!
1: Che lotterà fino alla fine per le

0: zone alte della classifica. Ieri sera si è sbarazzata del Genoa in trasferta 4-1.
1: La butto lì. Secondo te può lottare anche per la vincita del campionato?
0: Allora, dipenderà molto quante energie toglierà la Champions, perché comunque il Como è debuttante in Champions. Per la vittoria io vedo l'Inter molto favorita sulle altre, però sicuramente lotterà per i primi posti.
1: Mamma mia, quindi, incredibile.
0: Bravo
1: pensare
0: Como.
1: Che ci sarà Como Real Madrid.
0: Sì, incredibile. Como Paris Saint-Germain. Como Barcellona forse.
1: Forse sì, ho sbagliato. Como? Vabbè, comunque.
0: Como?
1: Como? Andiamo avanti, va.
0: Devo dire che 2 anni fa era in Serie B, eh? Ricordiamo questo.
1: Per quello cosa. Dico.
0: Oggi però grandi partite, perché alle 15 Fiorentina-Torino, la Fiorentina che dovrà rialzarsi dopo le prime 2 sconfitte.
1: Scoppolette direi, più
0: sì,
1: che sconfitte.
0: Eh sì. Alle 18 invece uno dei big match di questa giornata pregna di partite importanti, quindi avremo Inter-Napoli alle 18.
1: Quanto ti piace dire pregna?
0: Pregna mi piace molto.
1: Quanto sei gasato da questo inizio di campionato.
0: Mamma mia, non vedevo l'ora. Invece alle 20:45 la Roma, anche la Roma è messa molto bene quest'anno, ospiterà l'Atalanta, altra squadra da tenere d'occhio perché è sempre molto tosta. Invece gli appuntamenti di domani saranno Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, quindi il derby dell'Emilia, e poi alle 20:45 il posticipo, il grande classico della Serie A, Juventus-Milan.
1: Come mai hai detto Juventus?
0: No, così per enfatizzare,
1: così,
0: ma non
1: giusto per,
0: assolutamente, certo. In maniera neutrale.
1: Guarda, siamo a tema perché non so se tutti l'hanno visto, insomma l'hanno captato, ma è stato proprio dichiarato un gemellaggio, anche grazie alla musica, tra Genova e Napoli, ed è proprio la prossima canzone cantata da Alfa e Gigi D'Alessio con un bellissimo video. Lei, non so se l'hai visto.
0: Ma certo, modo. Assolutamente. Quindi
1: no, non l'hai visto.
0: No, l'ho visto perché l'hanno cantata anche prima della partita.
1: Vedi, allora te lo becchi e se lo beccano un po' tutti i nostri ascoltatori. Qua su 105. Un amore.

0: Era.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, come dicevamo prima sull'annuncio di questa canzone, insomma bella collaborazione, bel gemellaggio anche pubblicato insomma sui social, l'abbiamo visto prima proprio della partita anche
2: tra l'altro
1: settimana
2: fa. Due città che si somigliano molto, Genova e Napoli, hanno lo stesso fascino, ecco, si somigliano in molti aspetti.
1: E allora a proposito di cantare, a proposito di collaborazioni, di musica, Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, arriva a Ventimiglia con Michel Hunziker e le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, 4 e 5 settembre.
2: E sul palco con Michel Hunziker, un cast eccezionale di artisti VIP, Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi.
1: Quindi se abbiamo detto 3, 4, 5 settembre, quindi ragazzi, oggi anche, eh? E poi prossimamente in onda su Canale 5, segnatevelo.
2: Eh sì.
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Un incidente causa rallentamenti sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Altopascio e Capannori, in direzione Pisa. In direzione Firenze invece ci sono rallentamenti per la perdita di carico da parte di un veicolo tra Montecatini e Pistoia. Sulla A7 Milano-Genova, lavori e code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, in direzione Genova. Si è verificato un incidente sulla A30 Caserta-Salerno, tra Nola e il bivio per l'Autosole, in direzione Caserta. Corsia chiusa per un incidente sulla statale 596 dei Cairoli a Robbio. Rallentamenti per incidente sulla statale 81 Piceno a Prutina, a Piano della Lente, in direzione della statale 84 Frentana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
13: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: pagato niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io

0: Dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, a €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: 105.
4: 105.
5: 105.
3: Che storia.
2: Radio 105.
5: Che storia!

0: su Radio 105 sono già passate 2 ore e io non ho ancora fatto colazione. Mi devo sbrigare! Sono le 11!
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Bella dedica anche di Madonna, uno dei locali insomma che l'ha anche un po' lanciata, Dance Toria, qui su Radio 105, 11 e 3 minuti, terza ora di Tutto Bene a 105, caro Mecca.
1: Ma io qua ho il dubbio su come si pronunci questa...
0: Sì.
1: Perché c'è chi
0: Anch'io.
1: Dice Dance Toria.
0: Dance Toria, Dance Toria.
1: Chi lo sa? Dance Toria?
0: Dance Toria.
1: Per una volta
0: pronuncia
1: secondo
0: corretta,
1: pronuncia.
0: Forse è quella.
1: Incredibile.
0: L'hai buttata lì a caso.
1: Incredibile.
0: Va no, bene.
1: Devo dire che Darione Spada mi aveva
0: dato una
1: imbeccata. Che salutiamo, io
0: sì,
1: voglio
0: che
1: salutare
0: non è, che non è l'enciclopedia, però attenzione.
1: No, anzi, tutt'altro.
0: Molto bene, bene, bene. Ciao Darione, credo che anche lui sia all'ascolto perché anche prima mi ha scritto. Va bene, si parla nella terza ora un po' di tematiche che abbracciano tutti, no? Di solito, almeno facevamo così, ci piacerebbe mantenere questa bella e buona abitudine, magari facendo intervenire anche qualcuno al telefono. Davanti ho questo titolo.
1: Sì.
0: Istat. Nel 2050 le coppie senza figli supereranno quelle che li hanno. E l'effetto sarà nido vuoto, asili vuoti. L'Italia attraverserà una soglia che fino a qualche decennio fa sarebbe sembrata impensabile. Come stavo dicendo, le coppie senza figli saranno più numerose di quelle con i figli. Non è soltanto una curva che sale e un'altra che scende nei grafici, si dice così. Oggi le coppie con figli sono circa 7,5 milioni, il 28,1% del totale, meno di 3 famiglie su 10 per intenderci. Beh. Nel 2050 ne resteranno solo 5,8 milioni, quindi il 22,3% in meno. A quel punto rappresenteranno appena il 21% delle famiglie italiane, poco più di una su 5. Quindi spariranno.
1: Poco, eh?
0: Poco sì. Quindi
1: molto poco. Tra l'altro volevo
0: tu
1: dire...
0: Tu che sei nella fase in cui ci stai pensando, dai Edo, dai Edone.
1: Vabbè, io ci ho già pensato e devo dire... Devo dire che...
0: Sì, vabbè, ma come me la chiudi?
1: Chi,
0: vabbè,
1: pagherà,
0: io ci ho già pensato.
1: Chi pagherà nel futuro le pensioni se nessuno fa figli?
0: Sì, ma non fare solo la polemica, ma poi tu sei il primo che hai la materia prima e non,
1: ragazzi,
0: e non ti butti.
1: Ma ragazzi, non ci sono soldi, dai, diciamo la verità.
0: Stai provando a vendere casa tua ad angri, così tra un disco e l'altro, scusa. Io prima, così, Radio Verità, amici ascoltatori, questa è una radio che ti permette di essere te stesso, di spiegare, di entrare proprio anche nelle nostre vite. Io mi sono assentato un attimo, sono andato a bere un bicchiere d'acqua, torno, questi parlavano di trattative, cifre, ma cosa sono di... Cosa state dicendo? No, sto provando a vedere se è interessato ad acquistare casa.
1: Sì, certo,
0: stava partendo qua un compromesso quasi.
1: Passiamo senza agenzie, trattativa solo tra di noi.
0: Dichiarato, vabbè.
1: Esatto.
0: Cosa ne pensate a riguardo? Insomma, è un fenomeno che ce lo fa presente l'Istat, ma sono dati che ci fanno anche riflettere, a parte gli scherzi adesso, a parte sorridere.
1: Tra l'altro sapete dov'è la sede dell'Istat? Istatbul. Allora,
0: ecco, forse quando te ne esci così mi viene in mente lo sticker con il preservativo, tipo tieni, non riprodurti.
1: Capisci perché forse è meglio che io non ne faccia?
2: Ma me la sanifichi la casa, vero?
1: Sì.
2: Non vorrei che poi inizio a fare queste battute.
0: Questa bella, esatto, mettilo dentro al preventivo, anche sanificazione totale. Va bene, poi vi lanciamo il domandone dopo questo disco. Intanto iniziate a pensare, insomma, a raccontarci anche la vostra di esperienza, il vostro punto di vista e anche a convincere Edo, perché no?
1: No, ma
0: 3, 4, 2, 41 15, 105.
1: Forse è meglio che io non ne faccia.
3: New York City

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo su 105, 10 minuti dopo le 11.
1: Ma come ti permetti? Ma abbi un po' di rispetto per Olivia Rodrigo, questa è una sua
0: l'ha detto
1: canzone.
0: Lei, l'ha detto lei. L'ha
1: non
0: detto
1: è
0: lei.
1: Stupida. Ah, l'ha detto lei, il titolo?
0: Si parlava, credo che adesso quello che ci ha scritto un nostro ascoltatore ritorni indietro. Prima ti ha fatto i complimenti, adesso se continui così se li porta dietro. Per quelli che sono arrivati all'ascolto adesso, dai, in terza ora del sabato facciamo un po' di dibattito, ma positivo, dibattito, ma costruttivo, certo. Giusto per conoscerci, per capire un po' il pubblico di Radio 105 e di Tutto Bene un po' come la pensa su diversi argomenti. Qua abbiamo letto Istat: nel 2050 le coppie senza figli supereranno quelle che li hanno. È l'effetto nido vuoto. Si riflette un po' sul fatto che sì, fare figli costa, bisogna mettere tutto sul piatto, bisogna fare le scelte sempre ponderate, eccetera, eccetera. Però ragazzi, se qua non si manda avanti la popolazione, come si fa un domani? E bisogna pensarci.
1: Io voglio smentire l'Istat, anzi rincaro la dose. Secondo me nel 2050 sempre meno coppie faranno figli, zero. Cioè si arriverà vicini allo
0: zero.
1: Ma perché i giovanissimi di oggi, quelli che poi saranno la nostra generazione più avanti, non hanno proprio più nemmeno la mentalità della coppia.
0: Attenzione, qualcuno dice: convincere Edo a procreare? Dai, è facile, io da 3 anni e mezzo ho la scusa per fare il cretino per strada, per giocare con le macchinine e cantare senza ritegno, Valerio. Perché effettivamente con i bambini, Edo, puoi metterti in gioco come piace a te.
1: Ma io adoro i bambini degli altri. Cioè li adoro perché poi tornano a casa con i propri genitori, cioè.
0: Allora io mi voglio fare un applauso da solo. Praticamente ho fatto l'inserimento di Edoardo Micolà, che ha iniziato l'asilo nido. Ero l'unico papà, perché mia moglie non poteva andare, quindi sono andato io, orgoglioso, perché io comunque sono uno che lo cambia, fa un po' tutto. Ed ero l'unico con 10 mamme e tutte così: oh, ma se ti dobbiamo aiutare dici, ma mi devi aiutare, tranquillo.
1: E caso strano, poi il giorno dopo per tutta la settimana è tornato lui con altre 10 mamme.
0: No vabbè, non volevo dire questo, per dire che comunque, dai papà, io voglio fare, adesso ho pensato una cosa. Si parla sempre di maternità, si aiutano le mamme, bene, eccetera, bene, eccetera. Io voglio aiutare la categoria dei papà.
1: Beh,
0: dei giovani,
1: ma certo,
0: papà.
1: Anzi, devo
0: ma
1: dire,
0: mio piccolo, per carità.
1: Devo dire, talvolta anche molto bistrattata,
0: Vero? Cioè,
1: sì,
0: un po'
1: sì.
0: Sempre sotto. Noi sempre sottovalutati.
1: Vero, guarda.
0: Voglio prendermi cura di voi, amici. Perché se condividi le cose, se ne parli o comunque ti aiuti in qualche modo, supporto morale, può fare qualcosa. Non dico che può ribaltare questi dati, ma in qualche modo.
1: Sono d'accordo, però c'è
0: quindi
1: un problema.
0: Io ho un obiettivo, partendo da questa radio. Te e Brian devo convincere, che dopo lo aspetto qua.
1: Però c'è un obiettivo. Perché? Perché?
0: E poi Mattia anche, che mi sembra comunque che ce l'ha un po' dentro,
2: no? No, non lo so.
0: Per ora no, però ce l'hai un po' dentro.
2: Perché la mia
0: me.
2: Compagna ne ha già due.
1: E allora? Allora sei a posto.
2: Sì, l'ho presa in
0: post.
2: Stock io, sì.
0: Pacchetto completo.
2: Sì, sì.
0: All inclusive.
1: Ecco perché gli piace così lì che quel negozio dove si
0: va a fare compere.
1: Esatto,
0: sì, non ha bisogno di pubblicità, credo.
1: Tra l'altro, allora, ma spiegateci anche un po' le vostre situazioni.
0: Allora, per capire un po' qual è la vostra situazione, per magari fare anche una telefonata dove possiamo commentare, insomma, entrare un po' in empatia. Diteci quanti anni avete,
1: sì,
0: e a che punto della vita siete. Perché magari siete genitori e fate un po' una panoramica su quello che è stato, anche sugli anni che avete passato, gli anni di oggi. Oppure magari siete lì, trentenni, 25enni, 40enni che ci state pensando. Diteci di più.
1: E se state ancora col vostro compagno o compagna, perché non è scontato. Ormai sempre
0: quello,
1: più coppie non durano.
0: Qua infatti bisognerebbe aprire una parentesi che non si chiuderebbe mai. 342 41 15 105.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro. E soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
16: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
15: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.

0: Malcolm Todd
1: Earrings, disco 105 Selection. Ancora buongiorno a quelli che magari si sono svegliati tardi perché rientrano al lavoro lunedì e si godono il weekend.
2: Bravi. Beh, proprio a loro io voglio ricordare che 105 Selection è la migliore musica selezionata da Radio 105 per noi. E quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
3: Ma come mai ogni tanto ti perdiamo perché alzi e abbassi la voce?
2: Proprio come fa la musica.
4: Sembravo anche un po' l'imitazione di Walter Fargetta. Sai, uno sta qua, parla, poi si stanca.
1: Ciao Walter, allora, ciao, siamo Edoardo e Cecilia. E lo diciamo subito, Edoardo e Cecilia, abbiamo provato a chiamarvi perché ci avete scritto questo. Due ragazzi di 30 anni con tre figli. E quando andiamo in giro la gente ci guarda come fossimo degli alieni. A fare le visite siamo sempre in mezzo a cinquantenni. Non so, non vediamo così tanto futuro, ma vediamo più che altro poi i ragazzi con 20 anni fare da badanti a genitori settantenni. Un saluto. Devo dire che vi state schierando in tanti e in tanti ci state dando il vostro punto di vista, quindi grazie, insomma, perché vediamo che il dibattito è sempre un po' apprezzato su tematiche che abbracciano tutti. E siamo un po' con voi, io sono un po' con voi, vi capisco. Il buon Matti Angri, che in regia, ha detto anche: beh, sono d'accordo con loro perché se fai i figli è meglio che, insomma, fino ai 40 anni, dopo è un po' una forma di egoismo, dicevi, giusto, corretto?
5: Secondo me sì, perché poi ti ritrovi ad essere troppo anziano per goderti tuo figlio, più che
1: il
5: altro.
1: Il tuo punto di vista, certo, è vero, lo condivido, però dipende anche sempre un po' dagli incontri che hai fatto nella vita, da come ti è andata, perché ci sono persone che magari hanno messo alle spalle con fatica una storia precedente e hanno ritrovato una persona con cui hanno ripreso fiducia e magari si buttano un po' in là, ma semplicemente perché è andata così la vita, non perché lo vogliono loro, non so come dire.
2: Poi però se il figlio arriva a raccoglierti la dentiera mi sembra anche un po'... No, voglio dire, allora, ciao a tutti.
1: Come la taglia così, no, hai ragione anche tu.
2: Ciao a tutti, volevo dire una cosa col cuore in mano.
1: Guarda, scusami, poi ti lascio andare. I tuoi tagli così di discorso sono assolutamente radiofonici, funzionano come i messaggi senza senso tipo adesso, forza Inter.
2: Questo è veramente...
1: No,
2: sì, questo poi tra l'altro è veramente senza senso. È veramente senza senso.
1: Vai, vai,
2: allora,
1: vai.
2: Volevo dirvi una cosa col cuore in mano. Fare figli è il dono più bello che ci sia, per noi e per il futuro della società. Io ho due figli e festeggio 30 anni di matrimonio. L'amore e la complicità aiutano a superare tutto. Però siamo onesti, il cammino è una corsa ostacoli. Ora il mio più piccolo inizia l'università. Tra affitti alle stelle e spese universitarie folli, le famiglie sono lasciate sole, questo è vero. Noi con un po' di fortuna e tanti sacrifici ce la faremo, ma quanti non ce la fanno? Se lo Stato non aiuta i giovani, chi vuole fare famiglia, come possiamo pretendere che il paese cresca? Disponibile anche per un eventuale intervento in diretta. Vabbè, proveremo a sentirti. Antonella.
1: E comunque vi saluta Eleonora, che al centralino ha detto: io ho partorito a 40 anni. Su, dai ragazzi, ha detto.
2: Questo è vero, ma Eleonora tra l'altro è giovanissima, quindi...
1: Anche dentro.
2: No, c'è una c'è chi anche ha partorito a 70 anni. Soprattutto gli uomini.
1: Beh, quando mi chiedono ma com'è di qua di là, io dico sempre che è direttamente proporzionale a quanto è bello, a quanto comunque è anche faticoso, comporta tante cose. Quindi è così, però sappiate che è così. Dai, dai.
2: Però che le famiglie non siano aiutate, come ha detto Antonella, questo è vero, e abbiamo visto negli ultimi giorni la tragedia di quella famiglia che si è tolta la vita perché non arrivava più a gestire purtroppo la situazione della figlia gravemente malata, avendo speso una cifra veramente astronomica e non essendo stata poi aiutata da nessuno.
1: Questo è un altro discorso.
2: Ti portano in una società già precaria, in cui le persone già mentalmente vivono quotidianamente con la precarietà dell'ansia della vita, e poi rischi veramente che tutto vada malissimo.
1: Se sei un businessman, come dice Canta Dito nella Piaga, è almeno quella parte lì che ti fa star sereno dal punto di vista economico.
2: Almeno.

0: Perché ci siamo tutti dentro questo dibattito, non solo noi. Cosa fai l'occhio guercio?
1: No, perché volevo proseguire sul finale di questo Benson Boone clamoroso. Clamoroso.
0: Dai, sentiamo, continua tu. Ma per favore. Antonella al telefono, nostra ascoltatrice, ci sei? Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Come stai?
2: Bene, in viaggio per Milano, stiamo regalandoci il concerto di David Guetta domani sera.
1: Voilà! Che meraviglia, che meraviglia.
0: E noi siamo radio partner, sappiamo bene, in quel dell'ippodromo, High Days, grande, grande, grande.
1: Ma verrai con i tuoi figli?
2: Ecco. No, verrò con mio marito, perché il segreto di una vita lunga insieme, secondo me, è saper ritagliare tempi per i figli, per la famiglia, per la coppia, da soli. Quindi forse questo è stato il nostro segreto per 30 anni di matrimonio, speriamo tanti altri insieme.
0: Anche perché a una certa i figli
2: di dotare le cose.
0: I figli crescono e rimanete voi due, quindi è giusto mantenere salda la coppia. Bravi, bravi, fate molto bene. Raccontaci la tua esperienza, il tuo punto di vista su questo, perché ce l'hai scritto, ma è bello insomma se lo racconti tu, vai.
2: E niente, dicevo, fare figli è la cosa più bella del mondo assolutamente, quindi invito tutti a crederci, è un sacrificio sicuramente per tanti versi, però l'emozione è unica, non ce ne sono altre allo stesso livello. Noi abbiamo due figli ormai insomma grandi, e il grande ha studiato filosofia a Torino e adesso il piccolo si ha propinqua a iniziare a Bologna all'università, e sottolineavo il fatto che appunto le spese per i figli in effetti in questi tempi di crisi sono tantissime.
0: Altissime.
2: E sicuramente il mondo universitario richiede dei sacrifici immensi. Io penso che ci dovrebbe essere un controllo un po' più severo per quanto riguarda gli affitti, perché sono esagerati i prezzi, onestamente.
0: Tu sei ovviamente molto positiva, molto orgogliosa anche della tua famiglia, di quello che hai fatto, di quello che stai portando avanti, ma fai presente il fatto che comunque è una corsa ad ostacoli, come la definivi tu, e quindi sei anche molto obiettiva e concreta. Certo.
1: E meno male,
2: perché penso che non sia giusto impedire a tanti ragazzi di poter studiare. Di questi passi non è facile. Nel resto d'Europa ci sono molti stati dove l'università è gratuita.
1: Vero.
2: E ti devi pagare soltanto se un domani diventi una persona ricchissima e famosissima, altrimenti ti danno gli studi, ti danno la possibilità di crescere gratuitamente. Insomma, i soldi si potrebbero prendere da altre situazioni, ma lo studio
1: Verissimo.
2: Dovrebbe essere un diritto per renderci liberi, colti e aperti al mondo.
1: Gloria da Milano scrive: standing ovation per Antonella.
0: Vero, hai anche una bella parlantina. Che lavoro fai, Antonella?
2: L'insegnante, io sono insegnante di scuola primaria, quindi sono a contatto sempre con i bambini e per passione mi occupo di giornalismo, di presentazioni di libri, insomma, sono una persona dal punto di vista sociale molto impegnata.
0: Magari ci risentiamo, ma senti,
2: la legalità.
0: Toglimi una curiosità personale, Antonella, ma tu sei per caso della Puglia?
2: Sì, sono di Loco Rotondo.
0: E lo sapevo, da come hai detto Europa.
1: Europa. Allora, Antonella, a rafforzare quello che tu hai detto, l'altro giorno ho guardato un documentario sulla Finlandia e effettivamente le scuole lì sono molto incentivate dallo Stato. Addirittura i ragazzi non pagano tasse scolastiche e materiale scolastico dall'asilo fino all'università.
0: Incredibile.
1: Quindi questo veramente vuol dire uno Stato molto presente sull'istruzione ed è considerato un fiore all'occhiello proprio per la società, e dovrebbe essere. Comunque meno male che non studiano a Milano, perché sennò gli affitti sarebbero stati ben peggiori.
2: Ho saputo.
0: Grazie
2: Bologna
0: del
2: sta sotto lì.
0: Sta. Grazie del tuo intervento, e buone cose.
2: Grazie a voi,
0: rimani
2: chiamata. Grazie.
0: Sempre su 105, buon concerto per domani.
1: Ciao Antonella.
0: Ciao.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: parlare d'amore.
1: Ragazzi, io ve la butto lì.
2: Vai, butta,
1: se
2: butta
1: l'habitat
2: lì.
1: Non è idoneo alla vita, chi è in vita non genera un'altra vita. Io la penso così.
2: Bravo, sono d'accordo.
1: Poi vedete voi.
3: E beh, sì, dentro la parola habitat ci sono tante, tante cose, giusto? Si parla di figli, si parla di procreare, si parla di numeri bassi per quel che riguarda l'Italia, denatalità per quelli che sono arrivati all'ascolto solo in questo momento.
2: No, c'è chi scrive: quanti dicono mi rifiuto di avere un figlio a questo mondo, questa è la frase più egoista che si possa dire. Beh, invece farlo quando non si è convinti è ancora più egoista, se permetti.
3: E beh,
2: mio caro amico, amica.
3: Molto, molto divisiva.
2: Cosa vuol dire? Non è che bisogna fare un figlio solo per farlo, cioè, ma cosa state dicendo?
3: Vero, vero, però qua ci stiamo addentrando in discorsi anche delicati e vai col prossimo vocale.
4: Ciao Fulminati, buongiorno. Uè. Mattia il Fabbro, 46 anni, papà di William di 26 anni e pochi mesi,
3: sì,
4: e di Vittoria 20 anni.
3: Olè.
4: I figli fatti prestissimo, la cosa più bella della mia vita. E un saluto a tutti e due, sono dei grandi. Un grande in bocca al lupo alla Vittoria, che è andata da ieri a Parigi per 5 mesi a studiare da sola. Ah, ciao belli,
3: buona avventura.
2: Ma che meraviglia,
3: grande.
2: Dove,
3: tu,
2: scusa, non ho capito dove sei andata.
3: A Parigi.
2: Ah, Parigi, a Parigi, ok.
3: Ah, eri serio?
2: No, non ho capito. Okay. Che città incredibile Parigi.
3: Perché è incredibile?
2: Perché è incredibile? Perché somiglia un po' a Torino. E devo dire che Budapest...
3: Ah, non è Torino che assomiglia a Parigi?
2: No,
3: è Parigi,
2: è Parigi
3: che assomiglia a Torino. Va bene. Comunque noi vecchi giovani, si mettono le virgolette, Paolo da Todi ci scrive così, di una volta non abbiamo mai aspettato che lo Stato ci aiutasse. Ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo dati da fare, cosa che i giovani di oggi non vogliono più fare. C'è un po' di verità in questa frase.
2: Ci sono anche un po' di differenze tra la loro generazione
3: sociali,
2: e la nostra.
3: Sì, vero.
2: A partire dagli stipendi, a partire da tante altre cose che i giovani d'oggi non hanno più.
3: Esatto, secondo me la frase che sentiamo dire da tanto tempo è vabbè, un figlio in più aggiungi un posto a tavola.
2: Sì,
3: no,
2: no,
3: non è così.
2: No, perché
3: purtroppo,
2: poi se
3: purtroppo
2: aggiungi un posto a tavola devi capire se no, è senza lattosio, se è intollerante a
3: questo. A parte
2: quello. Una roba sta diventando incredibile. Ma noi abbiamo veramente Paolo da Lodi e Paolo da Todi.
3: Da Todi, incredibile.
2: Incredibile.
3: Facciamo un raduno anche noi prima o poi, prego.
5: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
5: Il mese di settembre tra i libri scolastici, il materiale scolastico, il mutuo che c'è sempre, le bollette e il carburante, forse due stipendi sono a pelo.
2: Esatto.
5: Quindi
2: impossibile.
5: Direi che forse serve qualche aiuto in più, soprattutto per la scuola, trattasi di scuola dell'obbligo. Quindi facciamoci due domande: per quelli che magari sfortunatamente non hanno un lavoro e quindi non hanno uno stipendio fisso, sono tempi duri, gli aiuti non sono molti. Ciao Claudia.
3: Ciao.
2: Io ho insegnato alle elementari, i ragazzi portavano la carta igienica da casa. Ci rendiamo conto?
3: Ah beh, ma qua sì, stiamo aprendo... Guarda, dico tra virgolette, per fortuna che stiamo per arrivare in fondo a questa puntata, potremmo andare avanti ore e ore e ore, per carità.
2: Avevano la mensa...
3: Ma sarebbero problemi.
2: Avevano la mensa, si portavano la schiscetta, perché sennò altrimenti...
3: Va bene, ho sbirciato la nostra playlist. Rimanete qua su Radio 105 perché tra un po' andiamo indietro nel tempo con il 1999.
2: E
3: la chiudiamo alla grande questa puntata. You can-

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3.

0: l'offerta. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: 105.
9: 105.
8: 105.
10: Che storia.
11: Radio 105.
12: Che storia.

0: Era il 99, c'era Manu Chao che sfornava questa hit bongo bong.
1: E allora permettimi di salutarlo, Manu Chao.
0: Eccola. E allora Brian Chao.
2: Ciao,
0: anche.
2: Ciao Dario, ciao Edo, come state?
0: Non far finta di non aver sentito di che cosa stavamo parlando.
2: Stavate parlando di di Formula 1 perché c'è il Gran Premio.
1: È vero,
2: no?
1: Allora, tu sei per Kimi Antonelli o Ferrari?
2: Beh, tu perché vuoi? Perché mi devi mettere in difficoltà?
0: Allora, vuoi l'altra domanda allora?
2: No. Io sono per la Formula 1 in generale. Però chiaro che se vince la Ferrari o vince Kimi sono contento entrambi, cioè,
0: e tanti ascoltatori hanno detto
1: ma
0: così.
1: Ma sai certo. Che lui ha scritto anche una canzone? Quella che faceva Kimi dice, lo sapevi?
0: Benissimo, buono pen club.
2: Ma io devo fare due ore con sta carica
0: e
2: adesso.
0: Non riesco neanche a dire grazie Edoardo Mecca, ma devo dirlo.

0: grazie a Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani.
1: Grazie a Matti Angri che rimane qua insieme
2: date
1: a Brian.
2: Via, dai, via.
3: Grazie a Linda Pani che non c'è più.
0: Non c'è più, eh.
1: Data via, volata. Noi torniamo però domani dalle 9. Passate un buon sabato, un buon weekend. Ci risentiamo. Ciao.
0: Ciao.

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio. Prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. La Premier Meloni, ieri, in occasione della festa per la longevità record del suo governo, ha annunciato provvedimenti più mirati in arrivo contro il caro carburanti. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo, così il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono atterrati da poco a Mosca per colloqui con Putin. Il femminicidio a Barberino di Mugello. Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Tra circa mezz'ora, le terze libere. Questa è Breaking News di TGCOM 24.

0: Emozione pura, io ancora non ci credo. Sembra assurdo cominciare così questa puntata di 105 Open Club. Tra poco vi dirò perché sono così emozionato. Ciao a tutti da Brian, buongiorno, benvenuti all'Open Club, benvenuti a Radio 105. Ringrazio, saluto Dario, stavo per dire Dario Mecca ed Edoardo Micolani. Vabbè, comunque se invertite gli addendi trovate i nomi giusti. No, li saluto ragazzi, complimenti per la prima puntata. È la prima puntata della stagione in teoria. È stata la prima puntata della stagione di Tutto Bene a 105, in teoria. Saluto e ringrazio Mattia. Ciao Mattia, buongiorno.
1: Buongiorno Brian.
0: Come stai, caro Mattia?
1: Tutto bene, tu?
0: Bene, ti ringrazio, tutto bene. Allora, io vorrei dirvi che oggi è la prima puntata della stagione, perché ufficialmente, da calendario, dovrei dirvi è la prima puntata di 105 Open Club, no? Dovrei fare il mio post, dovrei dire c'è il gioco nuovo, dovrei fare tutte quelle cose bellissime che fanno i programmi. Se non fosse che oggi invece si chiude per me la maratona estiva 7 su 7 per 4 settimane di fila. Mi merito un applauso virtuale. Schiacciato un tasto del tecnico.
1: L'ho schiacciato.
0: Di più. Alza, di più. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. No, in realtà io spero che siate stati bene in queste 4 settimane, le prime dalle 10 alle 12, questa settimana che è ricominciato più o meno il palinsesto dalle 12 alle 14, termina qui oggi la mia maratona, poi dalla settimana prossima io vi dico che inizia la nuova stagione di 105 Open Club, quindi ricominceremo nel weekend, sempre 12-14, non vi preoccupate, siamo sempre qui. Io voglio veramente ringraziare tutti, perché durante questo mesetto insieme mi sono arrivati un sacco di messaggi, un sacco di, anche in direct su Instagram, di gente che comunque è stata bene, e io non lo dico mai, però secondo me ogni tanto è meglio anche incassare qualche piccolo, no? Non dico complimento, ma incoraggiamento. Ringrazio anche, saluto l'amico, l'ascoltatore Fabian, che ogni tanto ci rifocilla con cibo, mi ha portato un sacco di roba dalla Toscana, vino, finocchiona, salami, prosciutti.
1: Dov'è che è tutta sta roba?
0: Ce l'ho qua sotto, è per questo che l'ho messa nascosta, non ti ho detto niente perché avevo paura, no? Che subito a zanzarmi la finocchiona, a finocchiona. Vabbè, comunque sì, amici, io voglio ringraziarvi ancora veramente di cuore. So che la puntata è appena iniziata, però è l'ultima della maratona, quindi il Cruciver Brian oggi ci sarà, per la felicità anche di Mattia ci sarà, regaleremo un kit di Radio 105. Saluto anche la nostra Eleonora, giusto, al centralino. Ciao Ele, che ci siamo visti tutta la bella settimana qui. Ringrazio, saluto Eleonora, ringrazio, saluto Nadia che torna oggi in redazione in questo programma. Insomma, tutto quello che dovevo dire in questa emozione c'è. L'unica cosa è che c'è anche il Gran Premio, lo sapete che sono un grande appassionato, l'abbiamo detto anche prima. Appena passato Leclerc si sta scaldando. In realtà tra una mezz'ora ci sono le prove libere, poi oggi le qualifiche. Siamo a Monza. Ho scoperto, Mattia, che l'anno prossimo lanceranno proprio la nuova stagione di Formula 1 da Milano. A metà febbraio faranno tipo la Formula 1 Week, una roba del genere. Ma c'è, cioè, una roba folle, l'ha fatto 2 anni fa a Londra, all'O2 Arena, invece lo faranno a Santa Giulia, se non sbaglio, l'evento di lancio. Saranno cioè, ma io vengono qui, devo trovare un modo per lavorarci, cioè come faccio? No, ma incredibile, sono gasatissimo, troppo bello, sembra un sogno che sia vero. Va bene, dai, partiamo subito. Il nostro numero 342 41 15 105, se volete scriveteci. Arriva Miley Cyrus. Let's go.

0: buongiorno.
1: Allora, Brian, ti meriti un applauso, sì, in diretta. Grazie. Per le tue 4 settimane non stop mentre ci stiamo facendo l'aperitivo.
2: Ah, yes! Grazie, grazie.
1: Alberto Fabbro di Tortona.
3: Martina Leone Nikita.
2: Ciao, ciao. Che soggettoni che siete. Va bene, dai, iniziato 105 Open Club su Radio 105. Sono arrivati un po' di messaggi. Mattia, qualcosa? Immagino di sì, sentiamo.
4: Vai. Ciao Brian. Oh, è stata dura, eh. Per la prima volta, sì, in vita tua hai lavorato per un mese di fila.
2: Ma che dici?
4: Dai, che scherzo. Se hai lavorato, sì, allora adesso andrai in ferie, no, quindi ti auguro buone, no, ferie se ci vai. E quindi ciao da Cristian, la tigre del Pordenone.
2: Ciao Cristian, ciao, ciao bello mio. Da oggi Cristian, grazie al soprannome che gli abbiamo dato qui a questo programma, lui si firmerà per sempre la tigre non di Pordenone ma del Pordenone. È nata così, io gliel'ho dato così ed è rimasta così. Vabbè, salutiamo tutti i nostri ascoltatori che appunto ci scrivono al 342 41 15 105. Prima nominavo un po' la Formula 1. Ciao Brian, hai ragione, è un'emozione che si avvera. Io e mia figlia siamo state all'evento di Ferrari mercoledì a Milano, che meraviglia, c'è un sacco di gente, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa. L'hai visto Mattia quel siparietto con Peggy Gou che provava a mettere, doveva mettere i dischi perché ha fatto il DJ set, è arrivato quello lì, Leclerc, è partito il disco e ha assordato tutti. Non so se l'hai visto, sì, questo video, sì, sui, sì, social, è molto,
5: che in realtà non ha fatto altro che schiacciare play e pausa.
2: Esatto, basta, meno male che ha schiacciato pausa, meno male che
5: schiacciato
2: si è
5: play e pausa,
2: sì, sì, esatto, ha fatto un disastro, spaccato tutto, milioni di euro di impianto, vabbè, al Palazzo Reale. Comunque amici, cosa vi volevo dire? Allora, appunto, vi ho detto che giocheremo nella prossima ora, giocheremo, però intanto voglio ricevere qualche messaggio vocale. Degli sms oggi dei iscritti non mi interessa. Allora, ci mandate un bel messaggio vocale, quello che vi pare, 342 41 15 105, perché oggi parleremo di messaggi vocali, di voce soprattutto, ok? Allora Mattia, cosa possiamo fare? Voglio testare la voce degli ascoltatori. Tu che sei un creativo, cosa potremmo fare? Stiamo improvvisando, vai.
5: Ah, il creativo devo,
2: sì,
5: essere,
2: dobbiamo,
5: io.
2: Prendiamo qualcosa che ci può essere utile poi eventualmente per il programma, così almeno sfruttiamo l'utile, no?
5: Secondo me tutti quelli che sono alla guida devono abbassare il finestrino, tirare fuori, ma la, no, testa, non devi fare, urlare fortissimo,
2: ma no,
5: a
2: Mattia,
5: registrare.
2: Ma Mattia è pericolosissimo, no? No,
5: no, no, fermi, non, tipo,
2: certo,
5: al semaforo, tiri, no, fuori, no, no, la testa e urli.
2: Basta, è l'ultima volta che gli chiedo un'idea. No, dovete dirci. Fate un saluto a 105 Open Club, quello che volete. Deve durare meno di 15 secondi, mi raccomando, ok? Se dura 10 è ancora meglio. Un saluto a 105 Open Club. Noi prendiamo un po' di messaggi vocali, magari con questi poi ci facciamo qualcosina, va bene? Fate un saluto, messaggio vocale al 342 41 15 105, dovete includere la parola 105 Open Club. Siate creativi, fate quello che vi pare e adesso vediamo cosa arriva. Oh dai, solo vocali ho detto, eh. Cioè, se mi scrivete io li ignoro da adesso in poi, cioè soltanto finché non prenderemo tutti i messaggi, ok? È tutto chiaro? Inserite la parola 105 Open Club in un vocale e poi vediamo un po' cosa succede.

0: Ciao.
1: Ciao Donatella, buongiorno. Me la rimetti Mattia? Che carino. 3, 2, 1 e
0: batti le mani, schiocca le dita. Open Club tutta la vita.
1: Woo! Let's go! E adesso se ci facciamo un pezzo rap, noi iniziamo subito con Donatella da Sassari, giusto? Cagliari, Sassari, non ho sentito, non sono perso. Rimettiamolo, chi se ne frega?
0: Batti le mani, schiocca le dita, Open Club tutta la vita. Donatella da Sassari, ciao.
1: Perché lei c'ha proprio quella roba sarda, no? Che c'è già il flow, un po' il rap dentro. Comunque 105 Open Club, il programma che state ascoltando. Vi ho chiesto di mandarci un vocale al 342 41 15 105 con un saluto, un vocale, mi raccomando, non scritto. E all'interno del saluto dovete metterci il nome del programma, cioè 105 Open Club. Perché lo facciamo? Perché così? Perché è l'ultima puntata di questa maratona estiva, io lo voglio fare. E allora lo facciamo insieme a voi, sentiamo Mattia.
2: Ciao Jackson Brian, ciao. Mattia, pronti per l'Open Club? Ufficio, aria condizionata e prosecchino.
1: Si è un po' bloccato Ale Davinovo questa volta, ha avuto un attimo un momento di dai, sentiamo un po' di
3: con
1: messaggi.
3: Con questo vai. Caldo tirare giù il finestrino, ma sei matto?
1: Mattia,
3: ciao ragazzi, vi voglio bene,
1: noi te ne vogliamo. In casa ridi, ma tu gli hai detto.
4: Fa male all'udito urlare con l'abitacolo chiuso.
1: Beh sì, all'udito suo, però non al nostro. Chi se ne frega, scusami. Sentiamo.
5: 105 Open Club! Ciao!
1: Beh, questo è bello, questo mi piace, dobbiamo tenerlo per i momenti difficili. Vai, quando vuoi.
6: Io un gin tonic, grazie. 105 Open Club.
1: Capito?
6: DJ da Treviglio.
1: Ma scusa, quell'altro prosecchino, tu ti prendi il gin tonic e allora a questo punto io voglio uno spritz, dai, così. Sentiamo, vai.
7: Ogni sabato è d'obbligo andare al bar,
1: sì,
7: e ascoltare tutti quanti Open Club.
1: Aspetta Mattia, bello, mi è piaciuto. Togli un attimo quella pausa perché Mattia fa le magie. Se vuole, cioè, noi rendiamo una vostra piccola defiance, una vostra piccola deficience in questa roba qua.
7: Ogni sabato è d'obbligo andare al bar e ascoltare tutti quanti Open Club.
1: Applausi. Oh, comunque il mio preferito rimane per il momento quello di Donatella, eh. C'è quella roba lì. 3, 2, 1, vai. Non è partito.
4: Mi devi dare il tempo di prepararlo.
1: Allora, aspetta. 3, 2, 1, vai.
0: Batti le mani, schiocca le dita, Open Club tutta la vita.
1: Grande Donatella. Ah, bella Donatella. Questo tienilo. Ogni tanto nei momenti difficili ce lo mettiamo. Va bene, Mattia? Mi piace un sacco. Comunque, continuate se volete a mandarci questi vocali. Noi tra poco chiamiamo qualcuno. Voglio sentire un po' di gente dal telefono, come piace a me. Però ricordatevi prima di tutto che...
0: Batti le mani, schiocca le dita, Open Club tutta la vita.
1: Yeah! Girl Next Door arriva.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 105 Open Club, il programma numero uno al mondo. Una buona giornata, ciao. 105 Open Club.
1: Sole, pioggia, sole, pioggia. Sul terrazzo tutto bene? Ecco, se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: 105, 105.
12: Radio 105, proud to be different.
13: Oh.

0: Sabrina Carpenter, Taster, Radio 105 con voi, sempre il vostro Brian di fiducia, l'ultima puntata di questa maratona estiva durata un mese, che però è stato bello, è stato bellissimo, è stato bello.
1: A tal proposito sì. È arrivato un WhatsApp.
0: Di cosa? Di riguardo questa cosa qua?
1: Riguardo l'ultima puntata della maratona estiva.
0: Ah, sentiamo, sentiamo.
2: Dai Brian, è stata dura,
0: sì,
2: ma noi ascoltatori ce l'abbiamo fatta.
0: No. Che strano. Dai, però, uno non può nemmeno, non si può dire niente in questa radio. Comunque, io ho ricevuto parecchi messaggi da parte vostra, poi continuerò ad ascoltarli. Ma adesso voglio sentire al telefono Giulia, pronto?
3: Ciao Brian!
0: Ciao Giulia! Come stai?
3: Tutto bene, tu tutto bene?
0: Tutto bene, mi piace perché parli come se non mi sentissi, quindi o hai bisogno di un apparecchio acustico oppure... No, sto scherzando.
3: L'emozione.
0: Giulia, allora intanto siamo contenti della tua emozione, del tuo entusiasmo, soprattutto il tuo vocale ci è piaciuto un sacco, però non sei da sola Giulia, non sei sola.
3: No, non sono sola perché qui ci sono...
4: Ciao Brian, sono Marco.
0: Ciao Marco! E poi...
5: Basta. Ciao, sono Nicoletta, la mamma.
0: Ciao Nicoletta!
5: Ciao! È Chiara?
0: Chiara chi è?
5: Sorella.
0: Ah, la sorella, pensavo la nonna. No, sto scherzando. Vabbè, senti Giulia, allora io ti ho chiamato perché mi è piaciuto un sacco il vostro vocale. Dove state andando? Da dove siete partiti? Intanto voglio sapere il paese esatto, preciso,
3: Allora, siamo partiti da Roma.
0: Roma?
3: E stiamo andando in Abruzzo, a Spineto.
0: Bravi, nella mia terra, il mio Abruzzo fantastico. Io sono di Pescara. Allora, voi partite da Roma città per andare a Spineto, ma andate in ferie, andate al mare, cosa fate?
3: Sì, mare, piscina, un weekend fuori Roma.
0: Beh, bello però a Spineto, si sta da Dio. Adesso non so com'è il meteo, non l'ho controllato, però si sta da Dio da quelle parti,
3: Sì, si sta da Dio, fa caldo, però si sta bene.
0: Tesoro mio, ma guarda, fa caldo ovunque. Ti dico, sto weekend a Milano ci sono veramente fuoco e fiamme, cioè veramente una roba devastante. Senti Giulia, una cosa, quindi andate tutti insieme, ma in ferie ci sei stata? Oppure già ricominciato tutto, lavori?
3: Ne abbiamo ancora tante di ferie, però mo fra un po' si rinizia.
0: Ah, ok. Avete ancora tante ferie, beati voi. Siamo molto
3: Posso
0: contenti.
3: Posso salutare i miei parenti,
0: certo,
3: che mi stanno ascoltando.
0: Vai.
3: Allora, saluto i miei parenti che mi stanno ascoltando,
0: sì,
3: quelli di scuola che magari mi riconoscono, della Bellini.
0: Sì.
3: E tutti i miei prof.
0: Ah, ma scusa, ma quanti anni c'è? Io pensavo fossi grande. Quanti anni hai? Scusami.
3: Io ho 13 anni.
0: Ah,
3: devo andare
0: ma
3: in terza
0: come 13
3: media.
0: Anni? Io pensavo fossi adulta, nessuno. Eleonora non me l'ha detto. Hai 13 anni, adesso lo sto scoprendo. Ma scusami.
4: Ma a 13 anni stava in ferie.
0: Hai capito? Questi... Cioè, altro io parlavo di lavoro, Marco. Ma di cosa stiamo parlando? Cosa sta accadendo? Io non lo so. Ma guarda te che questa. Vabbè, Giulia, non ti preoccupare. Ascolta, Giulia, cosa vuoi fare da grande? Spiegami un po', spiegalo zio Brian.
3: Non lo so ancora.
0: Vabbè, dai, qualcosina, una mezza idea, dai, non lo so.
3: Il posto fisso voglio.
0: Cadetto?
3: Il posto fisso.
0: Questo è suo papà che gli ha detto, il posto fisso, dai. Mannaggia, guardala. Io non lo so. Senti, Giulia, allora adesso ricomincia la scuola. Che giorno ricomincia la scuola? Dimmi un po'.
3: Il 15, noi
0: Mamma
3: con
0: mia,
3: calma andiamo. 15,
0: ma siamo tu proprio la bella vita, già capito. Quindi posto fisso, ferie. Guarda, io veramente, cioè, io vorrei fare i complimenti a tuo papà, soprattutto che secondo me è lui che ti porta sulla cattiva strada. Vabbè, dai, non
3: è
0: ti...
3: vero.
0: Vabbè, ti ho sgamato subito. Dai, va bene Giulia, io ti saluto, salutami tutta la tua family, tutti i parenti, ok? E ti voglio salutare con una cosa che dicono i giovani per farti capire che io sono molto giovane. Sei pronta?
3: Sì.
0: 6-7.
3: Ciao!
0: Mamma mia ragazzi,
6: batti le mani, schiocca le dita, Open Club tutta la vita.
0: È così ragazzi, quando c'è l'Open Club si sente. Comunque siamo veramente io e Eleonora, ma dimmelo che c'ha 13 anni. Stupendo, io adoro tutto questo. Va bene amici, continuate a stare con noi. Avete capito qual è il mood? Il nostro numero è sempre quello: 342 41 15 105.

Cosa, Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana qui a Radio 105. E a proposito di Rovazzi, adesso ci torniamo subito perché vi voglio ricordare una cosa, l'abbiamo fatto anche negli scorsi giorni, perché Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della TV italiana, arriva a Ventimiglia, è arrivato a Ventimiglia con Michel Hunziker. La puntata del programma, le puntate, sono realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia, l'hanno fatto ieri e oggi, che è il 5 settembre, appunto, si fa. Sul palco con Michelle, che salutiamo, un cast eccezionale di artisti, tra cui appunto Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri. Insomma, veramente un cast eccezionale, con una Michelle che è sempre eccezionale, prossimamente in onda su Canale 5.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Tu non chiedermi perché non ci sono nel weekend.
1: Sì, sì, sì.
0: Un motivo solo c'è, perché ascolto Open Clap. Mario da Nichelino.
1: Grande Mario, grazie. È così, ragazzi, quando inciti la folla, no? Quando chiedi ai nostri ascoltatori di fare qualcosa, i nostri ascoltatori ci sono, voi ci siete sempre per noi. Ed è la cosa bella di fare questo programma, di farlo in questa radio, con questa emozione. Pa, pa, pa. Scusa, c'era la base che partiva, io mi gaso. Ragazzi, purtroppo questo passato nella musica come ballerino, diciamo, vabbè, torniamo a noi. È arrivato qualche messaggio, Mattia, sentiamo.
2: Ciao 105 Ben Club. Ehi. Sono Mattia ad ascoltarvi.
1: Sì.
2: Brian, sei il migliore.
1: Tu sei il migliore, che bello. Comunque, vi ho chiesto di mandarci un po' di vocali perché c'è una notizia interessante. Non vi capita mai di odiare la vostra voce quando la registrate? Questa cosa, secondo me, succede tantissimo. A noi speaker, che siamo dei un po' vanitosi, un po' anche narcisisti in alcuni, no, con la voce siamo un pochino così, diciamo, la nostra voce ci piace. Io devo ammettere che però tanti anni fa, quando ho scoperto che la mia voce non era quella che io pensavo di avere, ok? Perché quando parli tu senti due suoni, senti quello che esce e quello della conduzione ossea all'interno, no? Ok? Però c'è tanta gente che questa cosa non la sa, e giustamente non è che la sai appena nasci, sai, c'è la doppia voce che senti la conduzione ossea, te ne accorgi quando registri. Quando ero più piccolo era più difficile fare video, no? Oggi è più semplice, se sei più abituato. E quindi, diciamo, non è che amassi particolarmente la mia voce. Sono rimasto un po' così sconvolto. Mattia, io ti vedo annuire, però...
3: No, anche noi non amiamo particolarmente tua voce.
1: Dico. Ti ringrazio, Mattia, sei una merda. Allora, per fortuna cambieremo regista la prossima settimana. Comunque, la cosa interessante è che, diciamo, è una roba un po' così, che tanta gente non ama la propria voce quando la registra. Non è la prima volta che succede. Appunto, la spiegazione è questa: spesso i propri vocali, diciamo, ci fanno riconoscere la nostra voce in maniera diversa. Però, continuando a fare messaggi vocali, a registrare messaggi vocali e riascoltandoci, probabilmente, no, riusciamo anche ad accettare il fatto di avere quella voce lì. Ecco, quindi io ti dico, negli anni un po' mi sono appassionato, io almeno mi sono appassionato alla mia voce, Mattia, hai capito?
3: No, ma scherzi a parte,
1: merdina.
3: Hai una bella voce, altrimenti non faresti questo lavoro.
1: Ti ringrazio, grazie.
3: Io, per esempio,
1: mille.
3: Ho una voce pessima, per questo faccio.
1: Ma non è vero che è una voce pessima.
3: Io detesto la mia voce.
1: Ecco, detesto. E sto dicendo, tu, come tanti, ok, non sei l'unico. Noi ce ne accorgiamo di più, secondo me, quando parliamo al microfono, perché avendo le cuffie, avendo l'isolamento, no, senti subito la voce che esce. Però a me piace, in realtà. Anzi, forse adesso mi piace di più la voce che esce rispetto a quella che sento all'interno. Che è successo? Che devo fare? Non l'ho capito.
3: Io volevo far sentire la tua voce senza base.
1: È bellissimo, senti qua che voce incredibile. No, però è interessante, dai. È una cosa interessante, quindi se non vi piace la vostra voce quando la registrate, non vi preoccupate, non siete i soli.

0: elenco Paranoia Radio 105. Abbiamo parlato dei vocali, mi avete mandato un sacco di vocali di quando registriamo la nostra voce, e la nostra voce non ci piace, non siamo abituati, non siete i soli. Arrivano un po' di messaggi, sentiamo.
1: Hai ragione Brian, perché io sembro sempre un'adolescente esaurita quando mi riascolto? E invece ho 40 anni, ma dai.
0: Ce lo chiediamo anche noi, secondo me, no Mattia?
2: Sì.
0: No, ma mi aspettavo che tu fossi più cattivo, scusami.
2: Ah, devo essere più cattivo?
0: Dai.
2: No, la realtà è che sembra un adolescente.
0: Io mi aspettavo questo.
3: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A16 Napoli-Canosa si è verificato un incidente tra Avellino Ovest e Avellino Est in direzione Canosa. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Il traffico è congestionato sulla A23 Palmanova-Tarvisio, code tra il confine di Stato e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione della Torino-Trieste. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra il bivio per la A14 Adriatica e Modena Sud in direzione Milano. 3 km di coda sulla A10 dei Fiori tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso Genova. Sulla A2 del Mediterraneo si procede a rilento a Eboli in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine ci sono rallentamenti per un incidente sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico alla stazione di San Massimo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Temptation Island vi aspetta.
10: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
9: Con imperdibili novità.
11: C'è qualcun altro nella tua vita?
9: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
12: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
9: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
16: Outmin del 25/3/2026.
17: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.

0: Lose Myself inizia ufficialmente la seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti amici, come state? Come procede? Beh, la prima ora è volata, ci siamo divertiti. Adesso nella seconda giocheremo, tra poco giocheremo al Crucible Brian, che non vi so dire se è l'ultima volta, perché non dovrei dirlo effettivamente, ma non ho un gioco nuovo per la nuova stagione. Non ho tirato fuori niente dal cilindro, Matti. Cioè, io ce ne ho uno che vorrei fare, ma in realtà è un gioco, l'ho anche detto a Spine perché l'ha tirato fuori lui. È un gioco che facevano anni fa a Lei, Lui, L'Altro. Ok, era un gioco di Spine. A me piaceva, chiaramente con le modifiche del caso, e mi piaceva molto, ma non lo posso, cioè, non so se posso farlo. Devo chiedere a Spine. Vediamo se mi dà il nulla osta per farlo, tiriamo fuori quel giochino là. A me piace un casino quel gioco là. Ti vedo annuire, dici che me lo darà, secondo te?
1: Non mi ricordo il gioco.
0: È simile, diciamo, non sarà identico a quello, però la tipologia di gioco è quella lì, cioè il contenuto del gioco. Vabbè, ma comunque sono cose nostre, a me piace parlarne così con voi pubblicamente, raccontarvi un po'. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che ovviamente abbiamo un sacco di cose da fare oltre al gioco, però intanto preparatevi, concentratevi, ok? Perché rischiamo che questo sia l'ultimo Crucible Brian e poi ve lo ritrovate. Io di solito questo gioco lo faccio durante le feste, no? Nel momento in cui ci sono le feste, quindi durante le feste di Natale, durante la maratona estiva, perché la maratona estiva c'è sempre. Però adesso vediamo, dai, vediamo se riesco a convincere Spine a darmi quel gioco lì. Dovete mettere una buona parola, mandate un vocale, non so, scrivete in direct DJ Spine su Instagram, scrivete dai il gioco a Brian, dimmi.
1: Ho un'idea, diamo il numero di Spine in onda, così tutti lo chiamano e provano a convincere.
0: Va bene, adesso lo diamo subito, DJ Spine. Spine, allora 347. No, non si può fare.
1: Bravo.
0: Per privacy non si possono fare queste cose. Dai, siamo pronti.

0: Everybody isn't ready, Somber, Radio 105. È arrivato un vocale prima, adesso l'ho ascoltato io, l'abbiamo ascoltato fuori onda, che chiedeva quando ricomincerà lo Zoo di 105. Da lunedì dovrebbe ricominciare lo Zoo, giusto Mattia? Mi confermiamo? Dai, va bene. Adesso però non pensiamo a quello, pensiamo a che tra poco regalerò un kit di Radio 105. Vai!
1: Il Cruce Brian!
2: Il cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
0: Inizia il cruciverba Brian, la sfida più amata dai nostri ascoltatori. Ormai lo so, c'è una grandissima competizione nell'aria. È molto semplice il gioco, dovete indovinare la parola misteriosa. Io vi darò alcuni indizi. Chiaramente la lettera iniziale, quella finale, di quante lettere è formata la parola e la definizione. Voi dovrete indovinare scrivendoci al 342 41 15 105. Perché stai ridendo?
4: Stavo pensando che da questo studio non posso dirtela fuori onda.
0: No, no, però puoi dirmela. Sì, effettivamente no. Vabbè, tienila lì. Io lo vedo. Fai il labiale. Io lo vedo se la indovino. Perché Mattia è un grande appassionato di parole crociate. Quindi, ripetiamolo. 342 41 15 105 è il nostro numero. Scrivetelo già. Perché la velocità è tutto. Cioè, non basta indovinare. Dovete essere i più veloci, ok? Il più veloce, la più veloce che indovinerà sarà in onda con me tra poco al telefono. E poi riceverà il kit di Radio 105. Ok, siamo pronti? E allora andiamo. Ok, la parola misteriosa è formata da 8 lettere: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, perfetto. Inizia con la S di
4: Sirmione.
0: Con la S di Sirmione, comincia con la S di Sirmione, sono 8 lettere. Finisce con la I di
4: Imola.
0: Con la I di Imola, giustamente. Quindi,
4: Formula 1,
0: certo. Quindi inizia con la S di Sirmione. S, mi raccomando, Sirmione, no Firmione. Con la S, quella lettera che tutta S. Finisce con la I di Imola. Sono 8 lettere, pronti per la definizione. Una risposta affermativa a un ordine militare. Una risposta affermativa a un ordine militare. Inizia con la S, finisce con la I, 8 lettere. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Questa è tosta. Chissà se qualcuno la indovina. Inizia con la S, finisce con la I, 8 lettere.

0: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
17: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
18: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Malcolm Todd, lo sentite, questa Earrings Radio 105, il nostro disco 105 Selection per questa settimana. Senti, senti, vai, senti, senti. Wow.
1: Il Crucible Brian.
0: Che dire, Crucible Brian c'è, è stato qui presente tutta l'estate. Tanti, come sempre, hanno provato a indovinare la parola misteriosa, ma solo una persona, una sola, ci è riuscita. Forse al telefono abbiamo Roberto, giusto? Roberto o Roberta?
2: Roberto,
0: sì, buongiorno.
2: Ciao,
0: come
2: buongiorno.
0: Stai?
2: Benissimo, grazie, benissimo.
0: Bravo,
2: emozionato.
0: Bravo, sei emozionato, guarda, mi fa piacere. Di solito è l'effetto che faccio alle donne, ma va bene, cioè non ti preoccupare.
2: Ti voglio bene lo stesso.
0: Grande,
2: sai,
0: sì, lo so, lo sento. Senti Roberto, allora io leggo, sì, che tu vieni da La Valletta, come si chiama?
2: La Valletta Brianza, sì, sì.
0: La Valletta Brianza, si chiama così proprio il paese?
2: Sì, è un'unione tra Rovagnate e Perego, e hanno fatto questa piccola unione dei comuni ed è nata La Valletta,
0: Brianza. Siamo... Quindi scusa, gli abitanti di La Valletta Brianza come si chiamano?
2: Bella domanda. Non lo so,
0: non lo sai manco, non sa nessuno.
2: No,
0: vallettesi, so, dai.
2: Suona male.
0: Scusa, vallesi, chiamiamoli noi, inventiamolo noi, i vallettesi brianzioli, scusa, no?
2: va bene.
0: A sto punto. Dai, perdonami.
2: Così.
0: Senti Roberto, allora, intanto vabbè, dimmi un po', la Valletta Brianza, immagino sia in Brianza, no? No.
2: Lì è dietro Montevecchia, le prime colline per arrivare a Lecco, molto carino.
0: Quindi non senti il fatto che c'è il Gran Premio a Monza? Non lo senti a livello
2: di
0: traffico?
2: Guarda, che io sono monzese di nascita, ho 35 anni,
0: caspita,
2: giuro? Quindi per me mi manca tantissimo.
0: Ma voi cosa fate? In pratica quando c'è la settimana del Gran Premio, voi monzesi scappate da Monza, da quello che so.
2: Assolutamente, o vai a vedere il Gran Premio oppure ti devi dileguare o stare in zona di tiro,
0: certo,
2: appena fuori,
0: certo,
2: dall'ambiente. No, non ti muovi più.
0: Vabbè, senti Roberto, ascolta, adesso rimani lì che giochiamo, va bene? Stai fermo lì, fermati lì, che gli dico tutti gli indizi.
2: No, fermo.
0: Ti sei mosso?
2: No, sono assolutamente...
0: Devi stare immobile.
2: Esatto.
0: Allora, faccio il recap degli indizi, sono 8 lettere, inizia con la S di Sirmione, giusto Mattia?
3: Giusto.
0: Finisce con la I di?
3: Imola,
0: giusto. 8 lettere, una risposta affermativa a un ordine militare. Allora, caro Roberto, da La Valletta Brianza, LC.
2: Mm-hmm.
0: LC, giusto. Mm-hmm. Qual è la risposta di oggi del Crucible Brian?
2: Signor sì.
0: Signor sì. Attenzione, ha detto signor sì. Abbiamo un notaio? Un colonnello abbiamo, sentiamo.
4: Mauro da Mediglia. Signor sì.
0: Signor sì! Vai Roba!
2: Sono contentissimo.
0: Di più Roberto, di più!
2: Sì!
0: Let's go! Wow!
2: Andiamo.
0: Dai, è tutta. Allora io ti regalo un kit di Radio 105.
2: Ambitissimo, e non so da quanto ci sto provando, ma veramente oggi è andata benissimo.
0: Roberto,
2: come una pazzina.
0: Devi sapere una cosa, lo dico sempre. Okay. Tu, io questo programma chiama gli ascoltatori che non cagano gli altri programmi. Io ci penso io, non ti preoccupare.
2: Solo Brian e...
0: Scherzo, ovviamente.
2: Allora diciamo che lo Zo e tutti gli altri li lasciamo
0: nel lasciamoli lì. Sì, soprattutto Paolino.
2: No,
0: soprattutto
2: Paolino. Ragazzi, la radio non esce da 105 neanche se mi paga.
0: Bravo, bravo, bravo.
2: Da sempre, credo.
0: L'unico programma che puoi non ascoltare è Paolino, c'è la carovana, va bene? L'unico.
2: anche lui, dai, sono pazzerelli.
0: Ma noi scherziamo, lui lo sa, io lo nomino sempre. Va bene, allora Roberto, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto. Vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto la moglie Pinuccia, saluto i miei figli Luca e Sara, uno in Sardegna e l'altro è in Slovenia.
0: Bella
2: un
0: vita.
2: Abbraccio a voi con il cuore, vi voglio benissimo.
0: Anche
2: e
0: noi.
2: Che ci siamo.
0: Grazie Roberto, un grande abbraccio.
2: Grazie di nuovo. Saluti
0: ciao bello
2: tutti.
0: Mio, ciao. Questi sono i nostri ascoltatori, sono loro, quelli che ci amano, quelli che nell'autoradio, nelle 6, 7, 8 stazioni che possono registrare, hanno solo 105 su tutti i tasti, capito? Questa è quella roba che piace a noi, vabbè, comunque, sì.
5: Batti le mani, schiocca le dita,
0: per clamp, tutta la vita. Bello, wow! Mi piace, oggi è così, siamo un po' canterecci, eh? Qui all'Open Club di Radio 105 arriva Peggy Goo, che è riuscita a far partire il sound sulla console. Non c'era Leclerc a darle fastidio questa volta, con Who Man.

0: Io sono il sergente Brian, vostro pavone istruttore.
1: Sì.
0: Ciao Brianino,
1: ciao
0: Matti,
1: ciao
0: da Cagliari.
1: Ciao amico mio, grazie mille. Bene, qui a Radio 105 prosegue questa puntata di 105 Open Club. Abbiamo ancora una mezz'oretta, quindi non vi preoccupate. Se magari state finendo di pranzare, ci state guardando in TV, ci state ascoltando in macchina, dovete ancora pranzare come me, come Mattia. Cosa mangerai, Mattia, dopo questa diretta?
2: Ma io probabilmente non mangerò, perché ho un sacco di cose da fare.
1: Devi dimagrire, ho capito, va bene. Prima il nostro ascoltatore Roberto è super emozionato. Posso dire che è bello avere ascoltatori così. Grazie Roberto. Ci chiamava da La Valletta Brianza, ok? Una ridente località, piccola località, credo che non è che abbia così tanti abitanti, no? Una località comunque di provincia, bello, interessante, un comune di 4.648, così dice Wikipedia, abitanti della provincia di Lecco. Bene, immaginate di arrivare davanti alla Valletta Brianza, dove c'è il cartello, ok? E di dire, ma sai che è? Io questo me lo porto dentro casa, sto cartello, no? Ci faccio... Ecco, non è successo a La Valletta, è successo a Villa Minozzo, ok? Accade a Villa Minozzo, in, diciamo in provincia di Reggio Emilia, per chi conosce questa località. Chissà come si chiameranno gli abitanti di Villa Minozzo, i villaminozzesi, no? Qualcosa del genere. Boh, non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Lo scopriremo soltanto se ci fosse così qualcuno, no, di Villa Minozzo che ci scrivesse. Ah, allora, vabbè, confermateci. Comunque sì, un ragazzo di 19 anni ha ben deciso di rubare il cartello benvenuti a Villa Minozzo, ok? Che come tu ben sai riguardo i furti, Mattia, tu che...
2: Sì, sì, sono del mestiere.
1: Tu che sei del mestiere, se ti rubi un cartello pubblico, no? Quindi un cartello stradale,
2: sì,
1: è un reato.
2: Beh, però lui magari si chiama Francesco Minozzo.
1: Ho capito.
2: Ha una villa.
1: Non è, siccome lui non si chiama Francesco Minozzo e non ha una villa, e a prescindere non lo puoi rubare, insomma, questo si è portato sto cartello dentro il suo garage, tipo souvenir, l'ha appeso, benvenuti a Villa Minozzo. E lui non è nemmeno di Villa Minozzo, questa è la cosa che mi fa ridere, capito? Però giustamente, 19 anni, due cazzate le puoi fare nella vita, probabilmente sì. Niente, ragazzo, è stato indagato, così hanno cercato di capire chi si fosse fregato sto cartello. Alla fine hanno beccato sto ragazzo e l'hanno ovviamente denunciato. Ora, a me dispiace questo ragazzo, è una caga... Non si fa, d'accordo? Chiaramente non si fa. È una minchiata da 19enne, voglio dire. Spero che non ci siano gravissime conseguenze. Ovviamente non è giusto farlo. Quindi magari due genitori che gli dicono sei un pirla, sei un coglionazzo, glielo possono dire, ok? Magari gli tolgono qualcosa. Io mi auguro per lui che non finisca nei guai. Comunque, detto ciò, questa è la situazione di questo ragazzo. Non vi fregate i cartelli per strada. Non ve li fregate, perché sennò vi fanno un mazzo tanto. Giusto, Mattia?
2: No, sto pensando che in provincia di Salerno esiste Angri.
1: Veramente?
2: Sì.
1: Benvenuti ad Angri?
2: Sì, sì.
1: Bellissimo, devi rubartelo. No, non si può fare. Raga, non si fa. Non lo, Mattia, non devi farlo. Una

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Ed Sheeran, Repeat It, Radio 105 col vostro Brian Ore di fiducia. Ciao ragazzi, come state? Come va questa giornata, questo sabato 5 settembre? Io voglio raccontarvi questo, siccome poco fa ho detto, no? Abbiamo parlato di questa storia incredibile, di questo ragazzo di 19 anni che ha rubato un cartello che del suo paese, o comunque di un paese vicino, benvenuti a Villa Minozzo. L'ha rubato, insomma l'hanno sgamato e l'hanno poi denunciato. Allora, le bravate le abbiamo fatte tutti. Io pensate che l'ho fatto non a 19, ma anche più tardi. Il mio compleanno di 30 anni, ben 10 anni fa, è stato un delirio. Adesso io farò 40 anni quest'anno, quindi devo stare attento, perché comunque 10 anni sono passati, sono grandicello, non dovrei finire a fare le cazzate che ho fatto 10 anni fa. Comunque sia, al mio compleanno di 30 anni abbiamo organizzato, cioè io ho organizzato con dei miei amici, mi hanno detto: oh, prendiamo un bel furgone insieme, saliamo sul furgone e andiamo a mangiare. Noi siamo partiti da Pescara, io ero tornato apposta a Pescara, la mia città, ero a Milano da 1-2 anni, quindi comunque, insomma, parto con questi miei amici, da una decina, siamo partiti con sto furgone da Pescara per andare a mangiare su in un paese in montagna. Vabbè, mentre saliamo, siccome io faccio il compleanno a dicembre, ovviamente a dicembre ci sono già alcune luminarie, no? Alcune installazioni dedicate alla santità, i presepi, ok? In una casa, adesso io non so se questo abitante di questa provincia, vabbè, non mi ricordo esattamente il paese, c'era un presepe vivente, no vivente, un presepe a grandezza naturale, non era un presepe vivente, si immagina un presepe vivente, a grandezza, quindi c'era, l'hai capito, tutto, c'era Giuseppe, no? C'era Maria, tutti a grandezza, i re magi, quindi noi eravamo già abbastanza yeah quella sera, anche un... ma fermiamoci un attimo a fianco a questo presepe di questa casa. Bene, ci siamo fermati, ma che bello questo presepe. Siamo partiti, siamo andati lì a provare a rubarci uno di questi di queste statue. Volevamo prendere uno dei re magi, ok? Così, era grande, lo carichiamo nel furgone e lo portiamo su a cena.
1: Tanto ne restano altri due.
0: Chi se ne accorge, no? Niente, proviamo a caricarci. Erano tipo piantati nel terreno, erano bloccati, perché secondo me, cioè, erano esperti. Insomma, niente, provo a rubarmi sto remaggio insieme ai miei amici a 30 anni, ma ragazzi, comunque siamo fottuti. Vabbè, comunque, e niente, proviamo a rubarci, niente, non siamo riusciti, quindi abbiamo mollato lì il remago, remaggio. Come si, scusami, remaggi al...
1: Credo sia remaggio, credo.
0: Remaggio?
1: Credo di sì.
0: O remago, perché se sono magi, sono mago.
1: Allora, no. Innanzitutto il plurale di mago è maghi, non è magi, quindi...
0: È detto da te, insomma, noi siamo proprio...
1: Hai capito. Allora,
0: quindi, remago? Remaggio, dai.
1: Remaggio.
0: È un remaggio, dai. Però non suona bene remaggio, dai. Cioè, non ce lo vedo. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque avete capito che è questa cosa del fregarsi cose è fallimentare, diciamo, parti già male. Diciamo che da un certo punto di vista era una roba di un privato, quindi avrei rischiato fino a un certo... Ma comunque non si fa, ok. Era una bravata, la gente un po' brilla, dai, del compleanno, su. Remaggi, remaggio, un remaggio. Adesso lo scopriamo. Se arriva un vocale magari poi lo scopriamo.

0: I love 105.
1: Bravo, bravo, sì, così si fa. Comunque, qui a Radio 105 ogni tanto ci piace andare un po' per la tangente, anche in tangenziale, dipende, andiamo a comandare, questa è la cosa importante. Io sono Brian e succedono cose, e prima non so come ci siamo impallati sui Re Magi. Come...
2: No, ti sei impallato.
1: Mattia mi ha fatto impallare sui Re Magi e quindi io purtroppo a volte, siccome sono molto generoso, mi faccio così portare sulla cattiva strada da gente come Mattia, ma non è un problema, meno male che qualcuno ci ha detto come si dice Re Magi, al sì, come si dice il Re Magi. Cosa? Sentiamo.
3: Ho chiesto ad Android Auto, sì, e dice Re Mago.
1: No,
3: ciao Morena da Vantago.
1: Android Auto ha sbarellato. No, non è vero. Allora, guardiamo così online, abbiamo fatto un... Okay. Re Maggio si dice, ok? E mi duole dirlo, ma aveva ragione il nostro Mattia questa volta. Comunque, riguardo al discorso di fregarsi cose in giro, fare marachelle, bravate... ragazzi, quante ce ne sono? 342 41 15 105 ci scrivono. Io quando ero in seconda superiore, all'ultimo giorno ho tirato le uova alla scuola dal giardino esterno, ok, con altri bravi ragazzi. Hanno sgamato solo me e per poco non hanno chiamato i carabinieri. Giuro che ero un bravo ragazzo ed è stata solo una bravata. Allora, io non posso dire tutto perché... No, perché questa cosa delle uova... Diciamo che in un periodo della mia vita con alcuni miei amici, diciamo tanti anni fa, ecco, abbiamo deciso di lanciare le uova addosso alla gente mentre eravamo in macchina. Vabbè, ma eravamo giovanissimi, cioè uno c'aveva la patente, noi eravamo dei pischelli. Allora abbiamo preso queste uova, erano scadute, abbiamo iniziato a lanciarle addosso alla gente. Guarda, mi dispiace che non mi scorderò mai, ero piccolo, veramente avrò avuto 16 anni. Ho lanciato un uovo addosso a un tizio, io giocavo ai videogame anche già all'epoca, gli ho fatto headshot, che nel linguaggio dei videogiochi è quando colpisci in testa qualcuno, ok? E io non ricordo, io dalla mia vista non mi scorderò mai quel momento in cui ho lanciato quest'uovo è arrivato proprio dritto in testa a questo, io l'ho vista a rallentatore, ce l'ha fatto proprio puff, e ha fatto... E ha sporcato tutta la sua fidanzata. È stato veramente un momento in cui a me è dispiaciuto tantissimo. Però là sei con gli amici a fare il coglionazzo, non è che puoi dire no mi dispiace, tu avete visto, ho fatto headshot.
2: Sì pure,
1: scusa, io chiedo scusa a questa persona. Ormai sono passati così tanti anni, più di 20, cos'è, 20 anni sono passati.
2: Dai, chiedi scusa.
1: Scusami, quando tizio che ho colpito tanti anni fa con l'uovo in testa, giuro che non volevo. Oggi se succedesse a me è un po' rosicherei, basta. Con questo piccolo momento di crisi, io direi che andiamo in pausa, che è meglio, se no ci denunciano tra poco.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: 105.
11: 105.
10: 105. Che storia.
12: Radio 105.
13: Che storia.

0: Radio 105. Mi piace un sacco ed è bello tornare ad ascoltarlo. Pensate, era il 2012, il nostro disco 105. Che storia! E adesso si torna qua. Cioè, beh, che storia, 2012 è quasi una storia ormai, se ci pensi, torniamo qua e finisce questa puntata di 105 Open Club. Io voglio ringraziare veramente tutti. Tu ce n'hai ancora la nostra ascoltatrice sarda?
1: Batti le mani, schiocca le dita, Open Club tutta la vita.
0: Grazie, grazie mille Donatella. Io veramente voglio ringraziarvi perché è stata una bellissima puntata, una bellissima chiusura di questa maratona estiva. Un mese intero insieme a voi, tutti i giorni, 7 su 7, non si molla, un fico secco veramente. E noi torniamo la prossima settimana, si ricomincia per me con la stagione di 105 Open Club dalle 12 alle 14 sabato prossimo. Mi raccomando, fate i bravi. Grazie Matti Angri,
2: siamo insieme anche sabato prossimo.
0: Davvero? Sì, va bene, sì. Mi fa molto piacere, sono molto contento. Grazie Mattia, buona giornata, buon weekend
2: a te. Grazie,
0: chiaramente buon weekend a tutti voi. Io andrò a vedermi le qualifiche oggi del GP, non vedo l'ora. Ringraziando anche Eleonora Centralino, Nadia in redazione. Si torna settimana prossima. Oh raga, fate i bravi, mi raccomando, mi raccomando. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Ciao!

0: con Jake La Furia.
1: Bella raga, sabato 5 settembre siamo tornati tutti, direi, è finita la pacchia. Ma non facciamo un dramma, dai, la vita faceva schifo anche prima delle vacanze, in fondo siamo abituati. Consoliamoci col fatto che anche per questa stagione la musica è tanta, per tutti i gusti, e spacca tutta. Andiamo, Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Letto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Jugel insieme a Sexy Red e Gatano, che si chiama Bad Bitch.
2: Baby, listen like

Bad Bitch è un bel singolo tech house e Latin Tech pubblicato il 21 agosto dal produttore DJ di fama mondiale Yugel insieme alla celebre rapper statunitense Sexy Red e al produttore multiplatino Gatano. Direi che abbiamo cominciato col botto, ma possiamo tranquillamente continuare col botto col nuovo singolo di Tyla che si chiama That Girl.

singolo che si chiama R&B e, come tutti più attenti hanno potuto sentire, contiene una forte ispirazione e un sample del super classico che risponde al nome di Ring My Bell, fortissimo. E adesso on to the next one. Anche i Jungle tornano con un nuovo album molto atteso che arriva dopo il grande successo di Volcano, il disco che ha segnato una svolta importante nella loro carriera internazionale grazie anche alla popolarità di Back on 74. Il trio formato da J. Lloyd, Tom McFarland e Lydia Kido prosegue il suo percorso con un lavoro che mette ancora una volta al centro groove, eleganza sonora e una forte identità musicale. Dentro c'è anche questo pezzone che si chiama Sunshine.

Ricordo è Who Made Who con il loro ultimo mega singolo che si chiama Energy. Bello, bello, bello. Ottimo, corriamo fino al prossimo pezzo adesso. La cantautrice britannica Rachel Chinoriri è tornata con un nuovo singolo, un bellissimo inno dance ricco di sintetizzatori che è già stato acclamato dagli ascoltatori come la canzone dell'estate. Parlando del pezzo ha spiegato che parla di quel momento cruciale di una serata fuori quando sai di dover andare via e devi prendere una decisione. Ve lo suono subito, si chiama One Song Away From Crying.

0: Check it up!
1: Sole, pioggia, sole, pioggia. Sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray, CIF.
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: A Radio 105, Jake It Up, con Jake La Furia.
3: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma della hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, questo è un incontro inedito tra due mondi della musica italiana che ha dato vita al primo pezzo realizzato insieme da Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Il singolo è incluso nella versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia e segna uno dei momenti più attesi del nuovo capitolo discografico di Fibra. Si muove tra rap e cantautorato pop, affrontando il tema della pressione che accompagna la carriera artistica contemporanea. Al centro del racconto c'è un'industria musicale sempre più dominata da numeri, classifiche e algoritmi, dove la sopravvivenza sembra legata alla capacità di restare visibili. Direi che va bene un ascolto, si chiama Goya.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

sempre pezzoni qua in questa playlist delle meraviglie. Per esempio questo che abbiamo appena sentito si chiama I Need a Sign, tra parentesi Show Me Love, è l'ultimo singolo di LB1 e ovviamente una moderna versione del celeberrimo pezzo disco Show Me Love di Robin S, che non ha certo più bisogno di presentazione. Bravissimi tutti, prossimo pezzo, il momento di Role Model con Joy.

L'artista si chiama Role Model, il pezzo si chiama Joy. Questo è tutto quello che vi serve di sapere per ascoltarlo quando volete e dove volete. Ok raga, next. Cresciuta a Walsall nelle West Midlands, Georgia Smith non ha mai aspirato alla fama nel mondo del pop fine a se stessa. Fin dal primo giorno il suo obiettivo è stato molto più semplice, eppure infinitamente più potente: essere la colonna sonora di alcuni momenti della nostra vita. E ce l'ha fatta anche questa volta con questo nuovo singolo che si chiama Dancing.

Con l'uscita del suo nuovo singolo Dancing, uno dei pezzi più forti del suo terzo album in studio What Are The Odds, Georgia Smith ha abbandonato l'introspezione malinconica per la pura e incondizionata passione per la musica da club, e noi gioiamo, o no? Va bene raga, andiamo pure avanti. Adesso arriva un'altra grande domanda di musica. La nuova mega hit di Jenny è finalmente arrivata e ha mantenuto tutte le promesse. Prima dell'uscita del pezzo, l'icona globale del K-pop l'ha presentata in anteprima dal vivo a un vasto pubblico durante la sua storica esibizione al Governor Ball a giugno. Adesso finalmente questo pezzo è di tutti e si chiama Less Than A Lover.

Sienna Spyro non molla questa playlist per niente al mondo, e anche noi ce la teniamo molto volentieri questo nuovo singolone che si chiama Great Expectation. Grande Sienna, noi passiamo al prossimo pezzo però, che è il nuovo singolo della cantautrice R&B statunitense Raven Lenae.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: E che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia.
16: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora partiamo con una storia di grande fastidio adesso, nel senso che avremo tutti fastidio per lui dopo averla sentita. Vado. Mi telefonano da mesi a tutte le ore, anche di notte, per un'emergenza in ospedale, ma hanno un numero sbagliato. Un cittadino che vive a Milano da mesi riceve telefonate provenienti da un ospedale siciliano. Il motivo sarebbe sempre lo stesso: dall'altra parte cercano qualcuno che lavora in una struttura sanitaria di Messina. Una storia surreale che il diretto interessato ha deciso di denunciare dopo una serie di chiamate che sostiene sarebbero arrivate anche durante la notte. Non sono bastate segnalazioni e diffide chiedendo che venisse verificata l'origine dell'errore e che il suo numero fosse eliminato dagli eventuali elenchi utilizzati dall'ospedale. Le telefonate non si sono fermate. L'ultimo episodio è ancora il 21 agosto, quando sul suo cellulare è comparso ancora una volta il numero associato al centralino dell'ospedale Barone Romeo di Patti. L'ipotesi è che il suo numero di cellulare possa essere stato associato per errore al recapito di un dipendente del presidio e venga quindi utilizzato quando occorre rintracciarlo per ragioni di servizio. Sarà però l'ASP a dover accertare se il numero sia effettivamente presente in una rubrica, in un elenco del personale o in qualche altro sistema interno. Ma vedi tu, io li avrei mandati all'ospedale. Ah no. Suoniamo raga, ci sentiamo Topic e Carte Blanche con Lucky Ones.

Di nuovo Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Allora adesso parliamo un po' di sesso, raga, è il momento. Nello specifico di una cosa che fanno tutti, ma non tutti ammettono. Fai da te, darsi piacere soddisfa più gli uomini o le donne? Uno studio dell'Università di Oslo ha gettato luce su una questione spinosa: il piacere che uomini e donne si procurano autonomamente. Gli scienziati infatti hanno scoperto che le motivazioni che inducono gli esponenti del genere maschile e quelle del genere femminile a praticare l'autoerotismo sono molto diverse tra loro. Stando allo studio, la frequenza con cui i maschi si dedicano a questa pratica è pari a 2 o 3 volte alla settimana. Le femmine invece si limitano a 2 o 3 volte al mese. Ulteriori domande poste dagli scienziati hanno permesso di mettere in luce che le donne reputano soddisfacente la propria vita intima, tendono più spesso a darsi piacere da sole. Al contrario, gli uomini praticano l'autoerotismo più frequentemente quando le performance sotto le lenzuola risultano quantitativamente e qualitativamente insufficienti. Quali sono dunque le conclusioni che hanno tratto i ricercatori norvegesi? Le ragioni per cui il genere maschile e il genere femminile ricorrono alla masturbazione sono non solo differenti, ma addirittura speculari. Le femmine concepiscono questa pratica come una forma di piacere complementare rispetto a una soddisfacente vita intima di coppia. I maschi, al contrario, la usano come forma di compensazione per ovviare a rapporti decisamente poco appaganti. Insomma, i partner delle donne che praticano spesso l'autoerotismo non hanno decisamente nulla da tenere, al contrario, dovrebbero ritenersi lusingati e soddisfatti delle abitudini della propria compagna. 2 o 3 volte alla settimana. 2 o 3 volte al giorno, forse. Vabbè, suoniamo, va, sentiamoci Barry Can Swim con Dance, Dance, Dance.

prende il sopravvento sulla formula che ha già garantito successo. Per Barry Can Swim quel momento si chiama Dance Dance Dance, che è il pezzo che abbiamo appena sentito. Grande Barry, e on to the next one. Arriva Audie Hobart con Sue Me.

l'hanno confermato anche questa volta con questo nuovo singolo che si chiama Barcelona. Grandi. Ok, cosa ci tocca adesso? Adesso ci va alla grande. Troye Sivan ha inaugurato una nuova era della sua carriera con un nuovo singolo, title track del suo quarto album in studio, She's the Best, in uscita il 9 ottobre. L'album arriva dopo la firma dell'artista con Interscope Records e questo è il primo pezzo inedito pubblicato da Troye da quel momento. Eccolo che suona, si chiama She's the Best.

Lucy Rose ormai è quasi una nostra parente, il suo pezzo ci ha accompagnato in queste settimane e si chiama Dependent, fortissimo. Adesso però cambio, la prossima è una canzone R&B slash soul nata dalla collaborazione tra l'artista britannico Odile e la celebre cantante Georgia Smith, il sigillo di qualità quindi c'è, il pezzo è questo, si

0: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: A Radio 105 Jake It Up.
17: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, il cuore del pezzo che stiamo per sentire è il timing sbagliato in amore. Karol G incontra qualcuno che considera una buona possibilità, ma teme che il dolore della relazione precedente possa portarla a ferire una persona che non lo merita. Per questo chiede di aspettarla. Nella parte di Drake compare inoltre il nome Carolina, riferimento a Carolina Ghiraldo Navarro, vero nome di Karol G. Lo dico per fare un po' di gossip, che non si sa mai. Eccoli qua, Karol G e Drake con I He.

0: Carlita e Maliv con Jasper.wav. Il titolo del pezzo è Solar Skin, roba da giovani qua, eh. Va bene raga, adesso cambiamo tutto, torniamo in Italia. Tra le collaborazioni presenti nel nuovo album Solito Cinema di Giuli, una delle più interessanti è senza dubbio quella con Bresci. I due artisti si incontrano su un pezzo che unisce sensibilità pop e penna d'autore. La suoniamo subito, si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

guardare serenamente, lasciarsi alle spalle i momenti bui per camminare verso la luce del sole. È questo il senso di Serenamente, il nuovo pezzo di Julie e Bresh, che mette in risalto la routine di ogni mattina. Il caffè, il rumore del traffico e quella sensazione di fragilità che spesso ci accompagna al risveglio. Bravissimi entrambi, non mi aspettavo niente di meno. Andiamo avanti, c'è Adela, adesso il suo nuovo singolo si chiama Ain't in LA.

in LA è il nuovo singolo di grande successo della cantante e cantautrice slovacca Adela, pubblicato il 23 luglio come terzo estratto dal suo album di debutto Prima. Il pezzo ha già fatto la storia della musica del suo paese, diventando la prima canzone di un artista slovacco a entrare nella prestigiosa classifica statunitense Billboard Hot 100. Grande Adela, adesso Next, e cambiamo tutto perché ci sono i Nothing But Thieves con Baby Cool.

Bella Langley è il nuovo volto pulito del country. È bella, brava, spacca tutto. Quello che abbiamo appena sentito era il suo ultimo singolo con cui sta scalando le classifiche di tutto il mondo, che si chiama Be Her. Che gioia che suoniamo il country anche in Italia, finalmente. Ora c'è qualcosa di completamente diverso. Un'altra artista di grande talento, però, è Bea Badoubi con Memories.

0: Wake up!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Simpson e Grey's Anatomy
5: Meredith.
3: Suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
17: Vi aspettiamo!
18: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
19: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Detto Serpi che la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Allora raga, c'è un fenomeno globale in grande sviluppo in giro, una girl band di ragazze provenienti da tutto il mondo, con membri dalle Filippine, dalla Corea del Sud, dalla Svizzera, dall'India, dagli Stati Uniti e dalla Cina. Il gruppo risponde al nome di Cat's Eye e il loro nuovo singolo si chiama Animal.

Animal della Cazza è l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, è bella.

0: eravamo lasciati con una promessa, con la promessa che ci saremmo ritrovati, che ci saremmo sicuramente ritrovati noi di 105 Village con voi ascoltatori. Anzi, ne approfitto per ringraziarvi del vostro affetto, perché insomma ci sono dei dati che testimoniano quanto siate affezionati all'appuntamento del sabato dalle 16 alle 18 con me al timone di questo programma incredibile, Manuela Mosley. Ma ci siamo lasciati con la promessa soprattutto di ritrovare, diciamo, un amico che si è trovato talmente bene, ma talmente bene, che ha detto: guarda, io da oggi in poi non mancherò, fisso, non mancherò un sabato con Mollino.
1: Buongiorno, buon sabato, come stai?
0: Guarda, molto bene, perché finalmente, per quanto mi riguarda, è la seconda stagione di 105 Village. Io sono alla conduzione di questo programma da un paio d'anni, devo dire molto contenta, anche perché è il mio spazio, è la mia isola felice. Non bene. Che non lo sia lo spazio con i Friends, però diciamo che questo è proprio figlio mio, mettiamola così, dai, in qualche modo. Forse ho detto delle cose un po' forti, mi rendo conto, però
1: auguri,
0: le penso
1: mamma.
0: Auguri mamma. Amici, sono contenta anche di ritrovare soprattutto voi ascoltatori. Alla 342 41 15 105 potete raccontarmi di voi, di quello che avete fatto in questi giorni, in questo mesetto, dai, diciamo, di agosto, senza la compagnia appunto di 105 Village. Anzi, in realtà la prima settimana d'agosto siamo stati insieme e l'abbiamo fatto anche 7 su 7, quindi da lunedì al sabato. Poi ci siamo un po' staccati, perché come nelle grandi storie d'amore, ogni tanto bisogna prendersi una pausa per poi tornare ancora più carichi. Ed eccoci qua.
1: Io pensavo avessi fatto un riallaccione.
0: No, nessun riallaccio.
1: Perché
0: no,
1: pausa... allora io...
0: Guarda, poteva essere, però ci stava tutto, perché appunto apriamo questa grande giornata, questo sabato 5 settembre, che è importantissimo per milioni di ragioni, con i Bausa, Lose Myself.

0: questa estate mia personale ho sentito spesso e volentieri i brani dei Bausa passare in radio e mi sono sempre chiesta, anzi ho immaginato piuttosto quello che ci avevano raccontato questi tre ragazzi, soprattutto rispetto al primo singolo, cioè che è venuto a caso, soprattutto quella parte di pianoforte che sentiamo all'inizio, ripeto, del primo singolo, non di questo che mi sembra di capire sia probabilmente forse il secondo o il terzo, però ad un certo punto suona quel pianoforte lì e uno dei tre componenti di questo gruppo diceva: in realtà mi era venuto in mente, io ero in una macchina, mi era venuto in mente questo riff di pianoforte, che cosa faccio? Mando una nota audio agli altri due che erano nell'altra auto dietro di me e nasce così l'intro che in realtà ha fatto il successo del primo singolo dei Bausa, perché senza quell'intro lì quella canzone avrebbe perso almeno l'80% del suo fascino, non trovi, Comullino?
1: Assolutamente sì, è la classica botta di...
0: Guarda, io la chiamo ispirazione, però anche botta pare. Di culo potrebbe essere una definizione che calza a pennello.
1: È più scientifica, insomma, la mia definizione.
0: Secondo me sì, rende anche più l'idea, ti posso dire, una bella... D'altronde voglio dire, mi è capitato in questi anni di intervistare un sacco di artisti, un sacco di musicisti che mi hanno sempre detto: ah, l'ispirazione maggiore arriva di notte solitamente, quindi quando è tutto buio, cioè silenzio, tu stai lì che magari ti fumi una sigaretta o ti stai guardando un film o boh, pensi ai fatti tuoi e ti arriva: ma forse vado al pianoforte e niente, e viene fuori Notte prima degli esami, per dire, no? Canzoni incredibili.
1: Uno a caso proprio.
0: No, l'ho buttata lì, però insomma mi dicono spesso dalla regia, anzi mi dicono gli artisti veramente incredibili, soprattutto della musica italiana, che l'ispirazione arrivi di notte quando è tutto buio, quando c'è silenzio, e però effettivamente è anche una bella botta di fortuna, perché insomma non è detto che poi tutti abbiano questa ispirazione in quel modo lì. 342 41 15 105, stanno arrivando già un sacco di messaggini, io tra poco ne leggerò qualcuno perché mi interessa molto quello che avete fatto quest'estate, soprattutto mi interessa sapere e avere la conferma che siate stati in compagnia di Radio 105, perché in tanti ci avete anche seguito nelle nostre tappe del Summer Festival e anche nelle nostre

0: mi sfidano lei, Karol G, mi sfidano. Abbiamo appena ascoltato Rosalia con Despecià. Mi sfidano perché secondo me mi mettono alla prova, vogliono capire fin dove arrivo con le mie mosse di danza. E io non le deludo, devo dire che su Despecià ho dato il meglio di me. Fortunatamente non ci sono testimonianze video, perché altrimenti sarei veramente, guarda.
1: Ma io potrei aver fatto un video a tua insaputa.
0: Vabbè, ma io qui non è che posso dare sfogo alle mie potenzialità da ballerina, cioè devo essere un pochino...
1: Sono rimasto quasi scioccato.
0: Beh, perché non hai visto sotto il bacino che si muoveva, non a tempo pensa di musica, andava per i fatti suoi. Vabbè, comunque tante altre doti. Certo, potevo fare di più, sicuramente, però insomma, non ho aneddoti comunque su Rosalia, li ho sempre solo su Karol G, quindi non...
1: Però erano molto simili musicalmente parlando, eh?
0: Sì, adesso no, Rosalia è molto più sperimentale.
1: Sì, ma la base sotto era uguale.
0: Ma più o meno, dai, sì, perché il mondo è quello lì comunque, il mondo del latinoamericano. Questa è una... che cosa può essere? Non è una salsa, ma è un merengue? Quello di Rosalia, Despecià, non lo so, non me ne intendo. Comunque sia, ho provato a fare del mio meglio. Spero che insomma la telecamera fosse spenta mentre nel frattempo mi davo la pazza gioia con il bacino, con le braccia, con le mani. Ma poi delle cose terribili, cioè delle
1: con le braccia, avevi un braccino
0: un
1: e una
0: braccino in alto
1: indietro.
0: Tra l'altro borderline quel gesto lì, perché poteva sembrare tante altre cose, capito? Quindi vabbè, va bene così, dai. Ripeto, ho tante altre doti, spero, soprattutto nella vita, perché altrimenti se fossi stata solo ballerina avrei avuto un successo pari a zero. Detto questo, stanno arrivando appunto un sacco di vostri messaggini, vi prometto che ne leggerò qualcuno. Tra l'altro voglio ringraziare anche tutti quelli che ci hanno seguito, anzi mi hanno scritto in questo mese di vacanza, soprattutto su Instagram, in DM, in privato, cercando di capire quando saremmo tornati con 105 Village, con 105 Friends. Alla fine devo dire che c'è uno zoccolo duro di ascoltatori di Radio 105 che ci fanno sentire sempre molto amati, e questa non è una cosa scontata, mi va di dirlo, perché proprio avendo lavorato anche in altre emittenti, devo dire che 105 in questo senso, da questo punto di vista, si distacca da tutte le altre radio, perché ha proprio un pubblico molto affezionato. Quindi grazie mille, torniamo alla musica per voi. Wing.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio!
11: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
11: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Amami.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Malcolm Todd con Earrings, che, pensate un po', è anche il nostro disco selection, perché non ci facciamo mancare niente, come direbbe Ross, fresco fresco, accattatevi. Allora, Malcolm Todd, classe 2003, quindi a conti fatti 23. Comunque io ho fatto il liceo classico, perché a matematica ero una sega, ok?
1: Ho capito,
0: quindi se io ci metto un po' più di tempo nel frattempo, scusate il gioco di parole, per fare dei calcoli mentali che già sono una cosa terribile per me, non guardarmi con quell'aria giudicante, Marco Comollo, ok? Malcolm ti stavo chiamando. Non guardarmi con quell'aria lì, d'accordo? Ci ho messo un po', 23 anni comunque, lui è di LA, Los Angeles, brano che tra l'altro è del 2024, però TikTok fa magie. Grazie a TikTok esplode nell'aprile del 2026, entra nella top 40 di USA, UK e Canada, e oggi anche il nostro disco selection. Guarda che è incredibile quello che riescono a fare i social. Tra l'altro ultimamente c'è una canzone che in tanti stanno, come dire, anche giudicando negativamente, canzoncina che è diventata virale su TikTok, quella lì del "io non mi innamorerò però mi sta piacendo". E dico piacendo perché effettivamente la voce femminile dice così. Molti la giudicano male perché appunto è una canzoncina priva probabilmente di un significato incredibile, profondo, però ragazzi alla fine sono linguaggi nuovi, moderni, di nuove generazioni di cantautori, artisti, chiamateli come volete, che evidentemente insomma hanno il loro pubblico, hanno la loro nicchia. E questa canzone, devo dire che questa canzoncina che vi ho appena intonato, ripeto, chiedo scusa a chi l'abbia scritta perché non conosco bene le parole fino in fondo, anche se voglio dire non ci vuole moltissimo ad analizzare quel testo lì, però niente, io la so a memoria perché i miei nipotini, che sono piccoli appunto, 9-6 anni, la conoscono a menadito, quindi me la cantano tutto il giorno. Per cui questo per dire che a volte i social, TikTok soprattutto, tira fuori delle canzoni incredibili. Prendi il caso di Emma, "L'amore non mi basta", che è una canzone di tantissimi anni fa, è tornata virale, addirittura ha guadagnato un altro disco di platino dopo anni dalla pubblicazione, perché TikTok l'aveva resa appunto virale. Insomma, in questo caso bene, negli altri benino, va bene, mettiamola così. Allora, torniamo alla musica. Questa l'abbiamo cantata fino a 2 minuti fa, io e Comollino, perché effettivamente possiamo dire che è un tormentone di questa estate 2026.
1: Sì, sì, lo è, lo è.
0: Tra l'altro la scelta di mettere ad un certo punto questo coro in mezzo, che canta proprio il ritornello, è secondo me geniale, perché ti rende in qualche modo partecipe proprio del brano stesso. Sto parlando di Angelina Mango con un'altra voce straordinaria, Marco Mengoni, questa è Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: fortunati tutti quelli che il 14 e il 15 luglio erano a San Siro e non, no, e non sto parlando di Rosario Pellecchia.
1: No. Ciao Ross.
0: No, purtroppo no. Ciao Ross, un abbraccio. Fortunati tutti quelli che hanno potuto vedere Bruno Mars dal vivo appunto in questo 14 e 15 luglio 2026, perché pare che sia stato, io purtroppo non ci sono stata, anche perché avevamo da fare, eravamo impegnati anzi in altre attività della radio. Fatto sta che insomma pare che questo concerto di Bruno Mars, e ha ragione il povero Rosario Pellecchia ad essere triste rispetto alla sua assenza, però insomma pare sia stato veramente, siano state due date incredibili, un concerto straordinario. Ma lui insomma non a caso venne accostato e continua ad essere un po' accostato a Michael Jackson, se non altro per l'ispirazione evidente che prende da Michael appunto per quanto riguarda poi la stesura dei suoi brani. Però Bruno Mars è un animale da palcoscenico, non c'è niente da dire a riguardo. Ansia?
2: Sì.
0: Un po' di crisi, irritabilità, scarsa concentrazione? Sì, non è uno spot, anzi, tutt'altro. La fine delle vacanze può provocare disturbi che sembrano effettivamente vanificare tutto quello che abbiamo raggiunto durante le vacanze, i benefici delle ferie per intenderci, ma c'è una soluzione. No, non è un prodotto quello che sto sponsorizzando, c'è una soluzione, un rientro graduale, dicono gli esperti, all'attività fisica può aiutare tutti noi a avere meno crisi rispetto alla fine delle vacanze, quindi ad essere meno irritabili, quindi ad essere meno, anzi più concentrati e meno ansiosi. Ne parleremo tra poco, entreremo nel dettaglio, perché effettivamente lo sport è un toccasana, soprattutto quando lo si fa proprio per questi motivi, senza ansia da prestazione, intendiamo. Non parliamo di agonismo, parliamo di magari una seduta, che ne so, di yoga, piuttosto che una seduta in palestra di TRX. Insomma, fate quello che volete, anche una corsetta, ma rientrate dalle vacanze e gradualmente ricominciate a fare attività fisica, perché fa molto, molto, molto bene. Tra poco vi spiegherò tutto nel dettaglio. Intanto torniamo alla musica, perché abbiamo da ascoltare Moving to the Sun.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: voce stupenda quella di Alex Warren con Fever Dream. Alex Warren, classe 2000, quindi... 20, ma questo è facile, quindi 26.
1: Però ci hai pensato, eh?
0: Classe. Allora, perché, ma magari, che ne so, ne ecco più di 27 nel frattempo. No, comunque 26. Cantautore youtuber californiano che appunto ha avuto successo stratosferico soprattutto nell'ultimo anno, soprattutto nel 2026. Tra l'altro, ripeto, voce straordinaria e anche, devo dire, dal vivo ha il suo perché, perché effettivamente è anche lui un animale da palcoscenico. Però ammettiamo anche che molti degli artisti d'oltreoceano hanno un po' questa cultura del palco, no? Questa cultura soprattutto dell'artista a 360 gradi. Se un Alex Warren di turno, ma potrei fare altri mille nomi, fa nel frattempo anche l'attore, il musicista, cantante, che ne so, acrobata, eccetera eccetera, anzi ben venga, nessuno ha da dire nulla. Quando succede in Italia, ma tutti dovresti limitare a cantare, ma tutti dovresti limitare a ballare, eccetera eccetera. Peccato, perché dovremmo abbracciare poche cose di quello che è tutta la cultura oltreoceano. Questa è una cosa che dovremmo abbracciare noi italiani, questa è una cosa che dovremmo imitare soprattutto dagli statunitensi, quello appunto di non giudicare qualcuno che sa fare più di una cosa, un artista che sa fare bene più cose, ballo, canto, recitazione, quello che volete, invece di doverli per forza incanalare in un settore. Aperta e chiusa parentesi, quanto mi piaccio quando faccio la maestrina, ti piaccio, Camollino?
2: Sì, sì, soprattutto quell'occhiale un po',
0: Guarda, tra l'altro hai toccato un tasto dolentissimo, perché mi sa che devo iniziare ad indossare gli occhiali.
2: Beh, esiste un lato sexy ancora di più.
0: Ma infatti sì, guarda, adesso vado a cercare la montatura che mi sta meglio, perché effettivamente dovrò iniziare anche a farci l'abitudine, però soltanto quando leggo, quando magari devo concentrarmi sullo schermo del PC, insomma, quando devo fare cose intellettuali, quindi poco e niente. Indosserò poco e niente. Mamma mia, guarda, veramente autoironico come pochi. Torniamo tra pochissimo sempre sul discorso rientro dalle vacanze, soprattutto torniamo sul discorso cosa fare per evitare lo stress da rientro delle vacanze. Questi sono gli argomenti che si trattano effettivamente quando uno rientra dalle ferie. Lo facciamo un po' tutti, ma è giusto che sia così, anche perché io quest'anno più che negli anni scorsi ho accusato forte, devo dire, rientro, Poi per carità, Ross e Tony sono i miei compagni di merende preferiti, i miei cuccioli del cuore, però comunque rientrare al lavoro è, insomma, è, no? Io avrei voluto fare altri 8 mesi di vacanza, ve lo dico proprio francamente. Torniamo alla musica, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

0: Styles con Dance No More. Poi pensavo, no, lo diceva anche una canzone, una vita in vacanza. Chi è che non vorrebbe fare una vita in vacanza? Anche se poi credo potremmo annoiarci ad un certo punto, eh. Potrebbe subentrare la noia, cioè devi per forza impiegare il tempo in qualche altra cosa che non sia il relax, credo. Tanto comunque non ve lo saprò mai ridire, non saprò mai dire, non potrò mai dare testimonianza rispetto a questa cosa. A tra pochissimo.
1: Radio 105. 105 Village.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 €. In store, app e su decathlon.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su velleducation_italia.
10: Temptation Island vi aspetta.
11: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
10: Con imperdibili novità.
12: C'è qualcun altro nella tua vita?
10: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
13: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
10: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
14: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: 105.
17: 105.
16: 105. Che storia.
18: Radio 105.
19: Che storia.

0: Sono le 16:58 su Radio 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: con Aria Star, Woman. Tra l'altro andrò a sentire la Peggy, andrò a sentire Peggy Q con Bjork il 12 settembre qui a Roma, e credo che sarà veramente un grande spettacolo, non vedo l'ora. Non deludermi Peggy, tanto su Bjork ci metto la mano sul fuoco, su Peggy non lo so, perché c'è un sacco di date quella in giro per il mondo, sarà stanca ad un certo punto, no? Gira come una trottola. Poi ho iniziato a seguirla sui social e mi sembra di capire che, e meritatamente lo sottolineo, abbia veramente un grande affare, perché è conosciuta in ogni angolo del pianeta Terra probabilmente. Detto ciò, torniamo a noi, perché stavamo parlando proprio del rientro, dello stress da rientro. Infatti un italiano su 10, lo rivela l'Istat, quindi fonte più che attendibile, in alcuni casi soffre proprio di sindrome da rientro, che può addirittura compromettere la salute e quindi poi la ripresa delle attività professionali, no? È proprio qualcosa di decantato, nel senso che è confermato anche da scienziati, da medici, che esiste la sindrome di rientro e può portare alcune, diciamo che si manifesta attraverso quest'ansia che sembra un po' appesantire, no? Letteralmente il respiro. L'indagine che rivela appunto questa sindrome da rientro che affligge 10 italiani, un italiano su 10, l'indagine è coordinata da questa esperta in gestione dello stress, che ha registrato fra i disturbi riferiti dagli intervistati appunto ansia, senso di frustrazione, irritabilità, noia e mancanza di concentrazione. E allora la parola d'ordine è gradualità. Impensabile tornare dalle vacanze la domenica sera per riprendere il lavoro lunedì mattina, hai capito Manola? E invece l'hai fatto.
1: Hai capito a te stessa.
0: Hai capito Manola? Io ho fatto esattamente quello che non bisognava fare. L'organismo ha bisogno infatti di riabituarsi ai soliti ritmi e ci vuole qualche giorno, ne bastano due o tre durante i quali continuare le buone e divertenti abitudini prese in ferie. Per esempio, fare lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta, andare a nuotare in piscina, prenotare il campo da tennis, invitare gli amici per il rito delle foto o video, magari con annesse partite a ping pong, per esempio, uscita al bowling, persino una gara a freccette può servire. Dice l'esperta, l'importante è non arrendersi alla poltrona e alla TV. Quindi cominciate a reintegrare pian pianino

0: sono le attività sportive. Poi che sia ping pong, che sia una corsetta, che sia il salto alla corda, fate voi, purché appunto gradualmente inseriate un pochino di sport, perché l'organismo ne ha bisogno.
1: La briscola?
0: Gradualmente.
1: Va bene?
0: È uno sport? Secondo me ti posso dire che è uno sport.
1: Beh, cioè, i piedini sotto.
0: Ma certo, e comunque voglio dire, è un impegno di testa la briscola, capito? Cioè devi stare lì, capire quali mosse fare, quali carte buttare. Io ho imparato...
1: Però c'è sempre vicino a te un bianchetto, un bicchiere pieno.
0: Vabbè, dai, ma questi sono dettagli. E comunque si alza il bicchiere con il braccio, quindi è attività sportiva.
1: Vabbè, allora gioca anche alle 14 sotto il sole cocente, va bene.
0: Mamma mia, voglio fare questa confessione comunque. Io quest'estate ho imparato e non lo sapevo fare. A 42 anni sono nati, non sapevo giocare a scopa. Io quest'estate ho imparato. Giuro, giuro. Adesso non ne vengo. Lo so.
1: Ciao.
0: Lo so, no, no,
1: fatti regia da sola. Basta.
0: Hai ragione, hai ragione. Hai ragione. Hai ragione, ho imparato quest'estate e mi piace molto, devo dire.
1: Te credo.
0: Quindi sono andata praticamente sotto sto gioco di carte per... Poi sto gioco. Sono andata... Vabbè, abbiate pazienza, d'altronde voglio dire, ho imparato quest'estate, per me è tutto nuovo.
1: Ecco.
0: Sono andata sotto questo gioco di carte e ho giocato come una matta fino a un top. Adesso ho smesso perché voglio dire, non è che posso andare, posso arrivare a casa, ma una partitina a scopa? No, non funziona così. Però devo dire, mannaggia, peccato non averlo scoperto prima. Ma adesso, signori, veramente, non mi ferma più nessuno. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: break my heart.
1: Sono usciti tanti articoli di giornale che vorrebbero, usiamo il condizionale, Dua Lipa accanto a Stefano De Martino per la co-conduzione del Festival di Sanremo, o almeno per una serata del Festival di Sanremo. Allora, volevo tranquillizzare tutti: molti giornalisti hanno, come dire, pubblicato le mie foto confondendomi con Dua Lipa sui vari giornali scandalistici accanto a Stefano De Martino. No, non sono io. Capisco che ci si possa confondere, ma non sono io, va bene? Non ridere, Comollo, perché ma ci confondono spesso, sai? Io la vorrei incontrare per dirle: guarda,
2: ecco,
1: tesoro,
2: bacetto.
1: ti chiedo scusa per questo accostamento che ogni tanto azzardano i giornali italiani, ma ecco, non ti preoccupare, tu sei tu, io sono io, ecco, questo è il senso. Bene, detto questo,
2: bene,
1: riempito questo intervento di fuffa del nulla. Allora, qualcuno mi chiede: sì, bello il rientro delle vacanze, tutto a posto, rientro graduale allo sport, all'attività fisica, eccetera. Quali sport effettivamente però sono più consigliati? Allora, gettonatissimo il power yoga. Niente new age, meditazione. Questo tipo di attività si ispira alla disciplina orientale, ma la rende molto più dinamica e simile agli esercizi di fitness. È un pochino più cardio, per intenderci. Poi ci sono, questi sono gli sport consigliati dagli esperti: la fly box, bella questa. Le tecniche della box a ritmo di musica. È uno sport, anche questo aerobico, per intenderci, che unisce la filosofia delle arti marziali al divertimento. Io ci ho lasciato praticamente forse una caviglia, perché ci sono anche dei movimenti che bisogna fare con le gambe, insomma, che... Ecco, è uno sport aerobico, quindi c'è tanto fiato, tanti salti, però funziona molto bene anche, perché è uno sport come il nuoto completo, come dire. A proposito, anche l'acqua wave per chi ama la piscina. Tutti i benefici dell'acqua associati a una serie di esercizi di fitness adatti a tutti con musica. Quindi queste sono le attività che gli esperti consigliano per rientrare gradualmente a quella che è anche l'attività sportiva, che pare apporti grandi benefici dopo il rientro dalle vacanze. Ma parliamo d'amore? Anzi, lo facciamo fare a Saif, che appunto dice: parlare d'amore in questa canzone. Che bella!

0: Sole, pioggia? Sole, pioggia? Sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che protegge terrazzi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Dai, questa canzone te lo chiama il sulle mani, per forza, cioè è proprio inevitabile, non lo so, io mentre l'ascolto mi viene subito in mente questa frase che per anni abbiamo sentito nei vari locali d'Italia. Da DJ, no, vocalist, perché poi i DJ soltanto negli ultimi anni hanno cominciato anche a fare vocalist contemporaneamente al mettere musica. Però insomma, negli anni di quando ero piccolina, io adolescente quasi, anzi no, quasi più che adolescente, c'era il vocalist e il DJ, quindi due figure ben distinte. Detto questo, che cos'è la danzeteria? Ve lo state chiedendo, perché poi abbiamo ascoltato Madonna, diceva vabbè, ma questa già ha origini italiane, non è che ha scritto un titolo strano riprendendo magari una frase o una parola che sa di italiano. No, danzeteria, pensate, vi do la risposta, è il nome di uno dei locali notturni più leggendari di New York, attivo principalmente nei primi anni 80, e Madonna diciamo che proprio in quel periodo lì lo frequentava assiduamente, e ha plasmato proprio la scena artistica e musicale della città in quegli anni, offrendo questo mix di punk, di new wave, dance, famoso proprio per averla lanciata, perché Madonna, vi ripeto, lo frequentava molto agli inizi e si esibiva proprio lì in questo locale danzeteria. Chissà che fine ha fatto questo locale qui, se magari si è trasformato, che ne so, in un museo, capito?
1: In un supermercato, come capita.
0: Bah, capita spesso purtroppo, eh. Però sarebbe stato carino effettivamente trasformarlo in una sorta, non di mausoleo, però di, come dire, luogo di pellegrinaggio per tutti i fan di Madonna. Sì, per tutti i fan di Madonna sarebbe stato, anche perché avrebbe avuto un grande successo in questo senso, secondo me, visto che i fan di Madonna sono tanti, aumentano se possibile, perché lei è assolutamente trasversale, nonostante appunto ormai sia un'icona, abbia attraversato le epoche con la sua musica, letteralmente.
1: Mi stai dando della vecchia?
0: Allora, però tu sei veramente un maleducato. Cioè, se io la tocco piano, tu continua con questo tocco soft. Non andare lì come un tir che prende in pieno praticamente un palo. No, capito? Cioè, devi toccarla piano.
1: Ma signora Agé, ecco, dai.
0: Mi sembrava di averti educato abbastanza bene. Mi rendo conto di aver fatto un buco nell'acqua con te. Cioè, questa è la verità. Comollino. Vabbè, torniamo. Oh, Francesco Gabbani si è ripreso. Ha avuto qualche problemino quest'estate. Anche perché faceva un caldo, ragazzi, che era inaffrontabile. Ora lo ascoltiamo con Summer Funk.
2: Le

0: sì, effettivamente è stata un'estate un po' particolare per tanti artisti italiani. Basti pensare alla vicissitudine che ha affrontato Noemi cadendo dal palco, ma insomma tanti artisti hanno avuto proprio problemi anche banalmente con il caldo che ha assillato l'Italia in questi mesi estivi, perché effettivamente se ci pensate cantare con quel tasso di umidità, ora i cantanti all'ascolto mi capiranno, non è facile, soprattutto vocalmente, cantare con quel caldo e metterci anche dell'impegno, quindi impegnarsi fisicamente non è proprio semplicissimo. E Francesco Gabbani, all'ennesima tappa del suo tour estivo che ha avuto un grande successo, evidentemente ha un po' accusato, anche perché lui sul palco dà veramente tutto, e chi lo ha visto dal vivo sa perfettamente di cosa parlo, è incredibile, ha un'energia pazzesca, però con 40 gradi ragazzi a un certo punto il tuo corpo ti dice ehi, un po' meno, però insomma sta bene, è tornato assolutamente in grande forma come sempre e tutto è rientrato nella norma, così come Noemi poi ha ripreso il suo tour estivo, anche lei in grandissima forma, qualche acciacco però dovuto appunto a questa caduta, tutto sommato è stata anche molto fortunata perché poteva andare peggio, diciamocelo, invece insomma si è ripresa alla grande, evviva, siamo tutti molto felici, soprattutto per Noemi, lasciatemelo dire. Allora, molti di voi mi stanno scrivendo, sono scioccati dalla mia confessione rispetto al gioco delle carte. Il gioco delle carte mi fa sempre molto ridere. Ho imparato a giocare a scopa quest'estate. Ho 42 anni, lo ammetto, faccio questa confessione, non avevo mai giocato prima perché la mia mamma mi diceva sempre che sosteneva che il gioco delle carte per una donna fosse un po' volgare, quindi non me l'ha mai insegnato, o comunque magari nemmeno lei l'ha mai saputo. Mio padre, men che mai, non ci ha saputo mai giocare. Ho fatto che i miei nipoti quest'estate mi hanno insegnato il gioco delle carte, la scopa, il gioco delle carte, e io sono felicissima. E molti di voi mi scrivono: non è possibile, ma dove hai vissuto fino all'altro ieri? Non lo so, ragazzi, semplicemente non ci sapevo giocare. A che gioco giocavi quando eri piccola? Vabbè, ma mica esistevano.
1: Ruba mazzetto, no?
0: Ruba mazzetto,
1: okay. Adesso non detto, scusa,
0: poi mi metti, capito, il dubbio rispetto a tanti giochi che adesso io mi devo mettere in pari con tante cose che magari per voi sono scontate. Cioè ruba mazzetto, ma che è?
1: Va bene, ne parliamo nel prossimo intervento se vuoi, c'è un bel
0: mazzetto.
1: Disco, lo vuoi?
0: Quanto mi piace questa canzone, My Body Isn't Ready, Somberg, che tra l'altro l'anno prossimo sarà a Milano per un concertone, saremo radio partner. It's

0: nominato come Best New Artist ai Grammy Awards del 2026, Somber, con questa My Body Isn't Ready. Allora, Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, arriva a Ventimiglia con Michelle Hunziker. Ciao Mish! Le puntate del... Ciao Manola! Le programmi... Tutto da sola, che bel ventriloquo che sono, vedi? Qualcuno ha per caso intuito fossi io?
1: No.
0: Super Karaoke, appunto, avrà delle puntate incredibili, puntate del programma che saranno realizzate a Belvedere del Resentello a Ventimiglia, appunto, il 3, quindi l'altro ieri, 4 ieri e 5 proprio questa sera. Sul palco con Michelle Hunziker, un cast eccezionale di artisti VIP, come dire, Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi, eccetera eccetera. Insomma, tutte le puntate che verranno registrate, che sono state registrate il 3 e il 4 e verranno registrate, verrà registrata anche un'altra puntata questa sera, andranno prossimamente in onda su Canale 5, quindi ci sarà letteralmente da cantare. Io ho un paio di artisti di cui conosco, ti dico, la discografia a menadito, tipo Bella Stronza, Marco Masini, uno dei miei cavalli di battaglia, dedicata tante volte, me l'hanno dedicata tante volte.
1: Pensavo l'altra, vaffa.
0: No, mi hanno dedicato Bella Stronza. Ma chi sono io per non andare avanti con la musica? Qui su Radio 105? Nessuno, infatti. Ascoltiamo Samurai J con Flamenco.
1: No,
0: Paranoia.
1: C'è una piccola pausa però.
0: Ma io voglio ascoltarlo lo stesso. Adesso me lo metto in cuffia, poi ritorniamo e me lo riascolto di nuovo, va
1: vai,
0: bene?
1: Vai.
0: Ecco.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. Quanto mood latinoamericano in quest'estate, in questi tormentoni estivi. Tra l'altro ho avuto modo di parlare con Samurai J, con Gennaro Amatore in questa estate, perché è stato uno dei protagonisti del Red Valley Festival e noi di Radio 105 eravamo lì a testimoniare proprio tutto quello che avveniva in quei giorni ad Olbia. E parlando con lui mi ha proprio detto: ma sai che prima di partecipare a Sanremo con Ossessione stavo per mollare la musica, perché ero assolutamente arreso al fatto che non ce l'avrei mai fatta, scusate il gioco di parole. Invece poi ad un certo punto entro in studio e l'ispirazione di cui parlavamo prima arriva all'improvviso, per cui metto su queste due note, all'improvviso il testo viene fuori quasi come se fosse di getto, no? Come se fosse un flusso di coscienza, metto giù testo e musica, canto, quando mi fanno riascoltare la canzone dico: ma sai che forse potrei farcela, sai che forse questa è la canzone giusta. E infatti effettivamente ha avuto ragione, grazie Samurai J, che non hai abbandonato, perché poi effettivamente è tra i brani dell'ultimo Sanremo che ha avuto più successo in assoluto poi nelle classifiche nei mesi successivi. Quindi bravo Gennaro Amatore, mi fa impazzire il suo nome all'anagrafe, Gennaro Amatore, che abbiamo appena ascoltato in arte Samurai J con Flamenco Paranoia, appunto, su Radio 105. Tra l'altro lui classe 98, chiedimi quanti anni ha.
1: Quanti anni ha Manola?
0: 28. Ma solo perché me l'ha detto. Adesso se mi fossi messa a fare i conti non ci sarei mai arrivata, te lo dico francamente. Invece fortunatamente me l'ha detto, me l'ha specificato l'altra volta, quindi lo sapevo, va bene? Allora, molti di voi mi prendono in giro. Mi sta bene, ci sta, solo ha fatto delle carte, ci sta assolutamente. Ma d'altronde, ma guarda, io diventerò una campionessa, sì. E la videro praticamente sui banchi di poker a giocare bar. Ai bar nelle bettole scommettere, no, sicuramente diventerò una campionessa e vi dimostrerò che volere è potere. Quando uno si impegna poi effettivamente, e si impegna come si deve nelle cose, nelle attività, può riuscire alla grande. Cosa devi dire?
1: No, beh, niente.
0: Guarda, ce l'hai,
1: ti
0: sulla
1: auguro
0: punta
1: il
0: della
1: meglio.
0: Sì. La fidanzata di Rosario Pellecchia, Olivia Dinn, incredibile.
1: Ecco un altro. Cioè.

0: Olivia Dean con Baby Steps, l'album è The Art of Loving. Olivia Dean, classe 99.
1: Quanti anni ha?
0: 27. E per forza, perché se 98...
1: Brava, vedo che stai migliorando però, perché se era 98...
0: Ma io posso essere perculata tutto il tempo da Comollo adesso sulla matematica, ma io, ma perché poi... Ti do il fianco, perché?
1: Perché? Perché ti piace?
0: Perché? Comunque, classe 99, cantautrice britannica, nata da padre inglese e madre giamaicano guyanese, inizia la carriera come corista dei Rudimental e poi, insomma, quello che è avvenuto successivamente è sotto gli occhi, anzi sotto le orecchie, dentro le orecchie di tutti, perché ha una voce sensazionale, un gusto musicale davvero impeccabile. Ogni tanto quando ascolto questi artisti che hanno, diciamo, delle famiglie, arrivano da famiglie multietniche, mi viene sempre in mente un pensiero che credo sia condivisibile da tanti di voi che magari sono, affrontano o comunque sono nati nella stessa condizione, diciamo, di famiglia multiraziale, o hanno amici nati da famiglie multietniche, eccetera. Secondo me hanno una marcia in più, nel senso, non porto acqua a mio mulino, io sono nata da padre iraniano, lo sapete tutti ormai, mamma italiana, però diciamo che hanno un'apertura mentale e un gusto rispetto, diciamo, anche alla musica, come in questo caso, diverso, un po' più ampio, perché da quando sei bambino ascolti veramente musica che arriva da quella parte del mondo lì. Io ascoltavo dei cantanti persiani terribili, che oggi ti dico terribili perché è una musica particolare, anche se volete folcloristica, altri eccezionali. Fatto sta che però non ho mai ascoltato nulla di simile, per esempio, in Italia. Quindi vedete, no, che ci sono varie contaminazioni, ci sono riferimenti che arrivano da altre parti del mondo quando nasci in una famiglia multiraziale o multietnica che altrimenti non avresti. Per cui quando ascolto Olivia Dean e poi mi rendo conto che è nata proprio in una famiglia in cui ci sono praticamente contaminazioni che arrivano da ogni parte del mondo quasi, mi fa piacere, perché evidentemente si sente questa cosa qui, si sente l'apertura mentale, il gusto musicale che abbraccia un po' vari stili. Aperta e chiusa parentesi, siamo quasi addirittura d'arrivo. Oggi non c'è la rubrica startup, ma la riprenderemo sicuramente da settimana prossima. Quindi intanto ascoltiamo i Coldplay, giusto, con
1: My Universe.
0: Mamma mia, signori, che brivido. You

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera. Sulla 10 Genova-Savona si registrano code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli. Traffico rallentato sull'autostrada tra il bivio a 1 variante Sasso Marconi Nord, tra Parma e Allaccio Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla statale 372 Telesina, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra incrocio San Salvatore Telesino e Telese, statale 87 Sannitica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Che storia!
11: Radio 105.
12: Che storia!

0: 7 ormai, anzi prima o poi andremo anche a finire a 7 su 7, chi può dirlo?
1: Magari ho una vita.
0: ormai io la residenza ce l'ho a Radio 105, non ce l'ho più a casa in via del, vabbè, eccetera, in via del. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci ritroveremo sabato prossimo con 105 Village, sempre con me, con Manola Moslei, chissà, magari anche con Comollo, chi può dirlo. Sicuramente con Comollino ci ritroveremo invece lunedì insieme ai Friends, va bene, 10-12 sempre su Radio 105. Lascio tutto al mio amico Moco, vi abbraccio e vi auguro un buon weekend. Ciao amici! 105 Village.
2: Ciao Manola, sono quasi le 18, TGCOM e iniziamo.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Sassonia domani al voto. Gli ultimi appelli del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Non lasciamo che l'AfD distrugga la Germania con le parole. Il partito di estrema destra in netto vantaggio nei sondaggi. Il leader della CDU al tempo stesso ha chiesto un confronto più approfondito con l'avversario sui contenuti. Sergio Mattarella Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, ha elogiato il presidente, che però ammonisce: i confini non siano ostacolo ma punti di incontro. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, l'intervento all'Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo ambulanza privato. Appello del padre di Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un viadotto dell'autostrada 1 e poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. La politica sia unita contro la violenza. Calcio, prima vittoria stagionale del Torino sul terreno della Fiorentina per 2-1, anticipo della terza giornata di Serie A. La Viola resta a 0 punti. In campo Inter-Napoli, dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole position del francese Gasly. Il rally 1000 miglia Brescia fu innestato da un incidente mortale. Uno spettatore investito e ucciso da un'auto uscita di strada in Valsabbia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Andiamo!

0: 105 Mindset.
1: Che bello, ci siamo, 18.02 in diretta su Radio 105, questo è il 105 Mindset nella sua quarta stagione. Buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati. Come state? Dove siete? Cosa state facendo? Eravate connessi con Manola? Avete sentito che ha imparato a giocare a carte quest'estate? È bello, no? È bello ritrovarsi a settembre. Buonasera Davide, tutto bene?
2: Ciao,
1: anche
2: Moco.
1: Te? Tranquillo?
2: Tutto bene, molto bene, sì.
1: C'è sole e luna dentro di me? C'è l'acqua e c'è il fuoco?
2: Esatto.
1: Sai perché te la canto, Giovanotti? Perché c'hai una maglietta. Hai una maglietta stupenda di sole e luna, una delle forse dei loghi iconici di Giovanotti, bellissimo. Però vi dicevo, è bello ritornare per me a settembre, perché alla fine c'è anche un sacco di roba da raccontare, e solitamente quello che si racconta, a meno che non sei predisposto a raccontare cose negative, sono le cose belle, le belle sensazioni, no? Il bel mood, tutti belli morbidi che abbiamo vissuto quest'estate. Non so tu Davide, non so voi all'ascolto, però sinceramente io mi sono fatto una ferie molto finale, no? Dal 24 di agosto fino a ieri, però devo dire che le sensazioni erano magiche. Mamma, io ho fatto mare, ok? C'è chi ha fatto montagna, chi come la mia amica Chiara ha fatto montagna e mare, e arriva lì e mi dice: sai che mi sto innamorando della montagna? Forse per la temperatura alta del mare, la gestione difficile del carro, però mi sto innamorando della montagna.
2: Ma c'ha il suo fascino anche d'estate, eh?
1: Cavoli, sì, se c'ha fascino. Oggi tra l'altro parleremo di montagna un po', perché abbiamo la prima chiacchierata durante questo programma, che se non lo conosce il Mindset, sport, musica e natura, anche oggi che è il primo giorno di rientro. Però ti dicevo Davide, parleremo un po' di montagna con Alex Barattin, ok? Che è un... ti dico chi è? È un dirigente, ma va anche oltre a essere dirigente alla direzione nazionale del soccorso alpino e speleologico italiano, ok?

0: Quindi da con lui chiacchiereremo un po' della montagna, di come gestire la montagna, questo overtourism che c'è in montagna e anche il cambiamento climatico, come è da gestire. Ok, questo è uno dei tanti nostri argomenti legati anche ai vostri racconti. Ve lo dicevo, il numero che ci lega è il 342 41 15 105. Galleggiamo fino alle 20, anche grazie ai singoli che ci passa il Team Music, che è sempre lo stesso, però lo salutiamo perché è un bel ritrovato anche per loro. Ci propongono il primo singolo di Miley Cyrus, che ci vuole mettere in difficoltà, perché poi Persuades è difficile da dire, però la traccia è super. Ecco, Miley Cyrus, attenzione, ci fa entrare nella zona dance floor, quindi incominciamo a scaldarci. Ok, questo è il primo brano 105 Mindset, si chiama Bass Persuades.
1: Let's go. Woo!

0: voce, Miley Cyrus o Miley, come si vuole far chiamare in quest'ultimo album che tira fuori il 18 settembre. Abbiamo preso il primo singolo, Bass Persuades, che tra l'altro è omonimo anche dell'album. La ragazza Miley tira fuori questo synth anni 80, questo dance floor che la riporta, no, a quello che è una dimensione super mainstream, ok? Rientra ancora nella dimensione canzoni dell'estate da far ballare, ok? Ci siamo, lo vogliamo fare. Bass Persuades, guarda solo fuori dalla finestra e cosa vedi? Bisogna guardare la realtà con i propri occhi anche se il mondo è un caos. O forse proprio per quello, siccome quello che dice lei nel testo, siccome il mondo è un caos, guarda tu con i tuoi, non, ha capito? È troppo nel mindset. Prima parlavamo di Manola, che ha conosciuto durante l'estate il gioco delle carte, no? Ha giocato a scopa con i suoi nipoti e ragionavo al fatto che avete scritto anche al 342 41 15 105 che altre persone, per esempio, non sanno giocare a burraco. Anch'io non so giocare a burraco. Bellissimo la cosa di non saper fare qualcosa, perché alla fine poi puoi imparare una cosa nuova. E per me, pensavo, giusto che giriamo anche, facciamo un po' di saluti in questo rientro inizio di quarta stagione, salutiamo poi i maestri e le maestre e i vari insegnanti che riprendono e i mister e i coach, cioè tutte le persone che in qualche modo insegnano qualcosa. Pensavo quanto è figo riuscire a insegnare qualcosa, a far assorbire a un'altra persona qualcosa. Lo dico perché da genitore ho visto quest'estate proiettato in Cesare alcuni insegnamenti, alcune cose anche fatte solo con l'esempio, ok? Le ho viste in lui, ho detto, ah, che bello il passaggio, la condivisione di una conoscenza. Bellissimo. E quindi io di mio non ho imparato a giocare a carte, però ho imparato a disegnare. Mi sono messo lì, volevo fare degli animaletti, mi sono messo a disegnare, so fare quattro animali: il leone, l'ippopotamo, la scimmia e anche la mucca, ok? Sono soddisfatto di questo. E l'altra cosa, vi dico, l'altra cosa di cui sono soddisfatto, giusto per raccontarvi qualcosa della mia estate, è che ho cominciato a bere acqua a temperatura ambiente. La sapevi questa?
1: Ho rotto le balle
0: in famiglia e a tutti, perché dicono, ma dai, questo caldo. Però ti dico, l'acqua a temperatura, cosa c'entra? L'acqua a temperatura, che è una cosa che dicono gli esperti, no, qua del mindset, no, dicono l'acqua a temperatura ambiente non stressa il corpo, no, quando ingerisci invece acqua gelida, te lo dicono anche le nonne, no, bevi piano, sennò ti viene la fitta alla testa, ecco perché il corpo va sotto stress. E quindi ho iniziato quel viaggio, ok? Non so che viaggio avete vissuto voi, non so che sensazioni belle avete vissuto voi. Abbiamo un numero, ve l'ho detto, che ci lega. Entriamo nel discorso montagna tra poco, ma nel frattempo arrivano i Bosa con Magnetica, altra canzone da ballicchiare. Oggi siamo così, eh? Tutto da ballicchiare?

altro bel pezzo qua su Radio 105. Si chiama Magnetic, loro sono i Bosan. Bello, sì, ci sono, ok? Allora, non abbiamo detto che all'interno delle nostre chiacchiere ci sono anche delle cose live. In questo momento, in effetti, mi ricorda la Sara, sta giocando l'Italia contro la Polonia della pallavolo femminile, ok? Julio Velasco è diventato forse iconico nel corso di questi ultimi 4 anni per il modo che ha, l'approccio che ha con la squadra femminile di pallavolo della nazionale italiana. E stanno giocando live, ok? Quindi piano piano la seguiamo, perché siamo interessati, è una semifinale e poi andranno magari forse anche in finale. Stiamo parlando comunque di una delle 4 nazionali più forti al mondo, ok? Mi piace molto, e poi magari ne parleremo, ti dicevo, l'approccio che ha Julio verso il proprio team, perché ce l'ha proprio neanche da padre verso delle figlie, ok? Non è neanche una logica di famiglia. Lui in un'intervista fa: guarda che in una squadra, cioè la squadra non è famiglia, perché nella famiglia ci sono i litigi, ci sono le cose, c'è caos nella famiglia. Qua no, siamo professionisti, ok? E tutti ci mettiamo a disposizione mantenendo il nostro ruolo, ok? Io allenatore, loro medici e quant'altro. Fighissimo. Poi racconteremo anche che nel corso della preparazione, oltre agli allenamenti, oltre alle riunioni, a tutte le tattiche e tecniche, ha regalato anche 2 libri a testa ad personam, scelte a personam proprio per le giocatrici, ok? Ma questo è un discorso che passiamolo alla seconda ora, visto che stiamo seguendo la diretta. Per adesso Italia-Polonia siamo 15-13, ok? Boom! Mamma mia, poi c'è un caos nei palazzetti. Sei mai stato in un palazzetto mentre giocano a pallavolo? Ma sai che c'è un caos più quasi del basket? C'è lo speaker, c'è la musica sempre, ok? E proprio come nel basket c'è un sacco di intrattenimento, soprattutto durante i giochi con le nazionali, ok? C'è tantissimo show. Vuoi vedere anche poi nel calcio, se visto nei mondiali 2026. E questo tipo di show è da gestire. Le atlete devono gestire la concentrazione immerse in una situazione totalmente di show. Vabbè, mi sono dilungato parlando di pallavolo, che mi piace, cavoli, parlare di sport, però in effetti il discorso era mare versus montagna. Più che altro dobbiamo spostare lì il nostro argomento, perché tra poco arriverà Alex Barattin, che è il primo ospite di questa 4ª stagione del Mindset. Alex Barattin l'abbiamo contattato perché lui è alla direzione nazionale del soccorso alpino speleologico e quindi sa benissimo parlarci del soccorso alpino, di come va gestita la montagna, di cosa non fare in montagna e di come magari le nuove tecnologie anche applicate alla montagna. Tra poco nel Mindset, non prima di un'altra canzone, non prima dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Vai!

0: Upgrade ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Medico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Come ci siamo? Bentornati, questo è 105 Mindset. Bruno Mars, che salutiamo con On My Soul, presa dall'album The Romantic, è la prima traccia di questo blocco che ci introduce in quello che è l'argomento della montagna. Ok? Siete amanti della montagna, l'avete vissuta quest'estate, come sono state le vostre sensazioni? Vi siete integrati con l'ecosistema montagna? Ok? Cioè li avete voluto bene? Siete riusciti a cogliere proprio la relazione che bisogna avere poi con la natura, ok? Questi sono i nostri discorsi del mindset che andiamo a puntualizzare anche nel pratico, ok? Non lo facciamo noi perché io faccio giusto da cicerone, lo fa Alex Barattin, componente della Direzione Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Italiano. Pronto Alex?
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, ti troviamo bene? Dove sei?
1: Sì, benissimo, sono a Tambre in Alpago, Alto Alpago.
0: Dov'è l'Alto
1: Belluno, Alpago? Zona okay. Belluno, Veneto Belluno, Alto Alpago.
0: Ma mi chiedevo, com'è che passi le tue giornate alla direzione del Nazionale del Soccorso Alpino? Cioè, sei più in ufficio o più fuori? Perché so che fate anche le spedizioni voi.
1: Sì, noi facciamo, è molto variegato, no? Noi siamo distribuiti su tutto il territorio nazionale. Siamo divisi in regioni, quindi ogni regione ha il suo gruppo e all'interno di ogni regione ci sono delle stazioni che sono quei punti locali dove c'è chi vive e opera su quel territorio, che conosce bene l'area operativa in cui è chiamato ad operare. Questa è una cosa fondamentale.
0: Sì, leggevo che per entrare al CNSAS bisogna avere, al di là tra i 18 e i 45 anni, ma bisogna avere una capacità e una conoscenza di quel luogo di altissimo livello. Ci sono altre prove da superare? Quali potrebbero essere le prove da superare per uno che vuole entrare a far parte?
1: Ecco, per chi vuole entrare la prima cosa principale è avere una buona conoscenza della montagna in cui va a operare, quindi la conoscenza del territorio è una cosa fondamentale. Mm-hmm. Non solo i sentieri, ma tutta la sfaccettatura della montagna in cui si va a intervenire e le capacità alpinistiche, perché se pensate che andiamo ad aiutare chi si trova in difficoltà, prima cosa dobbiamo essere noi sereni nell'operare in un territorio che è difficile, con tanti rischi, quindi dobbiamo essere preparati. Il soccorso alpino non insegna ad andare in montagna, noi insegniamo il soccorso organizzato, quindi chiediamo a chi entra che abbia già delle competenze alpinistiche medie, non chiediamo supereroi, siamo persone normali che hanno una buona competenza su tutti i tipi di terreno, quindi sia sull'ambiente estivo che invernale.
0: Sì, che a un certo punto normali esseri umani che a un certo punto però diventano supereroi, perché in effetti poi andate a salvare delle vite umane. Leggevo anche, interessante, poi ti chiedo anche le innovazioni nel soccorso alpino, leggevo che ci sono delle linee guida per tutti quelli che poi frequentano e sono dentro il CNSAS, cioè questo fa sì che tutta l'Italia abbia lo stesso metodo di approccio nel soccorso.
1: Sì, noi già da moltissimi anni, fin dall'inizio del soccorso alpino, abbiamo creato un piano formativo che ci permette di avere la base, l'operatore base del soccorso alpino, che ha delle competenze molto alte, uguale sia in Sicilia che in Val d'Aosta, che in Veneto, che in Friuli, in qualsiasi regione d'Italia. Noi sappiamo che chi è agile e rosso ha quel tipo di competenza. Poi al nostro interno ci sono varie step di crescita nelle più variegate materie. Chi si concentra sull'aspetto alpinistico, di intervento in parete, chi fa le ricerche, chi usa le nuove tecnologie, i droni, le termocamere, chi ha anche magari l'unità cinofila, che poi si divide nelle varie sfaccettature dell'unità cinofila.
0: Bellissimo, un sacco di sfaccettature e sfumature. Senti, hai parlato di nuove tecnologie, adesso ci prendiamo una pausa, però poi ti voglio chiedere com'è cambiato il soccorso alpino, sia per l'overtourism, che abbiamo chiacchierato prima qua in onda, sia anche proprio per le tecnologie che ci sono. Quindi ascoltiamoci Anna con White Girl Wasted e poi torniamo con Alex Barattin e tutto il discorso sulla montagna.

0: ok raga, ci siamo, 18:33, siamo nel Mindset, salutiamo Anna e riprendiamo il discorso con Alex Baratin, che è la direzione nazionale del soccorso alpino e che ci sta introducendo un po' sia la dimensione del CNSAS, ok, questo team con le... Pronto Alex, ci sei?
1: Sì, dimmi, dimmi,
0: ecco,
1: sì, ci sono.
0: Com'è che vi si può definire? Un team, collettivo, un...
1: Noi siamo un corpo nazionale che poi si declina a livello regionale, siamo in 7.000 in tutta Italia, poi ogni regione ha il suo gruppo.
0: Siete come tipo l'ambulanza, giusto?
1: Sì, siamo sparsi su tutte le montagne d'Italia, dove c'è territorio impervio ci siamo anche noi.
0: Mamma come spingete, grazie mille che ci siete. Senti, voglio andare invece a capire com'è cambiato il soccorso alpino negli ultimi anni. Prima parlavamo che altre che le squadre appunto del corpo nazionale, soprattutto durante l'estate, vanno a soccorrere molte persone non preparate all'ambiente o magari poco per nulla consapevoli di quello che sono trovate. Ecco, mi chiedevo che tipo di interventi aveste fatto e che cosa possiamo dire per tutta la matassa di gente che arriva inesperta in montagna?
1: Beh, allora gli interventi sono abbastanza definiti ormai da tanti anni, si attestano sulle cose più variegate, no? Una delle cose che dà noia, che ci fa pensare, ci fa fare anche la prevenzione, è la non consapevolezza di affrontare un territorio che ha dei rischi oggettivi importanti e non va mai sottovalutato. Quindi la pianificazione della gita va sempre fatta in modo accurato, secondo le nostre capacità. E di quella persona che con noi viene, che è meno ambiente a stare su quel tipo di territorio. Questo è uno degli errori, come la scelta del materiale sbagliato, della scarpa sbagliata, dell'abbigliamento sbagliato. Quindi chiediamo di avere un'attenzione particolare e soprattutto di programmare molto bene la gita. Poi sappiamo che l'overtourism, il fatto di andare sempre sui soliti posti, è dettato un po' dai social, no? Che ci portano ad andare su quel posto iconico. Ormai i giovani, mia figlia stessa, anche stamattina è andata a camminare in una nota località, gli ho detto: ma perché vai lì?
0: Certo.
1: Perché scegli quel percorso, non ne scegli un altro?
0: L'ho visto su Instagram.
1: Perché ci vanno tutti, vogliamo andare e quindi... dobbiamo combattere con questa realtà, dobbiamo cercare di far capire che la montagna è bella tutta, no? Poi le mete più blasonate sono quelle più attenzionate perché hanno più like, ma, e quindi la gente vuole andare lì.
0: Ma sì, infatti, ma Alex, ma poi io mi immagino uno che dalla città va in montagna per stare tranquillo, va dove è tutto imballato. Ma scusa, ma che ragionamento è? Ma fammi parlare con tua figlia. Ma scusa.
1: Sì, ma... No, ma sai cos'è?
0: Ma dai.
1: Oggi dobbiamo dividere il pubblico che va in montagna in varie fasce, no?
0: Sì.
1: I social hanno permesso anche post-Covid di fare arrivare sulle nostre bellissime montagne di tutta Italia anche i giovani, che un po' di anni fa avevano un po' lasciato stare la montagna, e questa è una cosa positiva perché crea movimento, crea business, però va fatto con grano salis, no? Quindi anche la pianificazione, i posti dove andiamo, cerchiamo anche le mete alternative, non andiamo solo sui posti blasonati. Questa è una cosa importante
0: studiare un attimino prima. Ma senti, un'altra cosa, l'ultima giusto al volo, parlavi di droni e utilizzate nuove tecnologie. A questo punto veramente i droni hanno anche quella cosa che della temperatura, che vanno a beccare i corpi caldi all'interno del...
1: Sì, la tecnologia ci dà un grosso aiuto, un grosso supporto, perché permette di visualizzare, vedere in modo preventivo una gola, un dietro, un tratto di montagna dove ci rendiamo conto se c'è qualche rischio oggettivo, no? E poi ci mandiamo le squadre. E l'altro aspetto fondamentale, i droni sono molto utili nelle ricerche, quindi delle persone disperse, scomparse, che ci danno quel supporto in più per visualizzare l'area operativa con dei software poi che stiamo studiando e stiamo lavorando anche noi in collaborazione anche con le università, che ci permettono di, con l'intelligenza artificiale, di individuare quelle parti di corpo, il corpo stesso, lì in mezzo la vegetazione. Questo è un vantaggio enorme, che diminuisce i tempi e rende l'intervento più efficace ed espone meno le squadre ad un rischio che, ricordiamo, andare in montagna anche per noi quando andiamo a soccorrere è un rischio e ci mettiamo a rischio anche noi. Lo facciamo, però se riusciamo a diminuire quel rischio è una cosa molto importante.
0: Infatti Alex, noi ti ringraziamo per il servizio che date a te, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, anzi grazie mille delle informazioni. Spero che la gente abbia ascoltato con piacere tutto quello che c'è e l'interazione.
1: Grazie mille,
0: comunque
1: grazie a voi, grazie per l'opportunità.
0: Grazie Alex, in bocca al lupo, spero di non vederti presto.
1: Ok, buone dita a tutti.
0: Ciao Alex,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: adesso fammelo presentare che mi piace. Siamo su Radio 105, il pezzo super morbido, super tranquillo, anche abbastanza acceso, si chiama Sunshine, in effetti. Loro sono i Jungle. Ti dico una cosa sui Jungle, no? Che erano un duo, ma poi è arrivata Lidia Kitto, che è la tipa di uno dei due, che si è messa a portare all'interno un po' di colore nelle tracce, questo falsetto soul, questo groove, no? Questo retrogusto disco un po' vintage. Ecco, identificato Jungle, se vi piacciono, Lidia Kitto e il suo ragazzo poi hanno fatto un altro album chiamato Loaded Honey, tutto romantico, tutto bello, tranquillo. Se volete, Loaded Honey rientra nel giro dei Jungle. A tra poco.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
12: Vi aspettiamo!
13: Gli Squizzati di 105!

bello! Allora c'era Fred De Palma, ragazzino, qua su Radio 105, bella questa traccia che diciamo si discosta totalmente dalla testa gira con Anita e Mischilla, ma ci piace tanto perché va a ripescare un po' quello che è il percorso di Fred De Palma che ci ha portato fino a qua, su Radio 105 alle 18.50. Questa è una radio che spinge anche delle hit, questa qua ci ha fatto ballare tutta l'estate, quindi... Forse rientriamo in quella dimensione. Oh mamma, siamo in estate. Oh mamma,

0: 105 Mindset
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrada code per traffico intenso alla barriera di Milano Sud. Lungo la 21 Torino-Brescia sono segnalati materiali dispersi lungo la carreggiata allo svincolo di Castelvetro verso il capoluogo piemontese. Sulla statale 148 Pontina traffico rallentato tra Castel Romano Trigoria e incrocio via Decima Castel Porziano verso il grande raccordo anulare. Infine sulla 56 tangenziale di Napoli coda in uscita fuori Grotta provenendo dall'allacciamento di Ramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
16: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: 105
17: Che storia!
1: Radio 105, che storia! 120.

0: un minuto dopo le 19.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Roletto. Il presidente russo Putin sospende gli attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner, che appena atterrati a Mosca sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. Tre petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione. Unione Europea al lavoro con Washington e paesi del G7 per la de-escalation. Duello verbale tra Monti e Vannacci sul palco di Cernobbio. I leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. È stato arrestato il presunto assassino di Udine. Il 32enne di origini marocchine era ricercato da ieri. Era fuggito dopo aver ucciso il fratello della sua ex, un connazionale di 65 anni al quale aveva teso un agguato. È stato catturato alla stazione ferroviaria di Basiliano. Incidente mortale durante il rally Mille Miglia Brescia. Un'auto è uscita dal tracciato a Bione e ha investito uno spettatore. Per l'uomo, 63enne di Torino, non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi è deceduto. Stava seguendo la gara con la moglie. Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole a sorpresa a Monza. A scattare davanti a tutti domani sarà l'Alpine di Pierre Gasly, che è stato il più veloce nelle qualifiche precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri perde tre posizioni in griglia. Leclerc partirà quindi terzo ed Hamilton quarto. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora raga, ci siamo, questa Radio 105, 19.06, è un sabato 5 settembre 2026 anche
1: Scusa
0: per noi.
1: Scusa se ti interrompo, ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti.
0: Sì.
1: 342 41 15 105.
0: Ma il QQ finale mi fa troppo ridere. Sai cos'è il QQ finale? È l'imitazione del tacchino. Perché più o meno il tacchino fa chiu chiu chiu chiu così. E lui, lo facevamo alle superiori. Ci siamo portati questo verso. Bravissimo, dalle superiori. Lui è Pelo, ecco. Se vi siete appena connessi, questo è il Mindset. Io sono Moco e ogni tanto vengono fuori degli audio di Pelo, che è un mio amico, nonché anche compagno delle superiori. Come faccia? Ognuno ha avuto un compagno delle superiori con cui faceva le bravate, ok? Noi eravamo tipo gente dell'oratorio, non eravamo cattivi, però facevamo le bravate, ok? Non farmi tornare indietro nei ricordi delle superiori, anche se si potrebbe aprire veramente un dialogo anche con i vari ascoltatori che ci sono. Anzi, come sta andando? 19.07 com'è? So che qualcuno magari è in attesa per salire sul traghetto, ok? Quell'attesa interminabile dove devi trovare qualcosa da fare, magari in coda lì sotto al caldo, e magari qualcuno sta tornando dalle vacanze o andando, ecco, fatecelo sapere, siamo sempre curiosi e vogliamo farci ispirare anche ai vostri racconti. Se state rientrando, attenzione che la Sara, nelle varie tecniche prese così dai vari esperti che ci introducono in una vita migliore, ecco, ci ha tirato fuori il nuovo metodo, la nuova tecnica per rientrare senza il burnout, ok? Rientrare nella quotidianità, ok? Nel caos quotidiano, dalle vacanze, senza quello stress, ok? Non so tu come sei entrato o come sei rientrata alle vacanze, però sai che c'è quella cosa che... Oddio, riprende tutto! Oddio! Ok, tra poco ti voglio raccontare la tecnica del pacing. La conosci? Ma non prima di farti ascoltare l'ultimo singolo di Ernia, che fa una dedica a Milano, città dove è cresciuto anche lavorativamente parlando. Lui che fa Matteo Professione di nome e cognome, e in effetti la sua professione è il cantante. Con questa chiude il giro.
2: Che nome dai ad un sogno?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una produzione firmata Charlie Charles, la traccia si chiama Dedica a lui Ernia, è una dedica fatta a Milano e vi dicevo chiude il cerchio di quello che poi è stato il percorso di Per Soldi e Per Amore, nome del suo album, nome anche poi del tour, e questa traccia qua a inizio settembre ci accompagna nell'autunno che sta per arrivare, però alla fine poi chiude quel cerchio, vi dicevo, per Ernia che fa Matteo professione, no, di nome e cognome, lui veramente di professione ha deciso di fare il cantante. Mi ricordo quando c'era 105 Trap, no? Tanti anni or sono con Charlie e Shablo raccontavamo la trap che stava arrivando, no? In Italia era il 2017-2018 e Ernia a quei tempi era ai primi passi all'interno del percorso musicale, mi diceva: vabbè Mocco, io faccio il cantante, quindi faccio un po' di canzoni, poi esce il disco, poi faccio il tour, poi faccio un altro disco, poi faccio il tour. Cioè alla fine lui vede proprio l'evoluzione, la carriera lavorativa del cantante. C'è qualcuno che ti dice: sento una necessità, sento l'arte che deve essere espressa, ok, lui fa: no, guarda, faccio proprio una professione come il mio cognome, e sinceramente poi all'interno di questa professione tira fuori delle belle tracce, quali Dedica a Milano. Vi dicevo, siete rientrati dalle vacanze? Ok? Siete ancora nel mood estate? Bene, ci siamo anche noi, anche
2: che
1: la Sara.
2: Sbatta!
1: Sì, ogni tanto la sbatta c'è, però noi qua nel mindset cerchiamo, d'altra parte dobbiamo far così, se no è tutto un pantano, ok? Cerchiamo un attimo di trovare gli appigli giusti, le parti positive, no? Da mettercene in saccoccia, da portarcele a casa e da proseguire sereni. In questo caso, se non vuoi rientrare e avere il burnout, c'è la tecnica del pacing, che è traducibile in italiano come gestione del ritmo, dosaggio delle energie o ritmità. Ma si può dire ritmità? Ritmità. Consiste praticamente nel regolare il proprio sforzo o l'alternanza tra attività e riposo per ottimizzare le energie ed evitare l'esaurimento, che si chiama pacing. E questa tecnica, ce lo dicono gli esperti, ma alla fine poi te la dico, la leggo qua, però i vari esperti così nel corso delle altre stagioni ce l'hanno sempre un po' messo lì sul piatto. Il primo passo per mettere in pratica questa tecnica è quello di riconoscere di avere dei limiti, ok? Parlavo prima con la Sara e mi diceva: da questa stagione ho deciso che non devo impormi di essere perfetta, ok? Devo fare le cose che riesco a fare. Perché se poi mi imballo troppo, faccio male le cose. Quindi riconoscere di avere dei limiti, perché infatti si va in burnout spesso perché si vuole fare tutto, accontentare tutti, senza rendersi conto che ognuno ha una riserva energetica che può esaurirsi. Se vai poi in esaurimento, che rottura di balle sono quelle persone scariche? Ok? Dobbiamo conoscerci, così arrivi a presentarti al mondo esterno carico. Cavoli. Poi si passa al metodo, scusa, un'ultima cosa, al metodo del pacing, si passa a distinguere le attività che influiscono maggiormente sulla propria energia. Fate un scandagliate quello che dovreste fare in questo settembre. Incominciate a capire quali sono le priorità, riconosciute le priorità, le altre cose le fate dopo, ok? Se è urgente lo fate anche subito, no? C'era quella roba lì, adesso mi dirà la Sara Eisenhower, mi sembra che avesse portato un metodo anche per alleggerirci un po' dal peso delle non priorità. Vado con calma? Chiudiamo? Metodo del pacing, ok? Basta, chiudiamo.

0: Allora, mentre ascoltavamo le cazze high qua su Radio 105 con Animal, stavo leggendo al 342 41 15 105 un po' di vostri messaggi, al di là di salutare Maria Luisa D'Alghero, no? Che ci sottolinea quante IT escono e quanta acqua a temperatura ambiente beve da 20 anni. Ok, forse questo ve lo siete persi, ma è uno degli argomenti della prima ora del Mindset. D'altra parte salutiamo Francesco, il nostro amico DJ, bella, abbiamo cercato di capire chi stesse tornando alla realtà, no, di settembre, anche proponendo la tecnica del pacing, e alla fine Francesco ci sottolinea. Sai cos'è che mi passa? Ci sono degli ascoltatori che mi passano un po' di serenità, ok? Come se guardassero sempre dal punto di vista luminoso le cose, e alla fine Francesco è uno di questi. Parlavamo della tecnica del pacing, raga, ok? È una gestione del ritmo, è un dosaggio delle energie al rientro dalle vacanze. In effetti, me l'hai mandato qua? Al rientro dalle vacanze, in effetti uno va in burnout, e invece se riconosci di avere dei limiti, distingui le priorità dal resto, riesci veramente poi a entrare in una dimensione molto più tranquilla, ok? Molto più che sei lì sereno, che non devi fare mille cose per accontentare tutti. E noi non vogliamo vederti stressata, vogliamo vederti tranquilla, libera di essere serena, per poi riproiettarti più luminosa verso gli altri. Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore e a basso impatto ambientale. Informatevi dai venditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
10: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Siamo su Radio 105, 19:25, QQ è il verso nostro del tacchino, poi andiamo a parlare anche di quello, ma fammi parlare di questa traccia, perché la 105 Selection che ci ha messo il Team Music per questa settimana mi piaceva già molto nelle settimane precedenti. Lui è Malcolm Todd, la traccia è Earrings. Perché mi piace? Al di là delle sonorità, mi piace perché il racconto rientra totalmente all'interno del mindset, perché stiamo parlando di una specie di, come si può dire, paralisi emotiva. Ok? Siamo in una situazione, e il testo lo racconta, che il protagonista perde un paio di orecchini, ok? Li perde nel letto di un'altra persona e quindi poi alla fine c'è da dover confessare un tradimento, quel tradimento non si confessa e questo silenzio rimane perpetuo all'interno della quotidianità della coppia. Questo silenzio non permette alla coppia di comunicare, giustamente, e quindi di superare quell'ostacolo. E andando avanti senza comunicare, poi quell'ostacolo diventa una montagna insormontabile, che allontana definitivamente poi quello che è le due persone facenti parte della coppia, ok? Perché rientra nel nostro giro, raga? Perché ce lo diciamo, no? Quando manca la comunicazione, anche in qualsiasi relazione, non solo quella d'amore, ok, ma anche nella relazione con il regista. Se io e te, Davide, non comunichiamo, se c'è qualcosa che non va e tu te lo tieni dentro, dopo 4 anni mi odi. Invece dirselo sicuramente è cosa buona e giusta, come diceva il nostro amico. Quindi salutiamo Malcolm Todd, che all'interno di una traccia super morbida ci fa capire quanto invece dobbiamo dialogare con le nostre compagne o compagni. Vuoi parlare del tacchino? No, dai, non parliamo del
1: verso. Parliamo dopo, se vuoi.
0: Aggiorniamo velocemente quanto sta facendo l'Italia. Vediamo un attimo. Siamo su un replay, quindi non lo vedo. Però c'è l'Italia contro la Polonia. Stiamo andando bene, eh? Siamo 2-0. E adesso il game ci porta a meno 2 punti. 12 Polonia, Italia 10. Ma stiamo veramente spingendo. Julio e le compagne sicuramente, quasi sicuramente, andranno in finale. Ultimo discorso prima di parlarti, prima di passarti l'ultimo brano. Era legato alla tecnica del pacing. Ok? Diciamo prima, per non rientrare in burnout, c'è la tecnica del pacing, cioè ritrovare un po' il proprio ritmo, gestire le priorità. Ho citato la matrice di Eisenhower. La vuoi sapere? Dopo, dai. È troppa roba. È lunga. Però ha tirato fuori una matrice che ti gestisce le cose importanti, urgenti, così da capire quali sono le priorità da portare a termine. Ma tra poco. Vai. Tra poco, perché inizia un bel pezzo. Un altro pezzo attivo. Si chiama R&B. Che è, tra l'altro, Ring My Bell. Lui è H, arriva dall'Inghilterra, un pezzo drum and bass, senti qua.

0: sono carico come un tacchino, Moco.
1: Tutti volevano fare l'amore con me. Stralunatica, bellissima questa. Brescia da Dio, qua su Radio 105. A me di questa traccia qua che ci ha accompagnato durante l'estate, bella per Andre, bella per Brescia. Mi piace quando dice: eri di nuovo vestita da Dio. Ok? Quel di nuovo mi piace in aggiunta, no? Perché allunga poi le battute. Bello, bello, mi è piaciuto. L'avete cantata voi quest'estate? Quali canzoni avete cantato? Io quest'estate sono stato dentro le canzoni della radio, ok? Perché abbiamo fatto praticamente radio tutto agosto e quindi andavo in giro cantando Flamenco Paranoia, Ossessione, La Testa Gira e quelle lì. Ma il mio essere rapper da vecchia old school, ok? Ogni tanto mi tirava gli schiaffi, però bellissima la musica in generale, bellissimo anche nel mindset, citare ancora la tecnica del pacing, cioè trovare un nuovo ritmo, ok? Capire un attimo quali sono i propri limiti per rientrare in un settembre senza il burnout, senza l'aver caricarsi addosso tutta la valangata di cose da fare, ma gestire il tempo, ok? Ritmo, al vostro ritmo, nessuno vi spinge. All'interno di questo discorso si accennava, con la Sara tra l'altro, che salutiamo, ci ascolta sempre, Eisenhower, la matrice di Eisenhower. Allora, Eisenhower era un politico soprannominato Ike, non è che lo conosco ma sto leggendo, è stato anche il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America, però è conosciuto, cioè però oltre a quello è conosciuto anche per la sua gestione del tempo, per la sua straordinaria produttività ed efficienza, e ha ispirato proprio la matrice di Eisenhower la sua frase che dice: ciò che è importante raramente è urgente e ciò che è urgente raramente è importante. Perché citiamo urgente e importante? Perché la matrice di Eisenhower tira fuori proprio questo. Allora prendete un foglio, fate quattro quadranti, ok? Una croce che crea quattro quadranti. Nel primo scrivete urgente e importante, sono le attività da fare subito in prima persona, come le crisi, le scadenze, te le dico tutte e quattro. Il secondo quadrante scrivete non urgente ma importante, quindi è un'attività da pianificare, è legata magari alla crescita personale o a progetti a lungo termine da pianificare, quindi non ci ha, capito, non ci appesantisce la testa perché la pianifichi. Il terzo quadrante è urgente ma non importante, quindi potrebbe essere questa un'attività da delegare ad altri, come che so, delle richieste ad altri che possono completare, no? Quell'azione che tu in qualche modo, non essendo importante ma urgente, puoi comunque portare a termine. L'ultimo quadrante è non urgente e non importante. Ce le avete all'interno di questo quadrante qualche attività? Quelle sono le attività da eliminare, ok? Rappresentano solo distrazione o perdita di tempo. Se non è né urgente né importante, non state neanche a delegarlo. Dimenticatelo, incominciate a togliere roba. Come dicono i giapponesi. Togliere roba! Era giusto?

0: che bello.
1: Si chiama One Song Away From Crying. Sono a una canzone dal piangere. Lei è Rachel Chinoiri. Ok, si pronuncia così e alla fine poi è una situazione che vi racconterò un altro momento, perché qua invece non vogliamo andarcene. Vi sto per dare un'informazione interessante, perché torna Super Karaoke. Ok, e siccome io voglio essere il futuro Michel Hunziker, voglio dirvela bene, perché quanto è bello il karaoke, lo ricordate? Super Karaoke è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, e torna, o perlomeno arriva, a Ventimiglia con Michel Hunziker. Allora, le puntate del programma saranno realizzate al belvedere del Resentello a Ventimiglia, che è sul lungomare, è bellissimo, ok, è un luogo proprio di eventi, e saranno il 3, 4 e 5 settembre. Sarebbe bello andare live, perché sul palco con Michelle ci sarà un cast eccezionale, tra cui Alex Britti, la Tatangelo, Irene Grandi, grandissima che torna, Marco Masini, Benji e Fede, Ermal Meta e tanti altri. Quindi prossimamente in onda su Canale 5, il 3, 4 e 5 settembre, torna Super Karaoke.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105. Proud to be different.

le più intense all'interno del roller coaster musicale estivo, no? Che abbiamo proiettato qua su Radio 105, perché Antidroga parla proprio della relazione tra due partner, no? Dell'amore, di tutto quello che poi porta anche i benefici, il nostro amico amore che salutiamo. Lo salutiamo perché sta per arrivare subito un altro pezzo che cambia totalmente un po' l'atmosfera. Qua rientriamo più in una zona di grandi speranze, ok? Rientriamo più in un suono americano che ritorna anche un po' a quel vecchio western, tipo, siamo in quella zona lì. Lui si chiama Role Model e la traccia è High Hopes 2000. No, che 2000? 3000, pardon. 2000 cosa? Oh, sbarellato.

0: Closet.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code per traffico intenso tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. Sulla 4 Torino-Trieste rallentamenti dovuti ai lavori di manutenzione tra Somma Campagne e Sirmione in direzione Brescia. Sull'autostole verso Bologna viene segnalata una perdita di carico tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Lungo la statale 700 della Reggia di Caserta, tratto chiuso nel territorio di San Prisco a causa di un incendio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
16: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
17: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: 105
20: 105
21: 105 Che storia.
22: Radio 105.
23: Che storia.

0: Ma quanto l'hai ballata questa, Davide?
1: Tantissimo.
0: Quando
1: tantissimo.
0: Vado in giro con i miei friends. basta, abbiamo chiuso. 105 Mindset chiude queste due ore. Ci troviamo, se avete piacere, a Dio piacendo, domani dalle 18 alle 20. È stato figo, riprendere la quarta stagione. Alex Barattini, ringraziamolo, che ha fatto un intervento e ci ha introdotto in quello che è la dimensione, la connessione con la montagna, l'intreccio degli ecosistemi. Basta, non mi dilungo. Ringrazio solo la Sara, che è tornata anche lei, è inesistente qua, ma noi siamo capaci di vedere l'invisibile e di godere dell'invisibile. Grazie anche a Davidino, che ha diretto la regia.

0: C'è il Mamacita Radio Show. Avete ascoltato Maisa con Nicky Jam e la loro Con Amor, Sexo di DJ Asa, ZZ di Ozuna con Omar Kurz, la versione remix di La Bebe di Ian Lucas con Peso Pluma e in apertura Maluma con i Looney Tunes, De Buena Che Si. Su Radio 105 ogni weekend dalle 20 alle 21 c'è il Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
6: Meredith
4: suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Amami.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Radio 105. Mamacita Radio Show. Bonus Track.
10: Te mandan fighting demons, they block get scary. I'm really good in my hood, I'm not like them, so don't compare me. Not time to the block get scary, you don't wanna lose your life.

Bienvenidos en Mamas.

0: storica di Travis Scott, Goosebumps, Big Five di Key Glock, Whisper My Name di Drake e Out of My Face di Icy Spice con Lil Yachty. Il Mamacita è ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos. Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: chiude con Paloma Mami e la sua nota questa puntata del Mamacita Radio Show. Insieme a lei Carolina di De La Rose, il taxi di Osmani Garcia, Hasta Abajo di Wisin e Sin Pijama di Becky G con Nati Natasha. Il Mamacita Radio Show torna domani alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105 per i Saloni Bella interessati. Info in DM su bellaeducation_italia.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Back to me. You played back to me.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: big show lined up today, baby. We got a lot of stuff going on for the next 2 hours.
1: Assolutamente. Le prossime 2 ore sono tutte nostre, direttamente da The Magic City.
0: Yeah, yeah.
1: Vicky, Babaloo Bad Boys in a house.
0: Babaloo!
1: Senti, eh beh sì, ci piace raccontarvi tante cose che sono anche trend da queste parti, tipo nuovo trend proprio qua negli Stati Uniti in fatto di scarpe barefoot heels.
0: Barefoot heels? Just poi, stick around.
1: Ecco, poi
0: you're gonna understand.
1: Poi capirete e,
0: especially ladies.
1: E vi farete un'idea, soprattutto per le donne, sì, certo, più per le donne, ma magari anche per gli uomini, non lo so, poi ve la raccontiamo.
0: And what about that people driving crazy?
1: My God, yeah, exactly.
0: Welcome to Miami.
1: Yeah, quelli che guidano l'impazzata come se fossero all'ultimo giro della Formula 1.
0: Oh,
1: e
0: yeah,
1: ne abbiamo da raccontarvi, eh. You,
0: any major city in Italia, I'm sure.
1: Sì.
0: Milano, Roma, whatever.
1: Sì, sì, sì.
0: They're driving crazy.
1: Probabilmente anche le grandi città italiane
0: hanno
1: dei problemi, avranno anche voi in Italia avete i guidatori alla Formula 1, questo non ci piove, lo sappiamo, visto che anche io sono italiana, lo so.
0: And if you're driving like Formula 1 and you get pulled over by the police,
1: ecco,
0: we're gonna help you out with some good excuses.
1: E se per caso state guidando come dei matti stile Formula 1, qua negli USA hanno delle scuse infallibile per cercare di evitare una multa per eccesso di velocità. Questa è data curiosità.
0: We got a lot of great music on the way and Thomas is gonna give you a sample.

0: Life. Great song.
1: Fisher can't lose, man. Fisher is gold.
0: Yeah, esatto. Fisher is gold. E questa già l'hanno definita nuova bomba house. Il DJ australiano con un bel vocal di Florence Hartman. Very nice.
1: Biggie, what are barefoot high heels? What is that?
0: Yeah, davvero.
1: Please explain.
0: Ecco, dici, ma che cosa sono queste barefoot heels? Allora, nuovo trend USA in fatto di scarpe sono proprio queste barefoot heels, ovvero dei tacchi alti simili alle scarpe eleganti col tacco, ma senza cinturini o fasce sulla parte superiore del piede. Sotto praticamente non c'è nulla a parte il tacco, quindi è una roba un po' strana, Come camminare quasi a piedi nudi, perché ne avevamo davvero bisogno? Ne avevamo proprio bisogno? Ora esiste questa, diciamo, soluzione alternativa per le donne, come vogliamo chiamarla, che vogliono andare a un evento elegante, indossare i tacchi alti e allo stesso tempo camminare a piedi nudi? Exactly. Sotto il piede appunto c'è questo tacco che è praticamente nella parte posteriore, che è legato alla caviglia, poi all'altezza dell'arco plantare la scarpa praticamente scompare, c'è solo il tacco attaccato. Questa è la...
1: That doesn't sound safe.
0: No, per nulla.
1: I mean, if you're going to the beach or the pool, I guess. Still want to look all sexy.
0: Sì, forse se vai in spiaggia, se vai in piscina.
1: Maybe, I don't know.
0: Yeah, anche a me non sembra molto. È praticamente la versione alta moda di quando si buca la suola delle vecchie scarpe da ginnastica, ma con il tacco. Quindi non è chiaro quanto costeranno le scarpe, ma non sono ancora disponibili nel sito del marchio che le sta proponendo. Però I don't know, it's kind of weird, so I personally don't like it.
1: Don't like it?
0: No.
1: Well, we're gonna talk more about that after this next song. We got Miami's Most Wanted coming up, and it's fire, so we need to hit that.
0: È vero. Che
1: we're gonna talk about the patas sucias.
0: Sì. Perché i commenti non sono mancati online. Continueremo a parlare dei piedi zozzi tra poco.
2: This is Miami's Most Wanted.
3: Are you ready?
4: Ride with the mob.

Africanese, he hook it all up on the leasy.

0: Big shout out to Migos. That was the original. Don Diablo put it in with ASAP Ferg. Gotta love that.
1: Esatto, esatto. Infatti l'originale a Plain Jane di A$AP Ferg è un pezzo hip hop del 2017. Don Diablo aveva creato una sua versione appunto di Plain Jane e semplicemente come edit da usarla nei suoi DJ set. Poi ha deciso di perfezionarla e coinvolgere direttamente Ferg trasformandola in una collaborazione ufficiale. Ed eccolo qua, il Miami Most Wanted torna tra un'ora.
0: So you're going to a pool party or you're going to the beach. You're barefoot, but you still want to look sexy like high heels.
1: Sì, esatto.
0: So only the heel on your heel on the.
1: Sì. So.
0: But your toes.
1: On the floor.
0: On the floor.
1: Esatto.
0: Make sure you please get a pedicure.
1: Esatto, mamma mia, parlavo di le barefoot heels.
0: Make sure the nails are great.
1: Dicevamo, lui, mi raccomando, mettete a posto le unghie dei piedi, fatevi un bel colorino, un bello smalto, perché questa è una roba veramente un po' strambala.
0: See your feet.
1: Vedranno bene i piedi, perché c'è solamente il tacco praticamente attaccato al tallone.
0: Solamente.
1: Sì. Solamente il tacco legato alla caviglia. Poi da metà del piede in giù il piede praticamente tocca per terra, a piedi nudi, cammini. Quindi e ovviamente i commenti sono piuttosto pesanti, perplessi, come dicono, ma com'è possibile? Una persona ha scritto: quindi adesso camminiamo semplicemente a piedi nudi in questo inferno contaminato?
0: Yeah.
1: Un altro ha commentato: adoro camminare sulla pipì dei cani di prima mattina.
0: Ah, sì. I mean, you know.
1: Poi qualcun altro le ha ribattezzate le Tetanus 2000.
0: Tetanus. Yeah, tetanite, yeah, you
1: can
0: get.
1: Tetano può essere camminando a piedi scalzi.
0: Batteri, yeah.
1: Sì, mamma mia. No, io devo dire no, grazie per me.
0: No,
1: no, thank you.
0: No, no, pata susia.
1: No, pata susia, mi fanno veramente preschifo. Cioè, io già con le ciabattine è il limite che posso andare.
0: When you're poor, you're crazy, but when you're rich and famous, you're eccentric.
1: Eh sì, quando sei, diciamo, povero che non hai soldi, sei fuori di testa. Quando sei ricco e ti metti queste cose, sei eccentrico.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene. Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio. Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Temptation Island vi aspetta.
10: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
9: Con imperdibili novità.
11: C'è qualcun altro nella tua vita?
9: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
12: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
9: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
13: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
14: Buono.
13: Melone retato.
14: Buono.
13: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
14: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
21: Iperceramica.
22: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
23: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
24: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Tatroni, fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: The Martinez Brothers con Impressions. Beh sì, Martinez Brothers sono Chris e Steve Martinez, appunto, sono originali del Bronx, New York, e sono tra i nomi più importanti della scena house, tech house internazionale.
1: Very cool, great, good driving.
0: È il baseline, ti piace? Senti, parlando di automobilisti spericolati.
1: Speeding!
0: Ci lamentiamo degli automobilisti spericolati durante il tragitto casa-lavoro e ovviamente anche negli USA non mancano coloro che guidano come se fossero all'ultimo giro proprio della Formula 1.
1: Speed limit, fuck it.
0: Ma sì, limite di velocità, ma che cos'è? Che roba è? Si mangia? Non ho capito.
1: I'm running late, I gotta go.
0: Sono in ritardo, permesso? Quindi, secondo un nuovo studio della AAA, che è tipo, diciamo, assomigliante all'ACI in Italia, ecco, la maggior parte degli automobilisti americani ammette di andare oltre il limite di velocità, quindi la maggioranza. Solo un 21% dice di non superare mai il limite. Questi hanno mentito, liar.
1: Definitely lying.
0: E sembra che questa volta le persone siano però state oneste quando è stato chiesto loro perché accelerano. Allora, lo fanno per superare gli automobilisti più lenti, semplicemente arrivare prima a destinazione, o per non rallentare il traffico, dicono. Ma vabbè, quindi se il traffico va oltre il limite, tu vai come un caprone dietro oltre il limite. Complimenti!
1: Yeah, great job!
0: Sure! Esatto. Per molti americani, molti americani però pensano che andare a 15 km all'ora oltre il limite di velocità sia accettabile. Quasi la metà crede che tenere il passo con il traffico sia più sicuro che rispettare il limite della velocità. Quindi un quinto ha detto di non considerare nemmeno l'eccesso di velocità un grosso problema, perché secondo loro tanto nessuno guida davvero rispettando il limite.
1: Everybody else is doing it.
0: Yeah, everybody else is doing that.
1: I think that's a lie.
0: È una bugia?
1: I think that in my opinion, 90% of the reason why people are speeding is because they leave late.
0: Sì,
1: nobody leaves early.
0: Esatto. Il problema di questi che corrono è che partono in ritardo, quindi quindi per guadagnare il tempo che hanno perso partendo
1: they're
0: in ritardo è dura alzarsi in the morning. It's not easy to wake up. Anche mezz'ora in più ti aiuta, no?
1: It's not easy to pay the ticket.

0: Dimension.
1: Assolutamente un'altra dimensione. Infatti Anima porta il suo sound un po' futuristico, un po' techno, mentre il brasiliano Vocoder aggiunge questa componente un po' più groove.
0: Very cool, Anima is great.
1: Eh sì, Anima ha un suo stile molto
0: Rasmus picking some great ones today.
1: Eh sì, Erasmo c'ha le orecchie, sa beccare i pezzi giusti. Exactly.
0: Did you get a speeding ticket?
1: No,
0: have you ever got a speeding ticket?
1: Per ora non ho mai preso una multa per eccesso di velocità. No, non mi fare le corna, io le faccio io le corna. Corno, cornette e tutto quanto.
0: That only works in Italy. That doesn't work here.
1: No, funziona anche in America. No, trust me. No. Yeah, funziona. Trust me. Fai la cornetta.
0: Sono mondiale.
1: Ok. Però senti qua, abbiamo le 5 scuse infallibili.
0: Oh, really?
1: Really?
0: Well, that's what they say.
1: Esatto.
0: We're not saying that.
1: No, non le diciamo noi.
0: They're saying that.
1: Questo è.
0: In case you use it and it doesn't work, don't get mad at us.
1: No, non diciamo noi. No. Per queste sono raccontate dagli americani, queste scuse infallibili.
0: Infallibili.
1: Allora, partiamo da. Sono ubriaco, quindi prima mi fate uscire dalla strada e meno pericoloso sarò per tutti gli altri.
0: That's a great point.
1: Perfetto, ditelo che sicuramente andate.
0: The faster I'm home, the better.
1: Non vi darà nessuno la multa.
0: Since I'm drunk.
1: Esatto, già se ti accusi. Tipo, hey dude, non posso perdermi nemmeno un secondo della partita di football dei pre-season.
0: Well, in America that's serious.
1: Questa è una cosa seria perché in America le partite o la partita di pre-season di football americano sono veramente sacre, quindi non possono perdere. Piuttosto che andavo troppo veloce per riuscire a vedere il limite di velocità, quindi scusate, non l'ho visto.
0: I passed the sign so fast.
1: Esatto.
0: I didn't see it.
1: Non ho visto, guidavo troppo veloce, non ho visto.
0: Yeah, it's definitely not gonna work.
1: Esatto, non penso che funzioni. Piuttosto che stavo mostrando a mio figlio adolescente cosa non bisogna fare.
0: What not to do.
1: Esatto. E per quanto ne so, essere un buon genitore non è illegale.
0: Yeah
1: right.
0: That, maybe that might.
1: Yeah, no, ma non funziona, ma proprio no.
0: Hey, we got Rimo Latino on the way, and this is Labor Day weekend. It's a long weekend. We're going to talk more about that as well. Get ready.
1: Vero. Questo è anche un weekend lungo perché lunedì è la festa del lavoro negli States.

0: Jen is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!

0: That is Karol G and July with BBY. Wow!
1: Wow! Il brano è diventato un enorme successo internazionale. Proprio lunedì scorso, il 31 di agosto, ha raggiunto il numero uno nella classifica globale di Spotify con circa 61 milioni di ascolti.
0: Esattamente, il rimo latino, io tu sai.
1: Questo era, infatti.
0: Karol G.
1: Ultimamente non ne sbaglia mezza.
0: Ti preparati perché teniamo un mashup che viene ahorita.
1: Vero, tutto latino e stilo. Allora, sei il tipo di persona che sgranocchia qualcosa mentre scrive al computer?
0: Sì, bueno, hay mucha gente che trabaja della casa e también en la oficina che usa il keyboard.
1: Esatto.
0: Vero.
1: Mangiare.
0: Por favor, limpia su manos.
1: Dovresti dare un'occhiata più da vicino alla tua tastiera, perché secondo i microbiologi, digitare subito dopo aver mangiato è molto meno igienico di quanto pensi.
0: No good. Por favor, hey,
1: che schifo, ti lecchi le mani e poi tocchi la tastiera.
0: Ok.
1: Che schifo. Sì, no, digitare.
0: Tu bocca non cuenta.
1: No, sì, ma fa schifo. Molto meno igienico di quanto si pensi. Sì. Soprattutto se hai mangiato con le mani invece di usare le forchette e cucchiaio. Esatto, i residui di cibo e la saliva che rimane sulle dita possono finire sulla tastiera e trasformarla in un perfetto buffet per batteri.
0: Logicamente.
1: Però niente panico, la soluzione è molto semplice: porta dei disinfettanti, delle salviettine, lava le mani, salviettine umidificate. E ogni tanto dai anche una pulitina alla tastiera.
0: Se puede, ponlo al revés y shake it. Tú vas a ver todo.
1: Lui dice:
0: pedacito de.
1: Se puoi la tastiera, metti la testa in giù e scuotila in modo che escano tutte le briciole, le schifezze, gli sputacchi del
0: dipende
1: mangiare.
0: Dipende dal tipo, dipende.
1: Dipende dal tipo. Però.
0: Pedacito de cosa.
1: Pedacito, tutta la roba schifosa che esce dalla tua tastiera.
0: Por
1: perché...
0: favor.
1: Vamos, de mashup.
0: Ok, a tiempo, baby. Para la pista, vamos.

0: Aquí estamos gozando y bailando, e tra l'altro godiamo molto perché è un weekend lungo.
1: Sicuro, lunedì.
0: Perché a lunedì, come dicevi tu, Babalù, è il giorno, è la festa del lavoro qua negli Stati Uniti, che è diversa da noi, da quando la festeggiamo noi, perché si festeggia il primo lunedì di settembre.
1: Se il dia del lavoro.
0: Sì, non si lavora.
1: Nadie lavora.
0: No, esatto, perché festeggi il lavoro e stai a casa.
1: Se il dia del barbecue, esatto, per la piscina, e dale, per il patio, per fuori.
0: Esatto, non fai niente, piscina, barbecue, vai al parco, vai a divertirti con gli amici e via. Senti, dai che devo da mangiare al nostro cervello tra poco.

0: Stand by. Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a €2,99. Negli iperemarket aderenti e online. In Carrefour, abbassiamo i prezzi.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
12: Meredith
10: suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
12: Mitico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da €1,80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo €1, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
19: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
20: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
21: The hottest sound of the Magic City.

0: Chi con Late Night Baddies. Late Night Baddies significa più o meno le ragazze toste della notte.
1: In inglese that's pronounced malarkey.
0: Ah, malarkey, ok, bene, abbiamo capito che sono le ragazze toste.
1: I love that.
0: We too, we love it, è in arrivo.
1: Lo sapevate che...
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
0: Hey, lo sapevate che il mio inglese non è perfetto? My English is not perfect.
1: Caram.
0: Zanzara, l'hai presa? Bravo.
1: Caram.
0: Senti, è proprio di zanzare parliamo. C'è una ricerca che ha scoperto che le zanzare sono particolarmente attratte dal colore rosso.
1: I wonder why.
0: Non lo associano al sangue.
1: No?
0: No. Soprattutto perché il rosso è un colore scuro e in genere, infatti, le zanzare tendono ad evitare i colori più chiari. Ma c'è qualcos'altro che le attira ancora di più ed è l'anidride carbonica che espira.

0: eccoci qua nella seconda ora. No, basta così. Ecco, basta, l'ho presa.
1: Wow, Vicky, you're fast.
0: Veloce, ce l'ho fatta, yes.
1: Get him now before he gets the whole family over here.
0: Esatto, fermiamola prima
1: che
0: arrivi tutta la famiglia.
1: It's second hour.
0: Sì, vediamo cosa ci ha preparato Tom.

0: Esatto, eccoci qua. Senti,
1: Pat goes the weasel.
0: Ti piace? Sì, era un bel Two Pops, è un bel pezzo, voglio dire. E adesso abbiamo un'altra bella storia.
1: Yeah, another Two Pops.
0: Another Two Pops.
1: Tupac.
0: Altre due colpi a Tupac. Non Two Pops a Tupac, esatto. Yeah. Perché una giuria di Las Vegas ha dichiarato Dwayne Cassidy Davis, 63 anni, colpevole di omicidio di primo grado per il suo ruolo nell'agguato del 1996 a Tupac. Kiffidi Davis non è accusato di aver premuto il grilletto. I procuratori hanno sostenuto che abbia organizzato l'attacco, procurato l'arma e guidato il gruppo praticamente alla ricerca di Tupac. Il presunto movente? La vendetta dopo una rissa poche ore prima in cui Tupac e il suo entourage appunto avevano aggredito il nipote di Kiffidi Davis, Orlando Baby Lane Anderson. E Anderson appunto è nipote di Kiffidi Davis, è stato a lungo indicato come il possibile shooter, ma non è mai stato processato né condannato e il tiratore non è mai stato identificato legalmente. Anderson, guarda che caso, è morto nel 1998 e Davis ora rischia l'ergastolo con la sentenza prevista per il 13 ottobre.
1: Right, so they're saying it's revenge for what happened to KVD's nephew, not revenge for Biggie.
0: No, non si parla di Biggie in questa. È una vendetta contro il nipote di Kiffidi Davis.
1: For now.
0: Per ora, esatto. Quindi.
1: But that's the official
0: comunque,
1: word.
0: Sì, questo è quanto ha detto il giudice. Insomma, finalmente dopo questi 30 anni abbiamo in qualche modo risolto un po'. Hanno in qualche modo risolto il caso di Tupac.
1: Yeah, you don't have to be the one to pull the trigger. If you were involved in the organization or the conspiracy, you can be found guilty of the same penalty as the shooter.
0: Esatto, perché se sei comunque coinvolto nell'organizzazione o in quel giro dove c'è il tizio che ha sparato, anche tu la paghi cara come se avessi sparato.
1: If you're the driver of a car, you get it just like everybody else, just like the guy with the gun.
0: Dici anche se sei il guidatore, lo chauffeur di quell'auto, vieni comunque incriminato come se avessi sparato, ecco, quindi abbiamo avuto la risposta.
1: A lot of people were hoping that Diddy was gonna get talked about, but no Diddy work, no nothing. So because this was a Bad Boy against Death Row Records, East against West, they were trying to bring that in, but
0: Kiffidi non ha parlato di Diddy, anche perché poi era il momento in cui c'erano le due costa est e la costa ovest americana, che erano un po' rivali in fatto di hip hop gangs.

0: Dave con Action, Action, Action.
1: Action.
0: Ultima traccia house di James Hypes e Tita Lau insieme.
1: Oh yeah, big time.
0: Allora, lo sai che qua in America c'è sempre la un po' di rivalità tra le varie generazioni. Ora la generazione Z dice che ci sono alcune mode dei millennials che ormai sono passate.
1: Preparate. The

0: Stan is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più di 700 km.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835€ per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: It's 105 Miami, and that is Robin Schulz. Take it slow.
1: Con calma, non corre, non c'è fretta. Infatti, Robin Schulz e Water Matt riportano in vita un classico.
0: You just got back from vacation. Rilassati.
1: Siamo portati in vita a questo classico Deep House del 2014, appunto. E il titolo si intitolava Bullet e il nuovo titolo è ora appunto Take It Slow.
0: Esatto.
1: Con calma, non c'è fretta. Cosa corri? C'è problema. Esatto. Senti, la guerra delle generazioni non manca, Perché secondo la Gen Z ci sono alcune mode dei millennials che ormai sono passate, non sono più cool. E comunque è naturale che le generazioni più giovani trovino un po' sfigate le abitudini di quelle più grandi, ma stare al passo con tutto ciò, insomma, che è di moda non è facile. Tipo, la domanda è questa: i calzini alla caviglia sono in o sono out?
0: Yeah, and I agree.
1: I love the calzini, the socks.
0: I don't.
1: You don't, a te non piacciono. Ecco, vedi.
0: I don't.
1: Io li metto i calzini alla caviglia. Comunque, ci sono delle tendenze dei millennials che, appunto, la seconda, la generazione Z, non sono cool.
0: I like ankle high socks if I'm wearing high tops.
1: Ah, ho capito. Se hai una scarpa alta, cioè un po' altina, allora metti.
0: Like you right now.
1: Sì, alta, un po' su alla caviglia. E allora metto la calza, quella che si va alla caviglia. Ma se no, dice non amo.
0: Ok, so what's not cool to millennials?
1: Cosa non è cool? Allora, fotografare il cibo e pubblicarlo sui social. Oh. Gen Z dice
0: 100%
1: no.
0: 100% agree.
1: Ecco, esatto.
0: I don't give a damn non what you're eating. I don't care.
1: Non ce ne può fregare di meno di quello che stai a mangiare. Niente.
0: No, nobody cares.
1: Exactly.
0: Really nobody cares.
1: Non importa, frega niente a nessuno. I jeans, quelli skinny, perché ricordano Gru di Cattivissimo Me.
0: Yes, with a big body.
1: Esatto.
0: And a little bit of ass.
1: Esatto, c'ha un corpiccione cicciottone e poi c'ha due gammine che sono due stecchini proprio, due stuzzicadenti. Piuttosto che dire LOL, che sta per sto morendo da ridere ad alta voce. Oh, LOL.
0: Nah.
1: LOL. Ma, scusa, secondo qualcuno ridi e basta.
0: Yeah.
1: Non dire LOL.
0: Yeah, I agree.
1: È troppo usato. Ridi e festa finita. Le scarpe aperte davanti. Per gli uomini forse non sono belle. But do you like it? Sì?
0: I don't care. We live in Miami.
1: E ho capito.
0: Well, come on.
1: Ma tu sei fatto in un modo.
0: It gets hot.
1: Sì, ok. Erasmo, non digli di mettere le scarpe aperte in punta perché ti guarda con gli occhi strabuzzati e ti dice hell no.
0: Excuse me, I have healthy, nice toes.
1: Sì, ho capito.
0: My toes are very good looking toes.
1: Oh, vabbè, i tuoi piedi saranno anche bellissimi.
0: My face is ugly, but my feet look good.
1: La mia faccia fa schifo, ma i piedi sono
0: I can wear that.
1: Bellissimi, li posso mettere.
0: Yeah, some girls keep their toes.
1: Ma le ragazze ci sta, ma gli ragazzi.
0: I mean, I'm okay.
1: A te va bene, ma vabbè.
0: No patta sucia.
1: È un po' strano.
0: No patta sucia.
1: Piuttosto che i mobili tutti dello stesso colore in stile monocromatico. It's a no.
0: Definitely a no. All right, and now you know.

0: Enoch, bello questo singolo, ci piace.
1: I love that. Alright, we're talking millennials.
0: Millennials contro.
1: They're talking bad about the Gen Zs.
0: No, esatto, no, la Gen Z parla male dei millennials.
1: Oh, okay.
0: Il contrario, esatto.
1: Gen Z is talking shit.
0: Yep, assolutamente, perché
1: you guys are not cool.
0: No, esatto, non siete cool voi dei millennials, perché la Gen Z dice che ci sono alcune mode dei millennials che ormai non sono più cool. E ce n'è ancora una.
1: Ah.
0: Pare che fare le facce alla Jim Carrey it's a no no, perché secondo la Gen Z chi fa le facce, sai che lui è buffo per fare le facce, he's a funny with his face.
1: Ah! Alrighty then.
0: Esatto. E secondo la Gen Z chi fa queste facce è considerato uno che è rimasto fermo agli anni 90 e si rifiuta di crescere.
1: I agree with almost all of those.
0: Sì, in effetti sono un po' tutte un po' passatine di moda.
1: Yeah.
0: I Gen Z si stanno un po' più, sembrano più vecchi
1: just
0: dei millennials.
1: Send an emoji and be done. That's it. Just be cool, keep it simple, keep it tight, keep
0: sì.
1: the message brief.
0: Sì, vabbè, se devi mandare. Esatto. Ma no, he's talking about faces, forse.
1: Right.
0: That you as a person you do your face as a Jim Carrey. Sì, cioè lui è buffo.
1: Yeah.
0: E questo it's a no no.
1: And now you know.
0: No, bueno.
1: Moving right along to Medusa and Khalid Weekend.

0: about that time, y'all.
1: Welcome to the weekend.
0: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: Esatto, il Candica è un reggaeton, atmosfera notturna e quel mix di passione, guai sentimentali che vedo sa fare molto bene.
1: Ma lo latino sempre tiene passione.
0: Passione. Nel sangue, sangue caliente.
1: Esatto.
0: Senti, forse l'America vuol seguire l'Italia stavolta?
1: Oh, really?
0: That's a question. Allora, perché arrivano fin qua le notizie, lo sapete ormai, e l'Italia sta preparando questa nuova norma che potrebbe essere introdotta da metà ottobre con una multa di almeno 75 euro, che sono 90 dollari, per chi attraversa la strada guardando il cellulare.
1: E?
0: Sì, chi viene sorpreso sulle strisce con gli occhi incollati al telefono potrebbe ricevere davvero questa multa. E non vale solo per chi scrive messaggi, e anche semplicemente guardare lo schermo potrebbe costare caro. Sono consentiti invece auricolari e viva voce, almeno così riporta la notizia qua negli Stati Uniti. E l'obiettivo è semplice: testa alta, occhi sulla strada e attenzione a quello che succede intorno. È perché negli Stati Uniti non c'è una legge, diciamo, federale che vieta ai pedoni di guardare il cellulare mentre attraversano la strada. A chi non esiste?
1: No.
0: No, esatto, quindi la situazione varia da stato a stato e in alcuni casi anche in alcune città. In Florida le leggi sul cellulare riguardano soprattutto chi guida, non chi attraversa a piedi.
1: Mira, yo soy un hombre que me gusta libertad, ¿ok?
0: Sí.
1: El menos que el gobierno te puede controlar mejor. Pero
0: sí.
1: Hay razón.
0: Sí, c'è un po' di persone che sono un po' troppo incollate veramente con gli occhi al cellulare e dice: a me non piace che il governo mi venga a dire quello che devo fare, quello che non devo fare.
1: Sì.
0: Però effettivamente, insomma, se attraversi la strada e guardi il cellulare, non vedi le macchine che arrivano intorno, rischi di essere arrotato.
1: Io entiendo, empieza chiquitico e poi, ay, Dios mio.
0: No, lui dice: il governo si inizia piano piano a infilarsi, poi si allarga. Dice: a me non, personalmente non mi piace, voglio la mia libertà come cittadino.
1: Però anyway, suerte e por favor, haz un buen annunciarlo bien, perché il primer día todo el mundo va con multa.
0: Eh sì, attenzione, esatto, che venga ben specificato se mai passerà questa norma, perché effettivamente poi scattano anche le multe, insomma. Ma effettivamente ci vuole, perché quando io cammino per strada,
1: sì,
0: anche solo camminando, io vedo le persone che arrivano di fronte a me, che camminano in fronte a me con il cellulare in mano, e i coccian contigo. Mi sembra ridicolo.
1: Io intendo, però sto nervioso.
0: Tu sei nervoso, non vuoi che...

0: Papi Bashcom with My Place.
1: My Place, il mio posto. My Place sta entrando sempre più nei DJ set e nelle playlist dance internazionali.
0: Come on over to My Place.
1: Vieni, vieni, ti invito nel mio posto.
0: Hey, baby.
1: A casa mia.
0: Come on over to My Place.
1: Baby, vieni a casa mia, vuoi?
0: Vabbè. Just saying.
1: Just saying. Bad boys.
0: Hey.
1: Appunto, appunto, noi abbiamo terminato con questa My Place.
0: Yeah.
1: My Place is your place.
0: That's right.
1: Il tuo posto è anche il tuo posto.
0: In fact, our place is everywhere. We're portable. Take us with you.
1: Esatto,
0: 105 Miami.
1: Bravo, bravo, bravo. Siamo infatti anche portatili perché ci potete portare ovunque. Dove andate siamo con voi perché tanto con la app di 105 ci portate ovunque.
0: From America we can continue this long Labor Day weekend. Mañana.
1: Domani ritorniamo in questo lungo weekend. Lunedì la festa del lavoro qua negli Stati Uniti. Quindi vi invitiamo a risintonizzarvi e buona continuazione. Grazie Babalu.
0: Grazie a Vicky.
1: Grazie a Superstar di Jurassic in the Mix. Grazie a Thomas. We love you.
0: Bye bye. This is 105.
2: From Miami. 105 Miami.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Love, 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
9: Meredith
7: suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.

Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.

0: del baby girl.
1: Continuate a cantare insieme a noi perché abbiamo ancora tantissime hit in arrivo.
2: Welcome to Vita Loca Radio Show.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, canale 5.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli €549. Troni, non ci sono paragoni.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
19: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
20: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
21: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
22: A me importa.
23: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
2: We are back to Vita Loca on Radio 105.
24: La pausa è finita, la festa continua. Ancora musica, ancora emozioni e ancora Vita Loca su Radio 105.

Nonostante il summer tour del party più ballato d'Italia, il 105 Vida Loca mantiene fissi i suoi orari. Ogni sabato ed ogni domenica dalle 23 alle 24, solo su Radio 105.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: I'm LPGOB, and this is Into Club.
1: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiano. Accendi la tua voglia di musica.
2: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: 105. Let's have a break. We'll come back soon.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: I'm moving to the sun. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata. Tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
0: India Club on 105.

C'è un nuovo modo di ascoltare la musica italiana, più moderno e più sorprendente. Su Radio 105 c'è Belli Italiani, il sound selezionato, remixato e reinterpretato da Andrea Belli, tra bootleg e mashup che trasformano i brani che ami in un'esperienza completamente nuova.

0: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
1: De aquí yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance, firmata Radio 105 e 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.

0: The Summer Show. We'll be back in a while.
1: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in

0: are in the club. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: You are in the club.

0: the Club, Summer Edition.
1: Welcome to Experts Only Radio.